0: Piano di protezione delle infrastrutture critiche e lanciato un appello all'unità. Intanto il presidente russo Putin sostiene che l'Europa nasconde la perdita di prestigio parlando di preparare una guerra alla Russia. Il calcio nell'anticipo di Serie A: Monza batte Sassuolo 2-1. Oggi si giocano alle 15 Udinese Cagliari e Bologna Torino, alle 18 il big match Roma Inter, alle 20:45 Venezia Lazio. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla diramazione Predosabettole è chiuso il tratto tra Novi Ligure e la 7 Milano-Genova verso Milano, con la riapertura prevista alle 6. E sulla 16 Napoli-Canosa per lavori è chiuso il tratto tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, con la riapertura prevista alle 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5.
4: I sonnambuli. Volevo salutare Franco che ci ha mandato un messaggio da 8 minuti e 38.
5: Ma può essere che il telefono sia partito da solo e non si è accorto. Franco, oh Franco.
4: Invece questo messaggio è vivo, senti.
6: Signor De Sabato, secondo me quegli operai sono stati pagati dal signor Piccodrillo in quanto geloso che lei mi lavori nel fine settimana con Ma chi sei Vanessa Gray. Però mi posso anche sbagliare.
4: Vuoi dire?
5: Capito? Dobbiamo chiamare Armando che caccia i soldi.
4: Sì, caccia i soldi, Armando, caccia i soldi!
5: Caccia i soldi! Ripartiamo con Sienna Spiro.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda Nostalgia e lui è Olly su RTL 102.5. Sono già le 2:09. Lo diciamo che dopo le 2 di solito scatta o l'ora dello spuntino o l'ora delle confessioni. Nel sì. nostro caso qui è scattato l'ora dello spuntino, perché diciamo tutto a colpo di Diego Barbato, che sì. stasera ha deciso di portare dei tarallini al cacio e pepe.
2: Al cacio e pepe.
1: E quindi insomma. Ci sfama ed è un problema, perché no, poi ti viene voglia di mangiare altro.
2: Il problema vero è che lui ha portato questi tarallini molto buoni, cacio e pepe, sì. e tu sei andata a prendere le patatine. Perché? Vabbè, comunque, stavamo parlando di cose stradali. Allora, Nino Irene di Tremestieri sì. dicono sulla Palermo-Catania, atterrati a Palermo, direzione Catania, di rientro alla nostra vacanza nell'affascinante e contrastante Marrakesh.
1: Bello, è affascinante e contrastante.
2: Abbiamo una voce?
1: Dai, vai,
2: no,
1: vocale.
2: Ok, la stiamo preparando, perché stanno arrivando messaggi che parlano praticamente dei...
1: del manto stradale.
2: Sì, di quello che dicevo io prima. Ma una ce l'avevi, Leo, prima? No? Vabbè,
1: no,
2: comunque,
1: era quello che ti diceva Vanessa Grema, chi sei, che è tutta colpa di Piccolillo.
2: Sì,
1: no?
2: Ma okay. Poi ce n'era un altro.
1: Va bene, io intanto volevo salutare Alice, Luca e Gabriele sì. che lavoreranno fino alle 6, quindi un saluto speciale e grazie per la compagnia. Ragazzi, ci siamo noi, non vi preoccupate, perché sapete che qui su RTL 102.5, come dico sempre, c'è sempre qualcuno.
2: Esatto, un'altra bella accoppiata, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Vai, Giatina. Ciulo. I don't wanna lose you, Tina Turner, su RTL 105 alle 2:18 in ottamboli. Vanessa e Andrea, voi al 02251515 o al 378 378 1025.
1: Giusto, tutto giusto, perfetto, sì. Questi sono i numeri preferiti che voi, mi raccomando, dovete avere nel vostro smartphone. Ma a proposito di numeri, ascoltiamo questo vocale.
2: Andrea, anche te però, ma dove stai? Attaccato alla superstrada, vicino all'autostrada, ma vieni a stare in montagna, gli unici rumori sono i grilli, le civette e qualche pipistrello.
0: Ci sono le lucciole?
1: No.
0: Perché no?
1: Sì.
0: Sai che sono rarissime ormai le lucciole.
1: Ma sai che le ho viste?
0: Io nel 2000 l'ultima volta che le ho viste. No, giuro. Era il 2000.
1: Ma come nel 2000? Io
0: giuro.
1: Dicevo 2 mesi fa.
0: Allora, ero a una festa in una villa.
1: Gavi, ecco, mi è venuto in mente, a Gavi.
0: Ero in una villa dalle parti di Monza.
1: Sì.
0: C'era un parco pazzesco. E lì a mezzanotte, a un certo punto, c'era questa distesa di lucciole. Non ne ho mai più viste così. Mi mancano, perché effettivamente le lucciole sono affascinanti.
1: Wow, io invece ti stavo dicendo, le ho viste giusto qualche mese fa. Ero andata in questo agriturismo a Gavi. E
0: Gavi sarebbe provincia di...
1: Ecco, bravo, stavo leggendo un po' la provincia, perché non ricordo la provincia.
0: Regione.
1: Sì, in Piemonte, ma
0: Piemonte, okay.
1: Vabbè, insomma, da quelle parti.
0: Quindi esistono ancora le lucciole?
1: Esistono le lucciole, ma bellissimo, perché c'era questo vigneto, sì, e sì, quindi sì. Vedevi le lucciole.
0: Mamma mia.
1: Rimani un po' incantato, no? È come
0: certo.
1: Se vivessi una sorta di favola o ritornassi piccina.
0: Assolutamente, viva le lucciole, non si sa perché poi, adesso magari consultiamo l'intelligenza artificiale, che magari ci spiega bene che perché non si vedono più così tanto le lucciole.
1: C'è troppa luce.
0: può essere.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di

0: calcio, povera di sodio.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Adele, figlio di Adele, fece una Dallas, Dallas, Dallas.
1: No, tutte noi, le non ricominciamo, Dallas. Perché poi dobbiamo dirla bene.
0: Va bene, Ello su RTL 105, era Adele nella notte di RTL, quindi Nottambuli. Stavamo parlando di lucciole, sentiamo una voce.
1: Vai.
2: Andre, nel mese di luglio da noi i campi sembrano stellati, un mare di stelle dalle lucciole che ci sono, è pieno.
0: È solo che non sappiamo dove abiti, quindi non ho, cioè, bello, però sono contento.
1: Comunque c'è qualcuno che ti invita in Romagna, perché lì ci sono un sacco di lucciole.
0: Allora, abbiamo scoperto, avevi un po' ragione, perché tu hai parlato di inquinamento luminoso,
1: sì,
0: giusto? Allora, le minacce principali del fatto che ci siano
1: meno
0: sempre
1: lucciole,
0: meno lucciole, sono per colpa dell'uomo. L'inquinamento luminoso, appunto, l'uso massiccio di pesticidi, la distruzione dei loro habitat naturali. In particolare, praticamente il maschio utilizza questo bioluminescenza, si chiama,
1: sì,
0: quindi manda dei segnali alle femmine che sono invece tra l'erba, e così si trovano, si accoppiano.
1: Quindi non manda più segnali.
0: Questa luce, esatto, sovrasta e cancella il suo bagliore, quindi rendendo impossibile di fatto per i maschi trovare le femmine, e se non riescono a trovarsi non si accoppiano.
1: E non si accoppiano, le femmine scappano più che altro, magari.
0: No, non si accoppiano, e quindi non va avanti la specie, se non si accoppiano.
1: Okay.
0: Come avviene in
1: Mamma
0: Italia.
1: Mamma mia, che storia triste però.
0: Lo so, sì, infatti questi sono dei coleotteri meravigliosi.
1: Va bene, ascoltiamo un altro vocale.
3: Ciao, buonanotte. Buongiorno a tutti voi, Andrea De Sabato e Vanessa Gray. Io sono Samuele da Portoferraio. Mi sono Adelba, ti voglio tanto bene. Voi due, tutto voglio bene anche di notte. Ciao ragazzi.
0: Ciao anche a te, bello.
1: Bellissimo. Poi l'isola d'Elba comunque è davvero stupenda.
0: Sì.
1: È
0: secondo me lì ci sono ancora le lucciole.
1: Ci sono ancora le lucciole.
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene, c'è la luce, ragazzi, in fondo al tunnel,
0: no.
1: Ricordate. Guardatevi che c'è la luce.
0: La luce arriva adesso, perché torna Olivia Rodrigo.

0: Seed, The Roots, RTL 102.5, 2.38 in ottambuli, Vanessa e Andrea. Salutiamo Ivan, che dice, beh, a proposito invece di manti stradali, lavori in corso, sì, eccetera, dice, pensa che invece nella tratta Foggia-Barletta sono decenni che non rifanno la strada ed è ormai diventata impraticabile, e sempre di statale si tratta.
1: Vedi, perché bisogna vedere anche l'altra parte, no? Il rovescio della medaglia, mentre sì, c'è chi si lamenta, troppi lavori, ma come li avete fatti 3 mesi fa? Invece c'è chi dice sono 30 anni che tra un po' non fanno i lavori, quindi
0: esatto. E invece, tornando alle lucciole, Giovanna dice, le lucciole da piccoli ci dicevano che portavano i soldini, eravamo felici anche con poco, purtroppo da molti anni non si vedono più.
1: Ah, portavano fortuna, portavano anche i soldini. No, io sapevo al massimo quando ti cadeva il dentino, trovavi dei soldini sotto il
0: cuscino. Ma chi lo portava il soldino?
1: Il topolino.
0: Anche a me.
1: Vedi, per tutti c'era il topolino che ti portava i soldini. E se te ne cadevano due?
0: Eri sdentato.
1: Fai vedere il sorriso. Amici, 0225 1515, chiamateci in questa notte, in questa bella notte.
0: Sì. No, veramente adesso mi piacerebbe essere su un campo. No, quello che dicevi tu prima, no? Dove c'era questo vigneto con le luci.
1: Bellissima. Comunque dicono Gavi in provincia di Alessandria, okay. Grazie. Tra l'altro dove fanno un ottimo vino, sono pienamente d'accordo, infatti c'era una bellissima vigna.
0: Esatto, invece il nostro amico di prima che non diceva da dove si trovava, era nel Bugno, cioè praticamente nell'Appennino tosco-romagnolo. No, tosco-emiliano, non mi ricordo più.
1: Appennino.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

già fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: Chains of Love, Rolling Stones, RTL 105 in Ottambuli, Vanessa e Andrea, voi allo 02 25 15 15. Andiamo a Gandino, provincia di Bergamo, dove c'è DJ Chicco.
1: Ciao!
2: Ciao a tutti ragazzi, ciao, ciao a tutti, buona serata.
1: E senti, allora mi sa che hai appena finito di mettere dischi, giusto?
2: Esatto, esatto. Questa sera ero all'agriturismo Larice a Clusone, sempre, ecco, provincia di Bergamo. Ho finito un bel matrimonio.
0: La Valseriana, giusto, Clusone.
2: Esatto, esatto.
0: No, questo fa strano perché lui ha appena finito di suonare a un matrimonio, le 2.49 qui, cioè il primato dei calabresi e dei pugliesi e dei siciliani è in bilico, perché anche a Bergamo adesso
1: vedi,
0: si inizia a fare i matrimoni
1: che, altro che alle 11 di sera. Che ora è iniziato?
2: Allora, era un serale, quindi ho iniziato verso le 19 con il taglio torta, poi ho proseguito con il buffet dolci e poi serata fino a tardi, perché era un bel matrimonio carico, con ragazzi carichi. E
1: ma
2: è andato bene.
1: Chicco, bello. Ma se alle 19 hai fatto la torta, significa che loro erano lì da pranzo?
2: Sì, era un giornaliero, esatto.
1: Hai capito?
2: 13, cioè, 14, sì,
0: te l'ho detto, te l'ho detto che una volta no, si pensava che questo accadesse solamente al sud, invece anche il nord adesso si difende così.
1: Ma la,
2: esatto,
1: coppia,
2: esatto.
0: Sì.
1: La coppia originaria di, lo sai?
2: Sempre della zona di Bergamo.
1: Vedi?
0: Quindi, vedi?
2: Sì. Ma però quando le coppie sono cariche e giovani, esatto, e hanno voglia di ballare, cercano anche le location dove si può fare più casino.
0: Ma poi è giusto, cioè ti capita una volta di sposarti,
1: sì, al massimo, esatto, due.
0: Deve essere una giornata di quelle indimenticabili.
2: Esatto, memorabile, esatto.
1: Anche per tutti gli
0: torni a casa
1: invitati,
0: strisciando sui gomiti, ma ti sei divertito.
1: Oppure strisciando sull'erba, no? Rimani lì sul prato e ti addormenti.
0: Allora salutiamo.
2: Speriamo di arrivare a casa sani e salvi.
0: Ma sì.
1: Infatti.
0: Allora salutiamo DJ Chicco e quelli che come lui si fanno, cioè si mettono a disposizione per questi giorni speciali.
1: Infiniti.
0: Che sono non facili,
1: perché no.
0: fare i DJ al matrimoni è una roba che ti fa guadagnare bene, però porca miseria la sudi,
1: la se sudi. Non metti, esatto, l'ultima, esatto, noi non ce ne andiamo. Quante volte te l'avranno detto, dai, l'ultima, metti l'ultima.
2: Questa sera sono andato avanti 10 minuti dopo la fine dell'orario,
0: vabbè, ma quello è il meno,
2: però va benissimo così, è la mia passione, il mio

0: lavoro, esatto, quindi certo, sono solo che contento.
1: Però il problema è quando arrivi, tu devi caricare, cioè, scaricare la macchina, capito? Monti l'impianto, poi esatto, smonti l'impianto, insomma, quella è la parte più difficoltosa, no?
0: Bisogna calcolare ancora un'oretta,
1: esatto,
2: e arriverai a casa.
0: Tutti i visitati sono andati.
1: Però ti sentiamo felice, sì, questo è molto bello.
2: Bello, bello. E allora grazie, ciao DJ Chicco.
0: Grazie mille a voi, buona serata, ciao, buon lavoro.
1: Ciao. Anche a te, se volete sposarvi, avete bisogno di un DJ, DJ per la Bergamasca.
2: Ah no, pensavo te.
1: No,
2: tu non vai.
1: DJ Chicco, ma
2: ah,
1: scherzi.
2: Ok, DJ Chicco.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sì, come sempre una perla per chiudere, una ciliegina da mettere sul... Come
3: una ciliegina sui nottamboli per chiudere i nottamboli.
2: Un disco indimenticabile di quelli che avrete cantato a squarciagola chissà quante volte.
3: È Lucio Battisti, Mi ritorni in mente.

0: Mi ritorna in mente Lucio Battisti per chiudere degnamente come sempre le nostre trasmissioni, c'è il Millennium Meet appunto, e anche questa notte abbiamo goduto di questo, di questa perla del repertorio di musica nazionale, vero?
1: Sì, sì, sì, poi ci sono delle canzoni che poi così rimangono nel tuo cuore, ma anche tu rimarrai nel mio cuore, ma non ti preoccupare, tornerò domenica, amici notavoli.
0: Domenica ritorna e venerdì prossimo però mi lascia da solo, e anche domenica prossima.
1: Scusami, io domenica di solito non ci sono.
0: So se porto il...
1: Non porta il salame al cioccolato, dai, quando ci sarò io. Buonanotte amici.
0: Buonanotte Vanessa, buonanotte, grazie Andrea, Leo, grazie sabato. Diego. Tra poco Andrea Tuzio, ciao.
1: Ciao. Anche a Sandigliano in provincia di Biella sono le 3, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. In apertura alla morte di Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro con una nota sul proprio sito. Il calciatore è stato anche un grande protagonista della nazionale negli anni 60, avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Donald Trump ha annunciato in serata di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce a Washington il controllo permanente della sicurezza dell'isola. Nessun avversario degli Stati Uniti potrà stabilire una base militare o effettuare investimenti senza l'approvazione di Washington, ha scritto il presidente americano sul suo social. L'accordo sarà firmato la prossima settimana. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. L'insegnante è ferita ieri a Roma da un suo studente, si dice disposto a perdonarlo. Il giovane doveva essere interrogato ma si è presentato in aula con due coltelli da sub, è stato fermato dai compagni di classe. Il calcio, è iniziato il quinto turno di Serie A. Nell'anticipo di ieri il Monza ha vinto 2-1 con il Sassuolo. Tra le partite di oggi spicca il big match tra Roma e Inter. Ed è tutto anche per questa edizione. Adesso

0: Diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Modena Sud e Valsamoggia per chi viaggia verso Bologna. La coda è dovuta a un incidente che ha coinvolto due auto. Il traffico scorre su una sola corsia. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Eccola.
5: Mi distruggi così.
4: Adesso controlliamo, verifichiamo e ve lo diciamo.
5: Sì.
4: Ma infatti. Yes.

0: Amici, buonanotte a tutti, buon sabato 19 settembre, sono le 3:04, inizia il weekend, ma è già iniziato, ma ufficialmente inizia con questo programma, vero Leo?
1: Certo.
0: Dai, su, il weekend inizia con noi. Buonanotte a tutti, questa è Malanotte No, il programma a cavallo. Esatto, il programma a cavallo tra un giorno e l'altro. Sì, sì, sì, esatto, siamo noi. A cavallo tra... Mannaggia, quanto è terribile questa cosa che sono costretto ad ascoltare. Va bene, sì, molto bella. Sì, il programma che vi accompagna nella... tra un giorno e l'altro, appunto, la colonna sonora notturna del weekend italiano. Da chi è fatto questo programma?
2: Da Andrea Tuzio!
0: Sì, al microfono, ma soprattutto da Leo Di Mauro. Ciao Leo, buonanotte.
1: Buonanotte, insomma.
0: Per la regia radio, che c'è?
3: Insomma, da Leo Di Mauro.
0: Vabbè, se non ci sei tu, chi lo fa? Diego?
2: Sono,
0: no!
2: Sono l'ultima ruota
0: no,
2: del carro.
0: No, per niente, se non ci fossi tu, questo programma non andrebbe in onda. Ciao Diego, buonanotte.
2: Ciao,
0: anche a te.
2: Buonanotte.
0: Bene. Amici, è facile partecipare a questo programma, anche perché il programma lo fate voi. Come 378-378-1025, vocali meglio, perché vogliamo sentire la vostra voce, la preferiamo, oppure 02 25 15 15 ci facciamo una chiacchiera al telefono. Oh, siamo già in ritardo, Leo.
3: Ma sì.
0: Me la devo prendere con Andrea De Sabato e Vanessa Grey? No,
2: assolutamente
0: non potrei, no. Mai,
2: con Piccolillo,
0: tra
2: con Piccolillo sì.
0: Ma no, povero Armando. Vabbè, dai, iniziamo subito. Power It.

0: Io volevo chiedere scusa a Domenico prima di ogni altra cosa. Ciao Domenico, buonanotte.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno per te, evidentemente. A che ora ci siamo svegliati, Domenico?
1: Ci siamo svegliati alle ore 2.
0: Benvenuto nel club. Domenico, ti volevo chiedere scusa perché non è colpa nostra, ma della programmazione musicale, a cui andremo naturalmente a frustare le dita delle mani, perché hanno suonato Falling Down. E tu dov'è che stai andando in questo momento?
1: Direzione Napoli per prendere l'aereo, direzione Monaco di Baviera.
0: E noi abbiamo messo Falling Down e tu vai a prendere un aereo. Spero che tu non sappia cosa significhi Falling Down.
1: Lo so, mi dispiace. Vada tutto bene.
0: Sì, io immagino che le tue due mani siano già dove devono essere. E naturalmente partenza intelligente, quindi ascolti questo programma, evidentemente, perché siamo il programma delle partenze intelligenti. A che ora parte l'aereo?
1: Aereo partenza ore 6.
0: Ore 6, Monaco di Baviera. A fare che a Monaco di Baviera?
1: Oktoberfest.
0: Bravo,
2: bravo.
0: Applausi. Allora, ci fai una promessa?
1: Assolutamente sì.
0: Grazie.
1: Posso.
0: Sì, ma sicuramente potrai.
2: Ci porti una media?
0: No, aspetta. La puoi bere tu per noi, dato che qui siamo diventati dei bravi ragazzi che non bevono più. Quindi la puoi bere una, un paio anche per noi?
1: Assolutamente sì.
0: Ti ringrazio.
1: Fatto.
0: Grazie, ne sono sicuro. Con chi va? Con chi andrai?
1: Siamo sei amici che saluto. Antonello, Peppe, Nazario, Domenico e Daniele.
0: Bellissimo, ragazzi. Quanto tempo restate lì?
1: Noi andiamo a fare l'inaugurazione e torniamo lunedì mattina.
0: Benissimo, bravi ragazzi, mi raccomando, bevete il giusto.
1: Beviamo anche per voi.
0: Grazie, quindi non sarà il giusto, sarà molto di più. Va bene amici, grazie mille. Poi se riuscite, quando rientrate ci fate un altro colpo di telefono, se siete in grado di parlare naturalmente e di deambulare, ci fate un colpo di telefono e ci raccontate com'è andata. Sarebbe bello.
1: Va benissimo. Grazie. Grazie mille.
0: Ciao Domenico, ciao ragazzi.
1: È anche mia.
0: Ma certo, vi accompagna fino a Monaco di Baviera mentre bevete le birrette poi. Leo, quanto sono grosse?
2: Sono belle grosse.
0: Mamma mia, ragazzi, sono delle sberle grosse così. Ne vuoi un'altra? Vado a prendere? No, stiamo lavorando. Ehi.
2: Non si può.
0: No.
2: Però ho visto che sei attento. Bravo.
0: Non mi sfugge nulla.

0: Ma che bella, 4-5 seconds, Rihanna, Kanye West e Paul McCartney su RTL 102.5.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Inizia una, due giorni infuocati.
0: Aia.
1: Stamattina si lavora all'aeroporto fino alle 9.
0: Sì.
1: E poi in gelateria.
0: Per cosa?
1: Per la sagra del Gorgonzola.
0: Ah, buono.
1: Titta, titilla, papilla oggi.
0: Va bene, agli ordini.
1: Aspettiamo numerosi.
0: Ok.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Manuel del Gorgonzola.
0: Giustamente. C'è la sagra del Gorgonzola, Leo? Tu apprezzi formaggi Gorgonzola?
2: Ad essere sincero, no.
0: No.
2: A me non piacciono i formaggi, però il gelato a Gorgonzola. No.
0: Ma c'è?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Eh sì, sono 30 anni di amicizia, 20 di carriera e 10 dall'anniversario di Santeria, Marra e Guè, Casini, disco nuovo. Vabbè, quanto spacca, non c'è bisogno, lo diciamo noi. No, non c'è bisogno. Leo!
1: Sì!
0: Ci sono vocali.
1: Andiamo.
2: Ciao ragazzi, buonasera, buonanotte, anzi buongiorno. Andrea da Milano, tanti auguri a me che oggi è il mio compleanno.
0: Auguri.
2: 52 anni ragazzi.
0: Auguri!
2: Sono in Austria, sto tornando per lavoro e domani domenica è festa. Ciao ragazzi, mi fate sempre compagnia. Un abbraccio grande Andrea, e RTL anche mia.
0: Ma certo, un abbraccio auguri. A te, auguri, tanti auguri, tanti auguri. Ci arriva un messaggio al 378-378-1025, giustamente noi siamo il programma a cavallo? Esatto, e ci scrivono: siamo a cavallo, amici, eccoci qui per darvi la buonanotte. Ma buonanotte a voi.
1: A beati loro.
0: Esatto, c'era un altro?
1: Sì.
0: Vai.
3: Ciao raga, buongiorno. Leo, ero dalle due parti, sono andato a Trizza, ho preso il pesce e adesso torniamo a Messina. Un bacio a tutti, buona giornata.
1: Abbreviato anzi Tizza, abbreviato cioè? Acitrezza.
0: Ah, certo, Acitrezza. Bravo, guarda, lo stavo per dire, perché dove che conosciamo, ma che bravo.
1: Giovanni Verga.
0: Signori, qui c'è della cultura. Anche musicale, perché passiamo dei dischi non male, tipo questo. This is not America, David Bowie.

0: Still Love You, Karol G e Bruno Mars su RTL 102.5. Volevamo salutare Chiara, il suo papà Gaetano, sono in viaggio per la Sicilia, sono partiti da Milano, quindi sarà un lungo viaggio. Quanto ci vuole? Tu quando scendi in Sicilia ormai se vabbè, però quanto ci vuole? Io ricordo l'ultima volta che sono stato alle Eolie,
1: sì,
0: cioè due estati fa, tu invece questa, quanto ci si mette?
1: In auto dici? Sì.
0: Ragazzi, ho 10 ore.
1: No, minimo 10 ore. Minimo 10 ore. Anche 15 a volte. Sì, poi se ti fermi, ti fermerai sicuramente tre volte.
0: Sì, sì, minimo. Vabbè, li salutiamo, le auguriamo un buon viaggio. E poi salutiamo anche Lulu e Leo. Che carini Lulu e Leo. Ci danno dei bacini. Ce li prendiamo questi bacini, ragazzi?
1: Ma certo, sì o no? Certo.
2: Sì,
0: no, bene. Perché no? E siamo carini. Amici, continuate pure a raccontarci quello che volete. Lo sapete, il programma lo fate voi. 378-378-1025.
3: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Shoot and tie, non l'abbiamo messo il vestito e la cravatta, è un problema per Justin Timberlake e Jay-Z? Non credo. Leo,
1: oh, tanto...
0: ma dobbiamo venire in giacca e cravatta, ragazzi?
1: No, ma comunque hanno detto che andiamo bene anche così. Così.
0: Beh, sì, ragazzi, sì, noi sì. Siamo il programma che si veste meglio su RTL 102.5, ma perdonatemi, siamo il programma che si veste meglio nella radiofonia italiana. E non ho paura di essere smentito.
1: E poi siamo
0: da nessuno, tra l'altro.
1: Poi, come dici tu, siamo il programma a
0: cavallo. E per andare a cavallo bisogna vestirsi in un certo modo, amici. È facile. 02 25 15 15 se volete salire sul cavallo anche voi. Esatto, oppure 378 1025. Mi raccomando, quando registrate i vocali,
1: anche,
0: per bene.
1: Sì, anche perché la benzina costa cara.
0: Esatto, andiamo a cavallo, approfittiamo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: J-Ax, vita, morte e miracoli, il disco nuovo, 45 minuti dopo le 3 del mattino. Amici, buonanotte da tutta RTL 102.5. Questa è Malanotte No, il programma che vi accompagna nel weekend, nella notte tra venerdì e sabato, sabato e domenica e lunedì fino alle 6 del mattino. Leo,
1: ci sono.
0: C'è qualcuno, mi pare. Sentiamo.
2: Domani sarò allo stadio Artemio Franchi di Firenze a tifare la mia viola. Sempre forza viola, sempre.
0: Ecco qua. Signori, c'è la Serie A, lo sappiamo, ne parliamo ogni tanto perché i nostri very normal people vogliono, insomma, più che altro scelgono loro di che cosa parlare. Ci ha detto di Fiorentina-Napoli. Sì, Fiorentina-Napoli domani 12:30.
1: Sì,
0: sì. Nella serata di ieri c'è stata Monza-Sassuolo 2-1 Monza.
1: Sì.
0: Poi oggi Udinese-Cagliari alle 3, Bologna-Torino sempre alle 3, poi partitissima. E ho sentito un Andrea De Sabato fuori onda proprio essere, come posso, sto cercando la parola giusta,
1: scaramantico,
0: no vergognosamente scaramantico, cioè, no, speriamo perde, ma vaffanculo Andrea. Roma-Inter, partita molto difficile, molto bella, partitissima secondo me. Poi Venezia-Lazio 20:45, poi domani alle 12:30 Fiorentina-Napoli. Leo,
1: che orari, che orario,
0: no, però 12:30 è l'orario perfetto perché posso guardarla senza problemi, così. Alle 3 perché poi posso andare a dormire. Come va a finire? Mi vuoi fare un pronostico da tifoso napoletano quale sei? Mi puoi fare un pronostico di Fiorentina-Napoli? Ricordiamo che la Fiorentina ha cambiato anche allenatore, è arrivato, è tornato più che altro Vanoli dopo il disastro grosso, ne abbiamo parlato anche con il nostro tassista fiorentino
1: Checone.
0: Esatto, come va a finire?
1: Allora, guarda, e non ce la faccio a farti un pronostico.
0: Meno, ma infatti non lo fare, meglio così, anche perché festeggiamo Vergara e Nazionale, perché Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per la Nations League. Giochiamo contro Belgio e Francia, amici. Io già ho paura.
1: Voi non so,
0: anche io, se lo merita, posso dire.
1: Però vorrei sentire prima Checone, vediamo un po'.
0: Allora, Checone, se sei in ascolto, se stai lavorando, naturalmente, quando puoi hai un attimo, ci fai uno squillo, anche perché dovremmo affrontarci domenica.
1: Chissà
0: a mezzogiorno.
1: Chissà se anche lui, se anche Checone andrà allo stadio come Gianluca.
0: Vediamo, adesso glielo chiediamo, speriamo ci risponde sia all'ascolto. E tanto che bella questa, Elisa.

0: Samurai J Flamenco Paranoia, l'abbiamo chiamato e lui ha risposto perché è la voce dei tassisti italiani per noi, per RTL 102.5, per Malanotte non nello specifico. Tifoso Viola, ciao Checcone!
1: Buonanotte a tutti, buonanotte!
0: Buonanotte a te. Sì, domenica alle ore 12:30 all'Artemio Franchi di Firenze ci sarà Fiorentina-Napoli, quindi si scontreranno le due squadre che in questo momento vengono rappresentate all'interno di questo programma da un punto di vista di tifoseria, perché Checcone, giustamente
1: sono in minoranza però
0: sì, in questo momento sei in minoranza, ma noi lo sai che siamo dei tifosi per bene, quindi no, non ce ne frega niente. Checco, come stai prima di tutto tu?
1: Benissimo, guarda, sono contento, sono felice che ho già fatto festa perché domani vado a vedere il mio pupone, Gioa.
0: Che bello! Ha una partita importante?
1: Alla seconda di campionato devono un po' aggiustare i suoni, però secondo me settimana scorsa, quindi vediamo se
0: bellissimo, dai, in bocca al lupo. Mentre domenica invece come la vedi?
1: Domenica, a parte l'orario, è devastante perché cioè, non si può giocare a mezzogiorno e mezzo, veramente da ti fanno passare la voglia.
2: E poi io dico, no, i giocatori a che ora mangiano?
0: Molto presto, intorno alle 10.
1: Non mangiano, no, fanno colazione e poi mangiano dopo.
0: Esatto,
1: una volta lo disse, sono sentito dire questa cosa qui.
0: Ricordo che c'è una merenda intorno alle 9:30-10, molto probabilmente. Per giocare alle 12:30. Come va a finire?
1: Secondo me, come dicevo nel messaggio, è da strifla. Non tanto perché noi siamo in leggera ripresa. Però non mi sembra che Acciudina faccia un gioco.
0: No. Qua, gioco? Perché hai parlato di gioco?
1: Ma
0: c'è Allegri, ragazzi, no, non c'è. Vabbè, no, allora, secondo me, io sono d'accordo con Checcone, è una partita da tripla, può finire in tutti i modi. Secondo me, 1-1, 2-1 Napoli. 1-1 però, più 1-1. Bel pareggione.
1: Ci può stare.
0: Naturalmente, essendo Allegri, io direi anche 0-0. Ma vabbè, non lo so. Vabbè, Checcone, mi prometti che poi ci sentiamo.
1: Vabbè, guarda, ti dico subito: domenica sera non sono al lavoro, però prometto che se si perde lo stesso, venerdì dopo mi farò sentire.
0: Se
1: riesci,
0: altrimenti, guarda, non c'è nessun problema. Noi saremo in onda nella nottata tra domenica e lunedì, quindi già sapremo il risultato di Fiorentina-Napoli. Esatto. Se ci sei bene, se no ci sentiamo poi settimana dopo. Però a prescindere dal risultato ci sentiamo e ci facciamo i complimenti a vicenda,
1: certo,
0: va bene?
1: Certo, come sempre.
0: Un abbraccio, Checcone, grazie.
1: A voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao.
3: Buonanotte e buona fortuna.

0: Benta, i Toto, Giorgi Poggi su RTL 105. Abbiamo già finito la prima ora, così, dal nulla.
1: È volata.
0: Volata! Più che altro è andata molto forte a cavallo, lo ripeto. Noi non abbiamo un cavallo con le ali, molto probabilmente. Sì, è possibile. Amici, ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo. RTL 105 Time. Anche a Corniglio, in provincia di Parma, sono le 4 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. È morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni ed è stato uno dei giocatori che ha fatto la storia dell'Inter negli anni 60 e della Nazionale. Nei mondiali del 1970 fece staffetta con Gianni Rivera. L'annuncio è stato dato dall'Inter con una nota sul proprio sito. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato in serata invece un accordo con Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza del territorio artico. Nessun avversario degli Stati Uniti potrà stabilire una base militare o effettuare investimenti senza l'approvazione di Washington, ha scritto il presidente americano sul suo social. La tensione in Medio Oriente: nell'attacco degli Houthi alla base saudita di Taif è stato colpito un caccia italiano, non ci sono stati feriti tra i militari. Intanto la fregata Bergamini sta scortando un mercantile nello stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. L'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. Lo ha detto Vladimir Putin. Per il presidente russo, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Miglioreremo la difesa aerea per distruggere armi spaziali, ha detto ancora il numero uno del Cremlino. Siamo al calcio. Nell'anticipo di Serie A, Monza batte Sassuolo 2-1. 9 invece i nomi nuovi nella lista dei 30 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Si tratta di Pessina, Ghilardi, Caiodé, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, che sono alla prima assoluta. È tutto, traffico.
2: Via radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Orte e Orvieto, sia il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, in entrambi i casi per chi viaggia verso Milano. Non abbiamo ulteriori segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Si può mai, ma scusami Leo, buonanotte a tutti, seconda ora, ma la notte no, la squadra è al completo, ma tu puoi mai sentire Marco, che è il nostro receptionista della notte, dire, tifoso juventino naturalmente, oh sai che c'è domani, sai chi vince sicuro?
5: Chi?
0: Il Napoli. Ma si può?
5: Giù le mani. Su le mani, anzi, adesso su le mani.
0: Ma si può?
5: Giù le mani, giù le mani. Su, su le mani.
0: Perdonami, ma si può. Cioè, va bene. Oh, va bene, amici. Lo
5: sai che c'è? Io domani non vengo.
0: Nemmeno io. Ah no, io devo venire per forza. 378-378-1025 per i vostri vocali, oppure 02-25-1515. Power it.

0: Sweet Dreams. Speriamo, no, che voi abbiate dei sogni molto dolci. La Bush su RTL 102.5. Stavo chiedendo soprattutto al buon Andrea De Sabato, che è memoria storica di un certo livello, la Bush che sarà 91, 92, 93, 95? Davvero? Ho sbagliato di tanto, credevo prima, invece è 95, molto avanti, ragazzi. Però, oh, quante volte l'abbiamo suonata questa roba qua? Un miliardo di volte. Cioè,
1: ho sentito un troppo.
0: No, come troppo?
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Leo, c'è qualcuno?
2: Andrea, Leo, buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao Leo.
2: Diciamo così.
0: Sì.
2: Mi sento positiva sia per la Roma che per il Napoli.
0: Ah.
2: Poi ho sentito che è morto Mazzola. Pensate che mia mamma e mio padre tifavano Inter perché c'era Mazzola. Impazzivano per Mazzola. Ero bambina, ho questo ricordo. Ciao, bellissima giornata a tutti.
0: Grazie.
2: Un bacio grande.
0: Grazie mille. È vero, un abbraccio a tutti i tifosi dell'Inter, alla famiglia Mazzola. Se n'è andato uno dei più grandi calciatori della storia del nostro paese, quindi è giusto ricordarlo, non solo, ma una delle più importanti e prime seconde voci dello sport italiano. E amici, continuate pure, 378 378 1025. Voglio sottolineare il fatto che Valeria ha detto che si sente positiva sia per il Napoli che per la Roma.
1: Esatto.
0: Non ho visto tifosi interisti reagire e quindi vabbè. No, te lo dico. Va bene, va bene. Abbiamo anche citato Napoli, giusto?
1: Sì.
0: Ah sì? Però lui è di Salerno.
1: Vabbè.
0: Mi hanno detto.
1: Siamo in zona.
0: Napoleone, questa è Cucù Marì.

0: Pink, What About Us, 19 minuti dopo le 4 del mattino di sabato 19 settembre. Leo!
1: Si è scatenato.
0: Che succede?
1: Santino si è scatenato.
0: Attenzione,
1: Santino.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Da Santino il mungitore,
0: sì.
2: Da Cremona.
0: Bene.
2: Ma domani verso 12 e mezza l'una mi faccio due belle bistecche, due belle fiorentine. Allegri, allegri!
1: Allora. Santino, ti ricordo che l'ultima volta hai parlato troppo e
0: è
1: poi
0: vero.
1: È finita, lo sai com'è finita, no?
0: Ha segnato Azic 3-2 per il Sassuolo contro la Juventus. Ricordiamo che Santino è tifoso della, della Juventus,
1: sì.
0: Non gli ha portato bene fare così.
1: Continua così, Santino.
0: Vabbè, una volta per la, il gioco delle probabilità, molto probabilmente gli andrà bene, appunto. Abbiamo un altro vocale.
3: Sì. Buongiorno,
0: buongiorno
3: ragazzi,
0: buongiorno
3: Andrea.
0: Buongiorno.
3: Al salotto in
0: sì.
3: Radio Mobile Pattuglia, aspetto le tue perle di saggezza.
0: No,
3: grande RTL.
0: Aspetta un attimo.
3: Un saluto da Ivano.
0: Leo. Ciao Ivano, un abbraccio. Leo, scusa. Le perle di saggezza di chi?
1: E poi soprattutto le hai portate questa notte? Oppure...
0: Ma guarda, aspetta un attimo.
1: Ce conto. L'hai?
0: Le chiavi?
1: No, no, niente.
0: Non ho nulla in tasca. Niente. Neanche gli spicci per il caffè. Siamo niente. A questo livello. Vabbè, ma c'è, posso pagare con la carta, la macchinetta. Tac, hai visto?
1: Ivano è ricco, è ricco.
0: No, semplicemente. Tu vai in giro con gli spicci, ce li hai ancora gli spicci?
1: No, no.
0: Diego, tu vai in giro con gli spicci?
4: Io sì, sono molto povero.
0: No, no, ma non è. Ah, ma. Grazie Diego, grazie.
4: Ho
0: grazie.
4: Solo quelli.
0: Amici, noi ci... Scemo. Ci fermiamo, torniamo subito.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Oh, finalmente un po' di relax!
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: È proprio quello che fa questo programma, si muove verso il sole, verso il sole che cresce, che nasce, che dà il via a una nuova giornata. Sì, ma la notte no, il programma a cavallo. Il... Grazie Diego, veramente. Grazie.
1: Mi devo allenare però.
0: Sì, sì, un pochino sì, secondo me. Non siamo ancora proprio.
2: Sembrava un cavallo senza sella.
0: No, cioè. Sembrava un cavallo morto. Perdonami. No. Proprio che ha dato l'ultimo respiro, ha esalato l'ultimo respiro.
1: Dai, per settimana prossima mi alleno tutta settimana.
0: Vabbè, perché domani e domenica poi, cioè domani e lunedì non ci sei.
1: No, ci sono in realtà, ma non riesco, non faccio il tempo a allenarmi.
0: Giustamente, serve un allenamento importante. Leo, ci sono vocali.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Malanotte sì, no, la malanotte no.
0: Vedi?
3: Oggi 19 settembre, San Gennaro. Dai che farà un bel miracolo per tutta la popolazione mondiale.
0: Speriamo.
3: Ciao da Franco da Naples.
0: Ciao Franco. Ciao, da Franco. Napoli, sì, ricordiamo, 19 settembre San Gennaro. Una delle dei ricordi più belli legati a San Gennaro sono due. Uno è Troisi che parla con San Gennaro, indimenticabile, nella smorfia. Ma io sono legato invece a un altro momento. Era il 1985, usciva un film incredibile, Il mistero di Bellavista. Bellavista è il personaggio che portava in scena e nei libri Luciano De Crescenzo, uno dei più grandi pensatori del semplice che abbiamo avuto in questo paese. Meraviglioso. E all'epoca era l'85, appunto, Maradona era appena arrivato a Napoli, il film è uscito e il Napoli si apprestava a vincere il primo scudetto, quindi Napoli era dominata dall'amore verso Diego Armando Maradona. Ad un certo punto in questo film c'è un poeta che dedica a San Gennaro una poesia, ma è più dedicata a San Gennaro o a Maradona? Sentiamo.
4: Gennaro, non ti crucciare, tu lo sai, ti voglio bene, ma una finta Maradona squaglio sangue in de vena. E che stai?
0: Esatto, e che stai? Ma che meraviglia! Capite com'era la situazione a Napoli? Va bene, San Gennaro, ci conosciamo da una vita, ti voglio bene, ma oh, ma l'hai vista la finta di Maradona? L'hai vista le finte di Maradona?

non c'è niente che può pareggiare quella meraviglia, neanche tu che sei santo. Meraviglioso, ve lo consiglio, Il mistero di Bellavista, straordinario. Intanto The Script, The Man Who Can't Be Moved.

0: Ragazzino Fred De Palma, New Hit su RTL 102.5.
1: Cara Andrea, abbiamo nominato Di Crescenzo.
0: Certo.
1: Senti qua, a proposito.
0: Vai.
2: Disse Bella Vista: gli uomini si dividono in uomini d'amore e uomini di libertà.
0: Sì.
2: Gli uomini d'amore sono quelli che preferiscono vivere abbracciati.
0: Sì.
2: E invece gli uomini in libertà sono quelli che preferiscono vivere da soli per non essere scocciati.
0: Verità, verissimo. Lui ne faceva anche una questione geografica. Cioè, devi sapere, Leo, che lui vedeva negli uomini d'amore i napoletani, no? Cioè, che stanno sempre attaccati, che si abbracciano, che vogliono stare insieme. E invece gli uomini di libertà sono quelli che tendenzialmente vogliono essere ognuno per fatti propri, no, la privacy,
1: la distanza.
0: I milanesi all'epoca, almeno negli anni 80, era così. Però lui diceva, vedete, la privacy, no? E si riferiva all'Inghilterra, perché diceva qui è la patria della privacy, perché il concetto nasce proprio lì. Io ripeto, vi consiglio di leggere qualsiasi libro di Luciano De Crescenzo, di vedere qualsiasi film realizzato da Luciano De Crescenzo, perché, ragazzi, vi mette a posto l'anima, ma col mondo, con la natura, con le emozioni, con qualsiasi cosa. È una meraviglia.
1: Grazie Benedetto per questo messaggio.
0: Davvero.
1: A proposito di emozioni,
0: sì.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: A proposito di Maradona, sono Carmelo da Villabate. Cioè, io da palermitano,
0: sì,
3: che amo il Palermo, sono venuto a Napoli appena ho cominciato a fare quella salita per arrivare ai quartieri spagnoli. Le lacrime con gli amici miei napoletani che mi guardavano scioccati. Dice, ma stai piangendo? E che ci posso fare? Mi sono emozionato fin dall'assotto. Pensiamo quando sono arrivato là sopra. Io amavo Maradona. Maradona era il dio del pallone. Peccato, non ce ne sono più di queste persone. Ciao ragazzi.
0: Vabbè, ognuno ha il proprio ricordo, no? Ci sta, è bello anche così. Arriva Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Filia, 41 minuti dopo le 4 del mattino di sabato 19 settembre, amici. Questo è il programma che vi accompagna. Dove, Leo? Dove vi accompagna questo programma?
1: Ovunque
0: esatto.
1: Dove siate.
0: Siamo il programma delle partenze intelligenti. Quindi, se state andando da qualche parte, dovete prendere l'aereo alle 5, alle 6, alle 7, siamo noi il programma giusto. Oppure ricordiamo che questo è il programma che sta segnando dove ci sono tutti i veri normal people in giro per il mondo. Abbiamo un file Excel enorme, dobbiamo compilarlo. Amici, a tra poco!
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di

0: comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: Le Cat's Eye Animal su RTL 102.5. Leo!
1: Sì!
0: Ciao vocale.
1: Rimaniamo in zona.
0: Vai, vai.
2: Ciao amici, Giacomo da Cremona.
0: Ciao, Giacomo.
2: Ascoltate una cosa, io sono stato a Napoli l'anno scorso.
0: Bella,
2: meravigliosa, come dicevate voi di De Crescenzo. Abbracciano anche i turisti, non si abbracciano solo tra di loro. Veramente un'accoglienza splendida. Però una domanda ve la voglio fare.
0: Vai.
2: Cioè, Maradona, grandissimo calciatore.
0: Certo.
2: Siamo andati logicamente a vedere la gigantografia, ma la faccia sulle finestre, sulle ante della finestra. Che arrivi lì e la finestra è aperta, c'è tutto e non si vede la faccia. Dai, lì francamente.
0: Capisco.
2: Ciao a tutti.
0: Giacomo, allora te la spieghiamo facile. Quello è Largo Maradona, oggi viene chiamato, ok? Benissimo. A parte che ci sono stati dei lavori proprio ultimamente, hanno rinnovato tutto. Secondo me hanno tolto quella parte romantica che c'era, ma vabbè. Quelle finestre dove c'è la faccia di Maradona, del murales gigante, fanno parte di una casa privata.
1: Eh sì.
0: E quindi ognuno, se voglio aprire le finestre a casa mia, le apro. Bene, dopo questi lavori molto probabilmente quella finestra non verrà più aperta, perché ci sono state delle si sono organizzati in questo senso. Però se andate a vedere le immagini proprio ultime vi rendete conto che le cose sono un po' cambiate.
1: Infatti quando sono andato io 2 anni fa
0: era ancora Largo Maradona.
1: Sì. No, ma c'era la finestra aperta.
0: Aperta, vedi?
1: A un certo punto ho detto: signor, apri la finestra che devo fare le foto.
0: Quindi chiudi questa finestra un attimo, va piacere, che facciamo un poco di foto. Vabbè.
1: Giacomo, tu dovevi fare così.
0: Doveva dire per favore, scusate signora.

0: Potete chiudere un po' con le ande della finestra, per cortesia, che scatto?
1: Eh sì.
2: Vabbè. Però è vero, dai. Nonostante adesso le cose siano un attimo cambiate, resta la bellezza del luogo. Infinita, secondo me. Come la bellezza infinita di questo pezzo. Il boss, Bruce Springsteen, nella notte di RTL 102.5. Questa è Tunnel of Love.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi e Vito Salamanca? A sottolineare il fatto che siamo il programma meglio vestito della radiofonia italiana, ci scrive Mimmo. Andrea, Leo, complimenti per le vostre magliette e i colori, grazie mille. Non ci possiamo fare niente se siamo il programma meglio vestito della radiofonia italiana. Lo ribadisco e lo ripeto e veniteci a sfidare, grazie. C'è un vocale?
1: Mimmo, troppo buono, Mimmo, grazie.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono Claudio, camionista. Come sempre vi ascolto.
0: Grazie,
2: oggi
0: Claudio.
2: Sono a Lamezia Terme, direzione Traghetti, Reggio Calabria e poi la bella Sicilia. Ti mando un abbraccio.
0: Ma un abbraccio te lo mandiamo noi, Claudio. La voce più bella dei tra i camionisti italiani.
3: Salutaci la Sicilia.
0: Sì, no, questo però. In casa Loda c'è la Sicilia. Giustamente, ma lui di dov'è però?
1: Non credo è... che sia siciliano e stia per traghettare.
0: Ah, è vero, è siciliano. Quindi, comunque, voce incredibile, Claudio. Ma come fa? Vabbè, adesso chiudiamo la seconda ora del programma. Pezzo incredibile. Sentite qua. Mamma mia, alzate il volume di qualsiasi cosa e godetevi sto pezzo.
1: Poi questo per viaggiare secondo me è ottimo.
0: Perfetto. Cat Stevens, Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Father and Son, Cat Stevens, meravigliosa, a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Anche a Grottolella, in provincia di Avellino, sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Il calcio italiano è in lutto per la morte di Sandro Mazzola, il capitano dell'Inter degli anni 60 e icona della nazionale. Aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, si legge su una lunga nota che ha postato l'Inter sul proprio sito. Mazzola avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Donald Trump ha annunciato nelle scorse ore di avere raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce a Washington il controllo permanente della sicurezza dell'isola artica. Nessun avversario degli Stati Uniti potrà stabilire una base militare o effettuare investimenti senza l'approvazione di Washington. Avvieremo subito un processo per stabilire la presenza militare in Groenlandia e collaboreremo con gli abitanti, ha scritto il tycoon. È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni in una scuola di Centocelle in provincia di Roma. Il giovane aveva programmato tutto, anche di riprendere in un video per i social la sua azione. In un'intervista l'insegnante ha detto di aver perdonato il suo aggressore. Il calcio è nell'anticipo di Serie A, Monza-Sassuolo 2-1. Oggi si giocano alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, alle 18 il big match Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio. Ci sono Daniel Maldini e 9 nomi nuovi nella lista dei 30 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Si tratta di Pessina, Ghilardi, Caiodé, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma. Sono alla prima chiamata in assoluto in azzurro. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e fino alle 8 il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già

0: online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono le 5:03 minuti di sabato 19 di settembre, inizia la terza ed ultima ora di Malanotte No, ormai abbiamo stabilito che è il programma a cavallo.
2: Potete sentire? Signori, si può fare meglio, eh?
1: Cioè?
2: Il programma
1: a cavallo.
2: Eccolo qua.
1: Esatto, che... spieghiamolo per chi non lo sapesse, il programma a cavallo tra un giorno e l'altro. Ormai ci siamo arrivati al giorno nuovo, tra un'oretta e mezza credo che verrà su anche il sole. E quindi buongiorno da parte di Andrea Tuzio, Leo Di Mauro che avete appena sentito, Diego, ciao Diego, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno.
1: Amici, lo sapete, questo programma lo fate voi. 378-378-1025, meglio i vocali, oppure 02 25 15 15 e ci facciamo una chiacchierata, vi risponde Leo al telefono. Io direi di ricominciare, sei d'accordo Leo?
2: D'accordissimo.
1: Va bene, allora power it.

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Una delle canzoni più belle di tutti i tempi, a mio modesto parere, R.E.M., Losing My Religion. Tra l'altro, video pazzesco con Michael Stipe che balla in un modo assurdo. Io ricordo che quando ero ragazzino provavo a imitare, perché uscì, credo, 94 il pezzo. Leo, me lo confermi? 94?
1: Allora,
0: 93,
1: forse
0: 94?
1: Anno prima, 91.
0: 92.
1: 91, sì, 91.
0: Ho sbagliato di nuovo. 91. Ah, male male. Giuseppe, ciao!
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
2: ragazzi.
0: Buongiorno. Come stai?
2: Benissimo.
0: No, che bello sentire uno che dice come stai. Benissimo, Giuseppe. E la giornata è iniziata quanto tempo fa?
2: È iniziata verso le 4 e stiamo andando a vendemmiare.
0: Ah, quindi si vendemmia, è periodo di vendemmia quindi, giusto?
2: Sì, come ormai da un mese, anche se a prezzi da fame la metà dell'anno scorso.
0: Mi rendo conto. C'entra per qualche motivo cambiamento climatico, temperature diverse?
2: Pure quello, ma per le guerre, per le aumenti, le sì. Cantine dice sono piene, boh.
0: Ci sono tanti, cioè i motivi non mancano per far per quella roba lì. Vabbè, a prescindere da questo, però la vendiamo un momento a quanto pare, ne abbiamo parlato fuori onda. Leo ci diceva che una volta, giusto?
1: Sì, da piccolo, io ho dei bei ricordi, ero
0: anche
1: piccolino.
0: Anche io, è capitato.
1: Poi mia nonna faceva la mostarda anche, sai?
0: Vedi, buonissima. Giuseppe, quindi stiamo parlando di una vendemmia però professionale, immagino.
2: Certo.
0: Ok, quanto durerà la giornata di oggi?
2: Verso le 12:30 finiamo di tagliare e poi andiamo a scaricare l'uva alle cantine.
0: Ok, e questo è oggi, quello che succederà oggi.
2: Sì.
0: Benissimo, quindi si va come tagliare l'uva, immagino. Cioè
2: certo.
0: Ok, perfetto, va bene. E tu sei uno che il vino lo beve oppure no? Perché questa è curiosa una cosa.

0: Non tanto.
1: Vedi? Vedi? Non è un bevitore di vino. Preferisci il rosso o il bianco?
0: Il bianco.
1: Ok, e l'uva che andrai a tagliare stamattina è rossa o è bianca?
0: È bianca, è Trebbiano,
1: quindi a posto, così molto probabilmente riceverà anche delle bottiglie e quindi se le porta
2: ma
1: a
2: quantifichiamo
1: casa.
2: Giuseppe, quantifichiamo quanti chili, si può dire chili, sì.
3: Quintali forse.
0: Quintali, circa 500 quintali.
1: Mazzao, 500 quintali d'uva. E quindi quanto vino viene fuori con 500 quintali d'uva, se lo sai naturalmente?
0: Il 70-75% dei quintali.
1: Ah, vedi? Però, quindi buono, cioè insomma, viene sfruttato il 75% sì. Di quello che viene raccolto. Non lo immaginavo.
3: Ma i litri quanti sono?
0: Litri, si
1: dovrebbe fare un calcolo completo.
3: Secondo me beve poco perché lo deve vendere.
1: Esatto.
0: Comunque pensiamo positivo.
1: Bravo Giuseppe, hai avuto un approccio positivo alla giornata, un approccio positivo ce l'hai, mi pare, nella vita, meglio di così. Mamma mia, grazie mille Giuseppe, davvero ti abbracciamo forte, buon lavoro, eh.
2: Ciao.
0: Ora anche a voi.
1: Grazie mille. Ciao Giuseppe. Buon sabato di lavoro, buona giornata. Intanto su RTL 102.5 Irama Cabana.

0: nel primo mattino di RTL 102.5. Allora, per quanto riguarda i litri di vino, sì, rispetto alla quantità che diceva, quant'era Giuseppe prima la quantità che andava a raccogliere?
1: Quintali.
0: 500 quintali, una roba del genere. Saranno circa, ci scrivono, 40.000 litri di vino. Ci fidiamo perché non ne sappiamo assolutamente niente.
1: No, secondo te, Andrea, quanto tempo ci vuole a bere 40.000 litri di vino?
0: Mai abbastanza, perché non credo, non lo so. Io purtroppo non sto bevendo neanche più. Che tristezza.
2: Anch'io,
0: che
2: solo sangria. No, è vero. Guarda che.
0: Senti.
2: Perché mi ricordo di aver assaggiato anni fa questa sangria. Sì. Fresca.
0: Buonissima. Guarda. Sangria, buona.
2: Oh, l'ho riscoperta e dico, ma caspita, è buonissima.
0: Io preferisco la versione napoletana della percoca nel vino.
2: Lo so.
0: E siamo a posto così. Io ho sottolineato il fatto, siamo il programma meglio vestito della radiofonia italiana, e ho ribadito il fatto, veniteci a contestare la Word. È arrivato questo vocale, dobbiamo farlo sentire. Sentiamo.
3: Ciao, buon sabato.
0: Sì.
3: Allora, per quanto riguarda l'abbigliamento, volevo dire che Leo è sempre perfetto. E Andrea, tu scusami se te lo dico. Cosa? Ma sei inguardabile. Scusate, però
0: c'è problema.
3: Ciao,
0: ma si chiama l'amica?
3: Bacione.
0: Ciao, un bacio.
2: Ma no, Francesca, ma
0: Francesca,
2: ma,
0: no, ma Francesca, scusa, evidentemente due sono le cose.
2: Ma no, ma
0: a parte che, cioè, ma tu vai in giro alle persone e dire inguardabile. Prova a farlo in mezzo alla strada e vedi che succede, Francesca. Prima di tutto,
2: ma poi ha una t-shirt bellissima.
0: Ma no, ma secondo, cioè, certamente questo non andrà a intaccare la mia convinzione di essere lo speaker radiofonico meglio vestito d'Italia, ma da questo. Però, cioè, a te, tu, cioè, dice a te che sei sempre perfetto. Butta giù.
4: Oh, dice a te che sei sempre perfetto. Ma tu vai vestito come uno scappato di casa.
2: Allora, no, ho capito, forse ho capito.
4: No.
2: Andrea.
4: Il bello.
2: Sì, il mocassino è bellissimo.
0: Ma come ti permetti?
2: Perché Francesca non ha visto il mocassino, ma secondo me, Andrea,
0: mi vuole vedere nudo.
2: Ti sta provocando.
0: Vuole vedere i tatuaggi.
2: Ti sta provocando.
0: Perché
2: Andrea, allora, sotto devi sapere, Francesca,
0: pieno di tatuaggi.
2: E ha un'altra maglia.
0: Sì, sì, esatto, ma sta facendo la birichina.
2: Questa è una cosa sottile, è una provocazione sottile. Capisci?
0: È una provocassao.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Va bene. Le dedichiamo questo disco.
2: E i tatuaggi?
0: No, dopo, un'altra volta. Great Expectation, Siena Spyro. In my head.

0: Great expectations in a Spyro, grosse aspettative, ce le abbiamo noi, Leo, devi sapere, sai su che cosa?
1: Su che cosa?
0: Ciao ragazzi, sono Claudio.
1: Sì.
0: Se mi date un indirizzo, vi mando dei dolci siciliani. Specialmente per te, Leo, evidentemente c'è un apprezzamento particolare nei tuoi confronti, ma per fortuna li vogliono mandare anche a me, ma qui... non come Francesca di prima. Che mi odia.
1: C'è anche Diego.
0: Esatto, c'è anche Diego, tra l'altro.
2: Un cannolo anche a me, per favore.
0: Sì, mica uno solo.
2: Uno,
0: Allora, Claudio, attenzione. Leo,
1: sì.
0: Qual è l'indirizzo? Viale?
1: Via Piemonte, Viale, 61, Piemonte. Barra 63, RTL 102.5.
0: Alla cortese attenzione di Malanotte No.
1: Esatto.
0: Leo Di Mauro, Andrea Tuzio. E
1: RTL
0: così siamo
1: 102.5, Cologno Monzese, Milano.
0: Milano. Claudio. Dobbiamo ripeterlo, hai segnato tutto.
1: Oh, ma sì, Claudio,
0: poi,
1: attento.
0: Poi, nel caso tu non avessi sentito, vai sulla nostra app RTL
1: 102.5
0: Play,
1: troverai tutto.
0: Dove potete ascoltare tutto quello che viene trasmesso su questa radio, speciali, interviste, la qualunque. Potete anche ascoltarvi tutti i podcast dei programmi, c'è anche questo naturalmente. Ti vai a riprendere il momento delle 5.26, tra 26 e 28, e hai... papai. È scritto ovunque, indirizzo, sì. RTL. L'importante è scrivere che per noi. Perché so che altrimenti...
1: Vabbè, qualcuno se li magna da qualche parte.
0: Io ho capito, ma so per noi e qualcuno ruba.
1: Oppure facciamo... Facciamo una cosa. Gli diamo l'indirizzo di casa di nostro...
0: Allora, lo diciamo,
1: Diego.
0: Diego, l'indirizzo di casa tua, subito, da a tutti. Intanto, chi vuoi che ci sia? Qualche milionata di persone? Cosa vuoi che sia? Primo mattino. Davvero, vabbè. Claudio, li aspettiamo, perché abbiamo grosse aspettative, come dicevo. Intanto, Bon Jovi, Born to Be My Baby.

0: A Different Kind of Happiness su RTL 102.5. Leo, sappi che ti invitano a Capo d'Orlando.
1: Sì.
0: Perché dice: ti faccio bere una sangria fatta in casa, che è una cosa fenomenale. Tu prima hai dichiarato il tuo amore per la sangria e i Very Normal People rispondono immediatamente, come sempre, tra l'altro.
1: Grazie, grazie. Io che posso dire?
0: Non lo so. Puoi dire una cosa? Invitate anche Andrea. Puoi dirlo. Cioè, non è che resto sempre poi da solo, perché Diego lo lasciamo qua.
1: No, allora facciamo così, Diego, venite con
0: Andiamo con te, tu ci porti. Okay. Tanto a te non dicono mai di no, dicono che sei bellissimo, bravissimo, incredibile, fantastico. Poi, quindi noi possiamo brillare di luce riflessa e quindi andiamo in giro con Leo. Diego, ci conviene andare in giro con Leo?
2: Assolutamente sì. Perciò... Mi danno da mangiare, da bere.
0: Grazie, so. Dicono che sei bello, ma meglio di così, ragazzi.
1: Dicono. Cioè,
0: beh, guarda, posso dire?
1: Sì.
0: È meglio venire qui e stare con Leo e, se, e come dicevo, brillare di luce riflessa, che stare a casa con la fidanzata che ti dice: sei bello? No, ti dice: e cazzo è vero? Quante volte capita che a casa la tua fidanzata ti dica: Diego, che cazzo è vero? Milioni di volte.
1: Hai voglia.
2: Abbastanza.
0: Abbastanza, succede a tutti. Bene, ci sono vocali, Leo, se non sbaglio. Se no li sentiamo dopo, come lei preferisce. Siamo già in ritardo, facciamo una cosa. Mi scusi, avvocato.
1: No, però avvocato. Uno ce l'abbiamo. Dai,
0: uno solo, dai, uno solo, dai, uno solo.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ersilio dai Serbia.
0: Ciao, Ersilio.
3: Forno romano.
0: E dai,
3: si fa per le consegne, fare fresco. Buono. Comunque, temporale fortissimo.
0: Eh sì.
3: Lampi e tuoni. Ragazzi, attenti per strada.
0: Ecco, attenti nella zona di Roma, ho visto delle immagini anche ieri pazzesche. Occhio, perché nel sud Italia sta arrivando veramente qualcosa di importante, è già arrivato. Arrivano qui invece i Muse, questa è Madness.

0: Madness Muse, ti fanno uscire pazzo, Leo, sì, a quanto pare, a proposito di Madness.
1: Secondo me mi stanno prendendo per il, però
0: vabbè. Vediamo. C'è un vocale sulla
2: sangria. Buongiorno, sì, mitici. Leo, sì, hai mai provato la sangria de cava?
0: Che no, cos'è?
2: Fantastica. Sarebbe la sangria bianca col prosecco, guarda, ah, incredibile.
0: Mai assaggiata?
1: A quella che ti fa girare la cavessa.
0: Io non l'ho mai assaggiata la sangria bianca. Non so se voi lo avete, Diego, ma
1: no,
0: mai.
1: io no.
0: Nemmeno io col prosecco. Mai. E chi siamo noi per non assaggiare?
3: L'indirizzo è.
0: No, è questo. Beh, se ci vogliono mandare una bottiglia di prosecco che berrete voi, lo possiamo fare. Amici, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Voi mi raccomando, restate lì.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Eccoci qua, amici. What I Am è di Brickell su RTL 102.5. C'è Michela che vi faccio un piccolo preambolo sulla questione. Michela è una nostra very normal people, mia commovente compaesana, che la mattina ha una caratteristica: non riesce mai, per un motivo o per un altro, ad arrivare puntuale a lavoro. Sentiamo stavolta cosa è successo. Abbiamo parlato del tempo prima, che al sud pare sia già arrivato, ma debba arrivare insomma un bel temporalone. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Qui a Caserta piove tantissimo, visto. È tutto allagato, sto andando disastro. Piano piano e quindi farò tardi anche oggi, tanto per cambiare, però perlomeno non è una scusa ed è la verità. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao Michela, grazie, ti abbracciamo.
2: Beh,
0: forte.
2: Oggi è giustificato, dai.
0: Oggi è giustificatissima. Io direi che ci possiamo fermare qua, Leo, con i vocali, anche perché dedichiamo la canzone che sta arrivando a Michela. Sì, perché lei si deve giustificare continuamente a lavoro. E quindi è un continuo di sorry, scusa, lo sento, proprio come cantano i Pinguini Tattici Nucleari su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Prima di chiudere, Leo, vogliamo dire insieme grazie a tutti i veri normal people. Quanti sono? Riusciamo a stare dietro a tutto?
3: Sono tantissimi, sono arrivati.
2: Chiediamo scusa, non riusciamo a sentire tutti i vocali che ci avete mandato.
3: Sa cosa faccio con questi vocali? Me li porto a casa.
2: Parti il lavoro a casa. Sì. Amici, siamo arrivati alla fine, quindi Millennium Hit, Barry White, Just the Way You Are.

0: Beh, se non vi svegliamo bene così, voglio dire, buongiorno, vi abbiamo proprio coccolati. E come, allora, svegliare qualcuno con Just the Way You Are di Barry White equivale ad avvicinarsi mentre sta dormendo, parlare piano piano, buongiorno amore, bacettino, caffè a letto, risveglio perfetto,
1: che
0: fa anche rima, ragazzi. Va bene, abbiamo finito, amici. Siamo arrivati alla fine, quindi ringraziamenti di rito. Grazie mille, Leo Di Mauro.
1: Ciao, Andrea. Buon riposo. Noi ci vediamo domenica sul lunedì.
0: Domenica sul lunedì. Grazie mille a Diego. Domani?
2: A domani,
0: sì. A domani. Bene, amici. Dopo di noi le ultime news con Max Vigiani. Ciao, Max. Buongiorno.
3: Buongiorno a te, Andrea. Buongiorno a tutti.
0: E poi una nuova puntata di Non Stop News. Ciao, amici. Buon sabato. A domani. Anche a Prarolo, in provincia di Vercelli, sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 19 settembre, ben ritrovati da Max Vigiani. In apertura il lutto nel calcio italiano, è morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni, è stato capitano e bandiera dell'Inter, ma non solo. Enzo Tamborra.
5: Una sola maglia indossata nei 17 anni della sua carriera calcistica. È scomparso Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio mondiale. Si legge sul sito del club nerazzurro, dove il figlio del grande Valentino, capitano dell'invincibile Torino, vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, collezionando 565 presenze impreziosite da ben 161 gol. È stato il simbolo dell'Inter di Elenio Herrera. Dribbling, velocità, estro sotto porta fecero di lui uno dei migliori calciatori al mondo. Nel 1971 finì secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff. Con l'Italia ha vinto gli europei del 1968 ed è stato vice campione del mondo nel 1970. Da dirigente dell'Inter mise a segno il colpo dell'arrivo in nerazzurro di Ronaldo il fenomeno.
3: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Groenlandia per la sua sicurezza. Sergio Gadda.
6: Era il suo sogno da quando si è insediato alla Casa Bianca. Donald Trump si prende la Groenlandia. Il presidente americano ha annunciato su True l'accordo con la Danimarca per assumere a tempo indeterminato il controllo della sicurezza dell'isola artica e impedire alla Cina o alla Russia di stabilire sul territorio una presenza militare. Secondo il tycoon, saranno gli Stati Uniti ad avviare immediatamente il processo per sviluppare una presenza militare in collaborazione con i groenlandesi. L'intesa sarà firmata la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU tra i rappresentanti dei tre paesi. Poi, come ha spiegato il governo danese in una nota, dovrà seguire le necessarie procedure parlamentari per entrare in vigore. I dettagli di quello che potrebbe rivelarsi un accordo storico sono ancora poco chiari.
3: Cambiamo ancora argomento. Ha trascorso la notte a casa dopo essere stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio. La professoressa accoltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni in una scuola di Centocelle a Roma. Il giovane aveva programmato tutto, anche di riprendere in un video per i social la sua azione. Lo sport, il calcio, la Serie A nel primo anticipo della quinta giornata. Ieri il Monza ha battuto il Sassuolo per 2-1. Oggi si giocheranno alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, alle 18 il big match Roma-Inter e alle 20.45 in programma Venezia-Lazio. Tra qualche istante invece, come al solito, inizierà Non Stop News. Di cosa parlerete questa mattina con gli amici della nostra trasmissione? Lo chiediamo a Barbara Sala. Buongiorno.
7: Eccoci qua, gli amici e le amiche ci aspettano allo 02251515. È stata la notizia di apertura del notiziario, la scomparsa di Sandro Mazzola. Ironia del destino, proprio nel giorno in cui ricorre il 100° anniversario dall'inaugurazione dello stadio San Siro di Milano, davvero un tempio del calcio. E quindi questa mattina vogliamo un po' ripercorrere i vecchi fasti dello sport, i grandi campioni, i vostri campioni dello sport, allo 0225 1515, messaggio al 378 378 1025.
4: Previsioni del tempo.
8: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di sabato, con ancora della variabilità sull'Italia per una blanda zona di bassa pressione. In realtà stabilità e sole al nord, mentre al centro-sud qualche temporale, al centro più probabile sull'Appennino, al sud saranno dei temporali sparsi pomeridiani anche sulla Sicilia e la Sardegna. minime sotto i 20 gradi al centro nord, valori più elevati al sud. Tutti i dettagli su Travi Meteo.
4: Via Radio.
2: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade. Per l'Italia la circolazione è regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 22 Brennero-Modena, Reggio Emilia in direzione di Milano, ci sono 2 km di coda per programmati lavori di ammodernamento della rete. Riscendendo ancora in A1, tra Ponzano Romano, il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Napoli, 1 km di coda per un mezzo in panne. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, noi ci risentiamo più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
7: Buon sabato mattina, il 19 di settembre comincia Non Stop News a Roma subito. Ludovica Marafini, buongiorno.
10: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno amici della Radiovisione. Sabato 19 settembre 2026, pronto come sempre anche Massimo Lonigro, vero?
11: Più o meno, sì, buongiorno. Pronto chi è? Hanno già chiamato, no, cos'era? No, buongiorno, buongiorno, 0225 1515 il nostro numero, lo sapete, Non Stop News, la linea diretta che vi tiene compagnia fino alle 7, una trasmissione che va in onda fino alle 9 poi con tutti i nostri approfondimenti, e avremo modo di parlare anche di Sandro Mazzola. La notizia l'avete sentito nel giornale curato da Max Vigiani, è arrivata nella notte, un grandissimo del calcio, non siamo a fare troppa retorica, però un dato su tutti: 17 stagioni nell'Inter senza mai cambiare. Una volta si faceva così.
7: Esatto, poi è arrivato Ibrahimovic, ha detto ho sempre sognato di giocare in questa squadra, detto per 15 squadre in Italia e all'estero. Zlatan, ti vogliamo bene.
10: Vabbè, c'è da dire che non succede soltanto nel mondo dello sport, ma questa, come direbbe qualcuno, è un'altra linea diretta.
7: No, però questo è un aspetto interessante, perché è cambiata molto la percezione. Vero. No? Perché prima c'era, pensa, Del Piero, Totti, identificati e identificabili con quella maglia lì, no? Che se poi magari qualcuno, o anche Baggio, no? Qualcuno qualche apparizione in altre squadre l'aveva fatta. Adesso si vuole vincere, per cui se è un, cioè, tu, io tifoso, non mi frega relativamente della bandiera, voglio vincere e quindi voglio i campioni. Quindi anche se arrivano qua per un anno, chi se ne frega, fammi vincere.
11: Ci sono ancora, ci sono ancora i Mazzola e Rivera di una volta, non lo so, questo potrebbe essere anche un altro aspetto di cui parlare questa mattina.
7: La Ludo è dubbiosa, fa dei versi, perché metti dei gemiti?
10: No, figurati, perché non so se poi è una questione in qualche modo banalmente anche di soldi, no? Di ingaggio, ma questo insomma è un tema che magari possiamo trattare anche con i nostri ascoltatori. Comunque si parla di campioni, insomma, di leggende del mondo dello sport. Quali sono le vostre, i vostri ricordi più belli legati a tutte le discipline, non necessariamente solo al calcio? Ve lo chiediamo al telefono allo 02 25 15 15.
11: Ci sono dei campioni, delle campionesse che davvero portate nel cuore, a partire ovviamente da Sandro Mazzola, se vorrete anche ricordarlo in diretta. Noi più tardi lo faremo con Luigi Garlando, storica firma della Gazzetta dello Sport. Dicevamo anche nel lancio di questa linea diretta, tutto questo cade nel giorno in cui ricorrono i 100 anni dalla costruzione di San Siro, e questa cosa evidentemente forse qualcosa significa. Cominciamo con la musica?
7: Partiamo, c'è Parlare d'amore, il disco di Safe.

0: Safe su RTL 102.5, 6:12, buon mattino voi che state tornando da lavoro, voi che vi siete svegliati presto perché magari oggi è una giornata particolare o state per andare al lavoro, ci seguite in diretta, in questa linea diretta, scusate il gioco di parole, dedicata un po' allo sport, dedicata ai protagonisti del mondo dello sport. Arrivano tanti messaggi al 378-378-1025. Quello che contraddistingue i campioni, scrive un amico o un'amica che non si firma, i campioni di una volta è che erano legati alla maglia e ne facevano una squadra vincente. Lo dicevamo prima, Mazzola 17 stagioni nell'Inter, dal 60 al 77 senza mai cambiare squadra, e ci sono ovviamente tante curiosità anche sulla sua storia. Pensate, inizia a tirare i primi calci al pallone all'oratorio insieme a un altro personaggio piccolino, per carità, niente di che, Adriano Celentano, per dire che poi evidentemente le carriere si dividono, però l'humus culturale, l'ambiente di partenza era quello.
1: E l'ambiente di partenza era importantissimo perché lui era figlio d'arte, era figlio di Valentino, che era capitano del Grande Torino, scomparso, ahimè, nella tragedia a Superga. E quindi Alessandro, meglio noto come Sandro, Sandrino Mazzola, a 6 anni appunto si ritrova orfano e lì insomma poi comunque ha una famiglia molto solida alle spalle e la tradizione calcistica insomma viene rispettata.
2: Eh sì, anche di questo si sta parlando insieme a voi allo 02 25 15 15, ve lo ricordiamo il numero anche per dire la vostra su questo grande campione. Più in generale abbiamo provato a chiedervi quali sono per voi i campioni poi indelebili nella storia dello sport, campioni e campionesse, insomma anche quei giocatori che sono stati in qualche modo in grado di trasmettere dei valori, perché spesso, sapete, quando si parla anche del calcio di una volta, non so se siete d'accordo, ma è uno dei tanti elementi che vengono sottolineati. Beh, prima c'erano degli altri valori, ma è davvero così?
0: Ecco, ci chiamate allo 02 25 15 15. Intanto ascoltiamo un messaggio vocale.
3: Buongiorno, Paolo De Aielli, RTL anche mia, dispiace tantissimo per Mazzola. E ricordiamo anche che oggi 100 anni, ok, ma ieri sono stati 50 anni di Ronaldo il fenomeno, e grazie a lui ci possiamo ricordare, ecco, appunto Ronaldo che giocava nell'Inter.
1: Esatto.
3: Grazie a Mazzola.

0: persona. Buona giornata a tutti.
1: Perché poi Ronaldo è un cognome molto frequente nel mondo del calcio, ma quel Ronaldo lì, quello dell'Inter, è quello che viene ricordato più spesso nel mondo del passato. Nel presente ce n'è un altro. 02 25 15 15. Diego, benvenuto.
2: Benvenuto, grazie.
1: Grazie.
2: Benvenuti a voi, RTL anche mia, e siete fantastici numeri uno.
3: Grazie.
2: Volevo
3: della
2: solamente
3: pazienza.
2: Dire. Sì. Solamente dire due cose per il grandissimo Sandro Mazzola, che ho sempre ammirato, un calciatore. C'è sempre stato questo dualismo, purtroppo, senza per fortuna, con Gianni Rivera, no? Perché poi ai mondiali
3: la staffetta partiva uno e poi concludeva l'altro.
2: Bravissimo. Invece cioè, bisogna far giocare tutte e due, perché quando hai dei talenti del genere devi farli giocare, non c'è niente da fare, tutti e due insieme, anche se provenivano da due squadre di Milano, ma comunque avversarie. E per me il Golden Boy, Gianni Rivera, sono milanista io, quindi voglio dire, però già Mazzola l'ho sempre ammirato, perché era molto, oltre al fatto che insomma una famiglia calcistica, il papà grande Torino, mio babbo, povero babbo, era del tifoso del Torino, ha visto giocare il grande Torino e me ne ha sempre parlato in termini favolosi, ovviamente, no? Poi noi qua nel Piemonte, nel canadese, siamo molto, molto, molto, ci sono tanti tifosi del Torino. Però ragazzi, Mazzola mi dispiace veramente, era anche giovane relativamente, voglio dire.
1: Mancato 83 anni.
2: Infatti, peccato veramente, un grandissimo.
1: Bene, grazie Diego.
2: Che dire altro?
1: Niente, abbiamo avuto.
2: Ti voglio bene, siete i numeri uno.
1: Grazie. Grazie. Ti salutiamo perché abbiamo già in linea Luigi. Buongiorno. No.
4: Luigi.
3: Non fare così, non chiuderti in te stesso,
1: si è
3: Luigi.
1: Stancato di aspettare, Luigi.
3: Mannaggia.
4: Aspetta. Vabbè, magari
1: lo recuperiamo dopo, dai, lo recuperiamo dopo.
3: Va bene.
4: 02
1: non è convinto. Non lo vuoi?
3: No, lo vorrei. L'hai detto
1: come i bambini, va bene, no, se lo dici tu.
4: Se proprio
1: esatto.
4: Devi.
3: Perché Barbara Sala fa così, dice sì, dopo lo rivedi e poi alla fine. Poi...
4: e poi butta giù.
1: Non è vero, dipende solo da quello che devi dire.
4: Vabbè, con noi avresti buttato giù, magari con gli ascoltatori sei più clemente. Lo ricordiamo, 02 25 15 15, il numero per le chiamate in diretta. Vi aspettiamo, ultime notizie.
1: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce a Washington il controllo permanente della sicurezza dell'isola. Nessun avversario degli Stati Uniti potrà stabilire una base militare o effettuare investimenti senza l'approvazione di Washington, ha scritto il presidente americano sui suoi social.
3: Notte a casa dopo essere stata dimessa dall'ospedale per Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata venerdì mattina da un suo alunno di 13 anni in una scuola di Centocelle in provincia di Roma. In un'intervista l'insegnante ha detto di aver perdonato il suo aggressore.
1: Lo sport, il calcio e il campionato di Serie A. Nel primo anticipo della quinta giornata il Monza ha battuto il Sassuolo per 2-1. Oggi si giocano alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, alle 18 il big match Roma-Inter, 20:45 per Venezia-Lazio.
3: E chiudiamo con il lutto nel mondo del calcio. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Ne stiamo parlando in linea diretta. Ora la viabilità.
5: Via Radio.
6: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare, queste le uniche due eccezioni, riguardano la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia verso Milano ci sono 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento, mentre riscendendo a Corina 1 tra Ponzano-Romano il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Napoli, la coda è per un mezzo in panne. Vi informo che sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna è chiuso fino alle 8. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 6:18, non stop news, RTL 102.5, buon sabato 19 settembre. E signore e signori, tutti fermi perché ce l'abbiamo recuperato. Oh,
3: chi è?
4: 02 25 15 15, c'è Luigi, oh. Buongiorno.
1: Luigi,
7: buongiorno.
1: Ma dove eri?
7: Ah, io parlavo e voi non mi sentivate, no. Cosa succede? Buongiorno, no. Grazie.
3: Barbara lo fa spesso questa cosa.
1: Ma cosa dite? No. Non sentivate neanche voi, scusatemi.
7: Grazie per l'opportunità. Telegraficamente, se il quesito è qual è il campione del passato, eccetera, io sono tifoso del Napoli, però per me, classe 60, il riferimento storico, il simbolo, diciamo, l'esempio.

0: esempio, l'esempio è stato Gigi Riva. Quella è stata la grande bandiera e coincide un po' col periodo storico di Mazzola. Riva rinuncia ai soldi, resta in una piccola squadra, fa vincere l'unico scudetto a quella squadra, e per me è stato un riferimento. È stato un riferimento anche dopo, nel tempo, come rappresentante, come dirigente della nazionale, e come si è comportato sempre. E le ultime bandiere poi sono state negli anni, fino ad arrivare a Totti, che non ha mai cambiato maglia. Ora quel calcio lì non esiste più, perché è un business, cioè quello era pallone, oggi è calcio, è industria, è interesse, è affari. E se il quesito è vogliono il campione per vincere, vi dico la verità, certo vincere fa piacere, però l'idea che la bandiera vada via è una cosa che ha addolorato negli anni. Ora non è proprio più all'ordine del giorno, perché è cambiato totalmente tutto. Ecco, Mazzola mi ricorda un po' quel periodo, mi ricorda Gigi Riva, mi ricorda la staffetta, la solita storia, che è il grande irrisolto del calcio italiano, no? Perché è inspiegabile che Rivera non abbia giocato da pallone d'oro quella finale. Insomma, è il tempo di quando eravamo giovani e che non c'è più.
1: Adesso mi sono incupito un pochino con
2: questo. No, allora, hai ragione su una cosa, sul discorso delle bandiere. Mi hai fatto venire in mente anche le società. Pensate adesso, le società che sono in mano a grandi gruppi, magari stranieri.
1: Certo.
2: E quindi di cosa stiamo parlando? Non c'è l'attaccamento alla maglia, no? Non c'è il Moratti della situazione, il Peppino Prisco, cioè quelli che in modo sanguigno sono lì sempre allo stadio per la loro squadra, della città dove vivono, dove c'è un interesse anche sociale, come posso dire, e non solo un investimento economico. Adesso è un'altra cosa, no? È andato.
0: Sono andati i fondi. La forza della squadra era rappresentata dal botteghino, cioè il popolo che,
2: esatto, gli spettatori che andavano, non gli sponsor che arrivavano da centinaia e di migliaia di chilometri.
1: Cambiano le cose,
2: sono cambiate.
1: Grazie, sì. Luigi, per essere stato con noi. Se vi va, fate come lui. 02 25 15 15, ci raccontate il vostro campione o la vostra campionessa preferita nello sport.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Ma non è questa la canzone dei pronomi, no?
1: No, no, non è quella.
0: Non è questa.
1: Per me, tu, per te.
0: Quella... Per me, tu, è anche quella nuova, noi, voi. Perché con lui, con Joliet, ripassiamo i pronomi personali.
1: Quella con Achille Lauro.
0: Ah, esatto, è quella nuova con Achille Lauro. Questa invece no, si chiama Come vuoi e non ha. Però possiamo, se volete, ripassare i verbi. Volo, nolo, malo. Volere, non volere, preferire.
1: Ma quest'ora, alle 6:20 del mattino.
0: Non facciamo un ripassino di grammatica?
1: Magari un'altra volta, non te lo bruciare subito.
0: Rimanete nella vostra ignoranza lì.
2: Vabbè, ma la scuola è appena iniziata, d'altronde. Cioè, c'è tutto il tempo,
0: si fanno i test d'ingresso, vediamo la preparazione.
2: Facciamo così, interroghiamo qualcuno al telefono. 02 25 15 15. Massimiliano, non buttare giù perché tocca a te. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Alla lavagna.
2: Senti la paura?
0: Subito alla lavagna, Massimiliano.
3: Come in questo momento lo sto guidando, è impossibile dietro la lavagna.
0: Capito, tutte e due le scuse uguali,
2: Si giustifica.
0: Si giustifica. Di dove sei, Massimiliano?
3: Allora, io sono di Lecce, però lavoro nelle Marche e sto andando a lavoro in autostrada.
0: Bene, tifoso di che squadra?
3: Io sono tifoso del Lecce, ovviamente.
0: Ok. Il tuo grande campione?
3: In realtà non c'è un grande campione, io sono un po' legato forse al vero calcio, quando giustamente prima si parlava di pallone, cioè per me gli anni 80 sono stati gli anni più belli del calcio italiano, insomma, quando tutti i grandi campioni venivano in Italia, adesso invece vengono solamente per i soldi quelli che vengono, perché neanche tutti vengono. Quindi diciamo tra Maradona, Platini, cioè sono quelli gli anni che io ho vissuto da adolescente, quindi sono quelli che, ai quali sono rimasto più affezionato, insomma.
2: Però c'è da dire che ci sono anche tanti sport con tanti campioni italiani che oggi ci danno molte soddisfazioni. Ne segui qualcuno in particolare?
3: Guarda, mi hai fatto un assist, perché comunque, cioè, non se ne parla mai, se ne parla pochissimo. Cioè, noi abbiamo, cioè, due nazionali di pallavolo, maschile e femminile, che abbiamo vinto tutto, sia nella maschile che nella femminile, negli ultimi forse 7-8 anni. Tutto quello che potevamo vincere a livello di pallavolo abbiamo vinto, mondiali, europei, olimpiadi. C'è qualsiasi cosa, cioè, non te ne parla mai di questo sport che è un pochettino, diciamo, è succube del calcio, che invece comunque riempie i palazzetti e avvicina molti giovani allo sport.
0: Guarda, hai dato tu un assist a me, perché insieme alla mia memoria prodigiosa e a Google mi sono ricordata ieri di aver letto velocemente che il basket in carrozzina maschile per la prima volta quest'anno è in finale mondiale. Quindi mentre parlavi sono andata a googolare velocemente e ho trovato questa ANSA: mondiali di basket in carrozzina, l'Italia in finale per la prima volta, azzurri da sogno in Canada dopo gli Stati Uniti, battono anche gli il Regno Unito, ora c'è l'Australia, quindi

0: per la prima volta siamo in una finale mondiale nel basket in carrozzina.
1: Complimenti.
0: Questo per dire che appunto c'è un mondo oltre al calcio, però la mole di denari, di capacchioni d'oro che muove il calcio, tu mi insegni che non c'è uno sport equiparabile in quei termini, no?
2: Il problema è che è sempre quello, il dio denaro, che porta, diciamo, anche la vita, no? La, come posso dire, la, il prestigio, insomma, essere seguito. Altri sport invece, per esempio, cioè, io qualche volta sono andato nei palazzetti, quindi ho visto qualche partita di pallavolo, perché comunque mi piace, cioè quello che vedi nei palazzetti, famiglie, bambini, cioè gli vicini agli atleti, gli atleti che li chiami, si avvicinano, ti fanno la foto, cioè cosa che
1: nel mondo carezza, del calcio
0: non c'è. No, quello è il papà.
2: Esatto, nel mondo del calcio non la potrai avere, perché comunque non è che ti puoi avvicinare.
0: Sì, è più difficile, magari devi andare quando fanno l'allenamento, poi escono, dedicano qualche minuto, insomma è più complicato, hai ragione. Grazie mille Massimiliano, buona giornata.
2: Buona giornata a voi.
0: Ciao, tra poco ancora voi, 02 25 15 15.
3: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce a Washington il controllo permanente della sicurezza dell'isola. Nessun avversario degli Stati Uniti potrà stabilire una base militare o effettuare investimenti senza l'approvazione di Washington, ha scritto il presidente americano sul suo social.
1: La fregata Bergamini sta scortando un mercantile italiano nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Intanto il ministro della difesa Crosetto chiede all'Unione di potenziare l'operazione europea Aspides con più navi e più fondi.
3: La cronaca, notte a casa dopo essere stata dimessa dall'ospedale per Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata ieri da un suo alunno di 13 anni in una scuola di 100 celle a Roma. In un'intervista l'insegnante ha detto di aver perdonato il suo aggressore.
1: Il calcio, il campionato di Serie A, nel primo anticipo della quinta giornata il Monza ha battuto il Sassuolo per 2-1. Oggi si giocano Udinese-Cagliari e Bologna-Torino. Alle 18 il big match Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. È tutto New Hit.

0: Senti che autunno morbido per Annalisa, in realtà ci aveva abituato negli ultimi tempi a sonorità decisamente più pop, se non addirittura dance. Amica qui insieme a Madame, il nostro new hit 6:35 RDL 102.5.
1: Oh, i campioni del passato. Un amico scrive di Mennea, dice: aveva un fisico da impiegato del catasto paragonato ai velocisti di oggi, sì. Eppure era il grande
0: ma
1: campione.
0: Ma tutti, se voi guardate i calciatori di un tempo, sembrano tutti cioè che c'hanno bisogno di un qualcosa di rinforzante, perché
1: un po' zabaione.
0: Lo zabaione, perché innanzitutto vabbè, si arrivava, che ne so, dalla guerra, c'era davvero una vita, un'alimentazione diversa, ma anche l'aspetto della preparazione atletica era completamente diverso rispetto ad ora. Quindi se prendete il fisico, abbiamo citato prima Ibrahimovic, può essere Ronaldo, pensate che sia Ronaldo, che non ha una parte del corpo che non è scolpita, i muscoli che avevano i Mazzola della situazione erano completamente diversi, certo. Idem per i corridori come Mennea.
2: Sì, mi viene in mente che forse vale un po' per tutti gli sport, non soltanto per il calcio. C'è più di qualcuno che ricorda Mazzola in relazione ai propri genitori. Ad esempio Adriano dice: era l'idolo di mio papà, quando in TV facevano vedere gli spezzoni delle partite bisognava fermare tutto. La stessa cosa scrive Valeria: mia mamma e papà tifavano l'Inter perché c'era lui. E poi c'è Paola che dice, a proposito dei nuovi campioni: i miei ricordi sportivi più belli sono legati a Senna, al Milan degli anni 90, ero a San Siro per Milan Real 5-0, ora ci siamo spostati sul tennis, siamo stati a Wimbledon, viva Sinner.
1: Vedi, perché poi come sempre sono i singoli campioni che magari fanno affezionare il grande pubblico. Sentiamo un messaggio vocale.
3: Buongiorno amici RTL, anche mia, i miei due idoli, anche tre, diciamo anche tre, dai, 2/3.
2: Sentiamo, dai.
3: La prima è Nadia Comaneci e secondo Mennea, essendo io amante di atletica i miei riferimenti sono questi, per poi insomma chiudere con Novella Caligaris, perché per me sono tre figure uniche nel mondo dello sport. Buona giornata ragazzi.
0: Guarda, anche qui Google mi viene in aiuto.
1: Sempre grandi riferimenti, come capite, no?
0: Perché siamo
2: le fonti
0: e soprattutto la memoria. No, io ricordo quando ero una bambina c'era Pietro Mennea e poi c'era Sara Simeoni, un'altra certo. grandissima campionessa, e che sono finiti tra l'altro in una canzone di Samuele Bersani. Pietro Mennea, Sara Simeoni, e poi non ricordo più come avanti, però sono in una canzone di Samuele Bersani.
1: Molto bene. Allora, tra poco ancora le vostre testimonianze allo 02 25 15 15. Guardate, qualcuno cita, lo fa Elena, Alberto Tomba. Continuate a raccontarci i grandi campioni del passato. Prima, I Hopes.

0: Panic at the Disco, 6:41 minuti, dai che vi stiamo svegliando con questi dischi. Siete su RTL 102.5, buon sabato 19 settembre, la scomparsa di Sandro Mazzola, i vostri ricordi legati non solo a lui ma in generale ai campioni che hanno fatto la storia dei nostri sport, non solo del calcio, e tanti messaggi in questo senso stanno arrivando.
1: È vero, 378 378 102.5, ad esempio Nicola da Piacenza scrive: nel 1988 avevo 9 anni e iniziavo a fare gare di sci, in quell'anno esplose Alberto Tomba, 9 vittorie in Coppa del Mondo, 2 ori olimpici, come non poteva diventare il mio idolo? E dice: lo è tuttora. Pensate che quest'estate ho messo alcune sue foto in un quadro e le ho appese dentro casa.
2: Addirittura, insomma, cioè Tomba la bomba in casa.
0: Addirittura, le icone, come fosse.
2: Siccome una madonnina, pensa te. Angelo, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, Angelo da Catania.
2: Oh, molto bene.
3: Della bella Sicilia.
2: Bene, bene. Come va lì col vulcano, che non si sa mai,
0: continua.
2: Si è placato?
3: Lo sto guardando in diretta, c'è una piccola fumarola, però
2: Meno male.
3: Proprio abito alle pendici dell'Etna.
0: Ah, vedi.
2: Allora, la prossima volta che ci sono casini, teniamo il numero di questo amico, che la prossima volta
0: ci fai da corrispondente,
2: esatto.
0: Scusa.
2: Ma
0: qual è il paese esattamente?
3: La mattina mi sveglio, la prima cosa che guardo è la punta dell'Etna.
0: Ma qual è il paesino esattamente dove ti trovi?
3: Adrano, a 30 km da Catania.
2: Segna Adrano, che quando la prossima volta che sentiamo che ci sono problemi, chiamiamo qualcuno di Adrano, magari proprio il nostro amico. Senti, tifoso di che squadra o di quale sport particolarmente seguace?
3: Sono un calciatore mancato.
2: Il menisco, il menisco.
0: Problema al crociato.
2: La gamba.
3: Tifoso della signora, non so se sai chi è la signora.
2: A Juve?
3: Bravissimo.
2: È un gobbo, capisci? È un gobbo.
1: Angelo, va imperterrito, racconta. Quindi tifoso, no, l'abbiamo detto, della Juve. Hai provato a fare il calciatore, poi?
3: Sì, ma poi è finito perché non sono riuscito più a giocare, appunto l'incidente con la macchina, mi sono rotto la gamba. Poi niente, ho praticato quasi tutti gli sport, però ora sono grandetto, ora pratico uno sport bellissimo, che sono le gare in salita. Velocità in salita, gare automobilistiche.
0: Ah, okay, quindi da seduto, questa cosa
3: da seduto.
0: Questa cosa è comoda. Gare automobilistiche in salita. Di cosa
3: sono scalate, non so se l'avete sentito, le cronoscalate.
2: Le cronoscalate con la macchina?
3: Sì. Okay. Ultimamente c'è stato un bruttissimo incidente in Sicilia, Erice. Non so se l'avete sentito nelle trasmissioni o meno. Okay. Forse non è uno sport che seguite tantissimo.
2: No, infatti, ma ti dirò che forse io non sapevo nemmeno che esistesse.
0: No, sto googlando in questo momento.
3: Perché non googli, visto che googolavi?
2: Sta googolando lui. No,
1: sai che lei c'ha sempre comunque uno sotto di lei.
2: Cioè,
1: insomma,
2: un sottoposto.
0: Un sottoponibile, certo.
1: Esatto. Va bene, Angelo. Senti, quindi insomma sei sempre rimasto legato allo sport, ma c'è un campione?

0: che invece è nel tuo cuore, visto che oggi insomma la linea diretta parla un po' di questo, no? Ricordi di grandi giocatori.
1: Di grandi giocatori, per me il mio idolo è stato sempre e sarà sempre Dino Zoff, che è un esempio da che tutti i ragazzi dovrebbero guardare sempre. Un uomo semplice, un uomo che ha fatto la differenza nel calcio.
2: Un uomo pacato, poi Dino Zoff, molto molto pacato, sì. Ok.
1: La grande Juve si è distinta per questo, per grandi uomini, da Zoff, da Gabrini, da Scirea, da tutti questi uomini che hanno fatto la differenza nel mondo del calcio, che tutti debbono guardare come persone importanti.
2: Quello che veniva chiamato lo stile Juve, lì poi forse c'era, soprattutto in tempi più recenti, un po' una regia, diciamo così, della società, che cercava di far apparire anche questi campioni come senza macchia anche fuori dal campo. Era un po' insomma l'immagine di quella squadra lì, appunto, la signora, la vecchia signora. Grazie Angelo, un abbraccio, ciao.
1: Ciao, ciao, buona giornata, ciao, ciao.
2: Da un Angelo a un Salvatore.
0: Siamo fortunati,
2: dovremmo essere a post protetti.
3: Quantomeno protetti.
2: Oggi esatto. È San Gennaro, poi dobbiamo parlarne.
3: Eh no, per forza, perché sì, già sì. Arrivano dei messaggini in questo senso. Sì. Salvatore, buongiorno.
4: Buongiorno, Salvatore da Napoli, RTL anche mia. Oggi è San Gennaro e quindi...
0: ce lo confermi.
2: Ecco, fermo lì. Sì. Aspetta, perché prima ho googlato, però non ho capito molto. Tu sei in loco? Segniamo anche il numero di Salvatore che serve.
3: Adesso, ma non è che tutti i nostri ascoltatori sono ovunque.
2: Perché oggi è San Gennaro, giusto? Ma il prodigio della liquefazione del sangue quando è che è?
4: Oggi.
2: Oggi? Ma non c'è qualcosa anche a dicembre e a maggio?
3: Perché
4: sì,
3: si rinnova.
4: Quelle viene fatte. Sì, si rinnova, sì.
2: Ah, ogni tot mesi?
3: Ogni tot mesi c'è il miracolo.
2: Ah, ogni tot mesi c'è il miracolo, ok. No, non capivo le date, era solo questo. Quindi oggi, se San Gennaro ci fa il piacere, il sangue liquefatto ed è un buon segno.
4: Sì, anche se oggi a Napoli è cattivo tempo, però noi siamo fiduciosi.
2: Adesso, non è che, però il miracolo noi, io non lo chiederei per il bel tempo, lo sfrutterei per altre cose, ecco, così.
4: Assolutamente, noi viviamo di miracoli a Napoli, quindi.
3: E soprattutto se miracolo deve essere che ci sia bello o brutto tempo, poi quello
2: appunto,
3: lo fa, non è che non lo fa.
2: Quindi,
4: sicuramente.
2: Vabbè, io allora, già so che tu mi devi dire Maradona.
4: No, al di là di questo, io sono Maradona nel cuore, perché comunque ci ha fatto vivere dei momenti indescrivibili che purtroppo, anche se negli ultimi anni abbiamo vinto due scudetti, quei ricordi sono indelebili. Però io sono un grande appassionato di ippica e quindi ho ritenuto opportuno chiamare per dare omaggio al grande Varenne scomparso qualche giorno fa.
2: Quest'estate era, cos'era, agosto forse?
4: Poche settimane fa. E diciamo, noi appassionati di questo sport abbiamo vissuto dei momenti che probabilmente difficilmente ritorneranno, perché lui è stato capace di vincere dappertutto, corse che prima per noi italiani che erano un tabù. È la classica leggenda che nasce ogni 50-60 anni.
2: Sì, ricordo, ne abbiamo parlato appunto. Intanto grazie Salvatore, cavallo di un'intelligenza superiore, poi sicuramente anche chi si occupava di lui aveva un grande merito in questo, però pare che fosse proprio già lui di un'intelligenza davvero
0: fuori
2: rara.
0: Dal comune.
2: Sì, davvero.
0: E allora tra poco si torna da voi allo 02 25 15 15. C'è anche chi cita Cesare Cremonini: da quando Baggio non gioca più, non è più domenica, scrive qualcuno. Tra poco, intanto c'è la musica, c'è Gian Agnini, Meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ne stiamo parlando anche nella nostra linea diretta. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo annuncia proprio la società nerazzurra in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella dell'Inter, si legge in una lunga nota del club.
2: Secondo il presidente russo Putin, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. Per il numero uno del Cremlino, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone, promette: miglioreremo la difesa aerea per distruggere armi spaziali.
1: La fregata Bergamini sta scortando un mercantile italiano nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Intanto il ministro della difesa Crosetto chiede all'Unione di potenziare l'operazione europea Aspides con più navi e fondi.
2: 6:52 minuti, rieccoci in diretta in Non Stop News, sabato 19 settembre. Buon mattino da questa squadra che vi terrà compagnia fino alle 9. Ci sono tanti messaggi che stanno raccontando grandi campioni, grandi campionesse nel nostro sport. In generale siamo partiti dalla scomparsa di Sandro Mazzola, la notizia che è arrivata nella notte, il grande campione che ci ha lasciato a 83 anni. E allora vi stiamo chiedendo davvero di raccontarci un po' il vostro rapporto con lo sport più bello, quello che vi muove magari anche a partecipare a eventi sportivi. Mia figlia fa atletica, io facevo atletica. Quando mi chiede un esempio, un riferimento, io dico sempre Asafa Powell. Per ben 97 volte è sceso sotto la soglia dei 10 secondi in gara ufficiale, record assoluto. Questo ce lo racconta Giacomo.
1: E poi Valentino Rossi, come non ricordare Guido Meda, tutti in piedi sul divano, tutti in piedi sul divano quando Valentino Rossi tagliava poi uno dei tanti tantissimi traguardi.
3: È vero, ricordo mio padre che metteva la sveglia in piena notte perché col fuso orario doveva seguire ed in effetti poi diventava una festa per tutti.
1: Se non sbaglio adesso arriviamo nella parte del mondiale in cui ci sono le gare verso est e quindi c'è il fuso orario, sai, Malesia, quelle parti lì, credo che arrivino adesso in autunno, quindi è tuo papà di mettere la sveglia che ci siamo.
3: La punterà senz'altro, anche perché lo sapete, noi abbiamo un inviato speciale, quindi le seguiremo da vicino. 378 378 1025, c'è anche un vocale, sentiamo.
4: Uno dei miei idoli era Palanca, giocatore del Catanzaro, ragazzi. Aveva il 37 di piede, incredibile, grande giocatore, talentuoso dei campionati minori.
1: Io appunto campionati minori io non conosco. Vabbè, però, soprattutto non sono, sì, sono un po' un'esperta di piedi, avendo io un business,
2: no, per favore, detta
1: in
2: così.
1: Questo senso,
2: no, per favore.
1: Però questo particolare, che avesse un piede molto piccolo.

0: quindi probabilmente anche degli scarpini fatti su misura, perché non è un numero da uomo, insomma non trovi in giro una scarpa da calcio numero 30, se non per i ragazzini intendo, quindi...
1: Vabbè.
2: Sì, c'è anche qualcuno che cita tra i tanti campioni Michael Jordan, vero, per il basket. E poi c'è anche Andrea che scrive a proposito di questo rapporto che prima citavamo tra alcuni sportivi e il pubblico. Il mio mito da praticante di pugilato è Patrizio Oliva. Ricordo con grande emozione quando nel 94 avevo 21 anni e disputavo la finale dei campionati regionali che poi ho vinto. Patrizio Oliva era lì tra il pubblico e che emozione quando si è complimentato con me.
0: Addirittura...
1: Ma perché i grandi campioni fanno questo, cioè nel momento in cui magari vedono qualcuno che sta approcciando quello sport, anche se non è direttamente il loro, si avvicinano e magari a loro non costa nulla dire una parola. Questo vale nello sport, vale nel giornalismo, nella musica, insomma, quando trovi quei personaggi che si avvicinano e ti dicono dai, bravo, hai fatto una cosa bella, ma non è mai scontato che lo facciano.
0: Signori, ci siamo dimenticati, ma lo facciamo subito, adesso rimediamo, della divina Federica Pellegrini.

0: Ligabue, eri bellissima, 6:58 minuti, quasi in chiusura di questa prima ora di Non Stop News.
1: Dedicata ai campioni, allora il tempo per citarne ancora qualcuno, Pantani e le sue fughe a razzo, e poi il grande pugile Loi, e poi c'è Antonio D'Aversa che scrive: scusate, ok, dobbiamo ricordare a Mazzola che era un grande, ma da tifoso del Napoli il mio campione resta Maradona.
2: Beh, Maradona è, credo, c'era un messaggio, Pelé. Perché sai, Maradona
1: e Pelé,
2: esattamente quella roba lì, cheat.

0: di Tommaso Paradiso.
1: Esatto, giusto.
2: E, allora, tra pochissimo le ultime notizie con il nostro Max Viggiani e ancora 2 ore di Non Stop News. Torneremo sull'argomento Mazzola e torneremo anche sull'anniversario, 100 anni dalla prima partita, guarda caso, un derby della Madonnina, un Inter Milan vinto dai nerazzurri per i 100 anni dello stadio San Siro. State lì.
3: Il Lombardia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass hospitality per la partenza o l'arrivo della classica monumento che chiude la stagione del grande ciclismo e che si correrà il 10 ottobre con partenza da Bergamo e arrivo a Como. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Supersano, in provincia di Lecce, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 19 settembre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Il mondo del calcio è in lutto per la morte avvenuta nella notte di Sandro Mazzola, vera e propria bandiera dell'Inter. Aveva 83 anni. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
6: Bandiera eterna, con queste parole è stata l'Inter, il suo unico amore calcistico, a comunicare la notizia della scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola. Per 17 anni indossò la maglia nerazzurra, collezionando 565 partite, realizzando 161 gol, quinto marcatore di sempre nella storia dell'Inter. Nel suo palmarès 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali. L'altro grande trofeo della sua carriera è stato il titolo europeo conquistato con l'Italia nel 1968. 2 anni dopo fu vice campione del mondo. Nel 71 sfiorò il pallone d'oro, finendo secondo alle spalle di Johan Cruyff. Velocità, dribbling e fiuto del gol, le sue caratteristiche migliori. Era figlio di Valentino Mazzola, leggenda del grande Torino.
7: Cambiamo argomento. Ha trascorso la notte a casa dopo essere stata dimessa dall'ospedale l'insegnante che è stata accoltellata da un alunno di 13 anni in una scuola di 100 celle a Roma. Sentiamo Maria Paola Raiola.
8: L'aggressione, secondo quanto è stato ricostruito, è avvenuta nella scuola media della periferia est di Roma Giovanni Verga. È stata compiuta in più fasi. Prima il tredicenne è entrato in classe con in testa un caschetto da ciclista e ha spruzzato sul volto della docente dello spray urticante. Poi ha estratto dallo zaino 2 coltelli da sub, con uno l'ha ferita in 3 punti al torace. Soccorsa in tempo da uno studente di origini congolesi, la donna, che per ironia della sorte si è dichiarata in varie occasioni via social a favore della rimigrazione, è stata portata in ospedale. Il ragazzo aveva anche la telecamera del cellulare accesa per riprendere in diretta il folle gesto. Nelle dichiarazioni rilasciate ai media subito dopo, Isabella Marsilio, 66 anni, a un anno dalla pensione, ha parlato di un gesto incomprensibile, raccontando di aver visto nel ragazzo uno sguardo gelido, tuttavia ha anche detto di averlo perdonato e di volerlo riabbracciare.
5: Adesso invece parliamo di Alessandro Di Battista. Ieri l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma. Alessandra Giannoli.
9: Alessandro Di Battista è stato dimesso dall'ospedale dove era ricoverato dal 12 settembre ed è tornato a casa. Ad annunciarlo è stato lui stesso sui social, postando dopo tanto tempo una foto che lo ritrae con l'amico Luca Di Giuseppe, presidente della sua associazione Schierarsi. Nell'immagine si vede l'attivista seduto sul divano, sorridente, seppur provato dall'intervento subito alla testa Lavana, che ha causato, lo ricordiamo, lo slittamento di una settimana del suo rientro in Italia. Sto molto meglio, finalmente sono a casa, grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma, e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane racconterò il percorso che dovrò affrontare, si legge nel messaggio scritto dall'ex parlamentare 5 Stelle, messaggio che in poche ore ha incassato migliaia di commenti a suo sostegno. Di Battista, lo ricordiamo, a fine agosto era stato ricoverato a Cuba, dove si trovava per un reportage a causa di forti dolori alla testa, prima a Santa Clara e poi a Lavana, dove appunto ha subito l'operazione alla testa.
7: Infine siamo al calcio giocato. Oggi per la quinta giornata di Serie A scenderanno in campo Udinese-Cagliari e Bologna-Torino alle 15, Roma-Inter alle 18 e Venezia-Lazio alle 20:45. Nella prima partita di questo turno, ieri il Monza ha battuto 2-1 il Sassuolo.
5: È tutto, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
10: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, con ampi spazi soleggiati. Quest'area di bassa

0: pressione invece coinvolgerà il centro-sud, con piogge e rovesci a carattere sparso, soprattutto a tratti intensi, sulle regioni centrali. Temperature massime nuovamente in ripresa al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, questa l'unica eccezione. Sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Pero in direzione di Torino c'è una coda per un incidente da poco avvenuto. Vi informo che invece per lavori sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa per lavori appunto in direzione di Milano, e questo fino al prossimo 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia quindi è tutto. Vi auguro buon viaggio.
3: Si chiude così questa edizione del giornale orario. Più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Sabato mattina, amici e amiche di RTL 102.5, questa è Nostop News fino alle 9 con Ludovica Marafini in diretta da Roma, Massimo Lonigro e Barbara Sara da Milano.
5: Oh, avete visto? Guardate che weekend, e quindi magari iniziano ad esserci già le prime sagre di fine estate, inizio autunno, eh? Guardatevi attorno che magari si mangiano anche cose buone.
3: Questa sì che è musica per le mie orecchie, un po' come quella che arriva adesso. Questa è l'ultima di Elisa e si intitola Kintsugi, proprio qui su RTL 102.5.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Eccolo qui, 7:10, sabato 19 settembre, in edicola con lui, comincia la rassegna stampa. Davide, ben trovato.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. In apertura cominciamo con la cronaca, una storia che ci porta a Roma in una scuola media. Prof accoltellata da un tredicenne. Sono pronta a perdonarlo, il virgolettato che riporta il Corriere della Sera. Con la prof doveva riparare due debiti, uno in storia o geografia, l'altro in italiano. A scuola il tredicenne è andato indossando un casco con una GoPro montata sopra, un coltello, una bomboletta di spray urticante e ha aggredito l'insegnante, che poi insomma è stata salvata da un altro ragazzo. Repubblica titola: tredicenne accoltella la prof per un debito, lei dice ho avuto paura, vorrei abbracciarlo. Il Messaggero in taglio alto sulla prima pagina: Roma, shock in classe, 13 anni accoltella la prof, docente salvata da uno studente congolese, non è grave. Tanti stanno facendo riferimento all'origine dello studente, perché pare che sui social la professoressa avesse delle posizioni molto vicine a quelle del generale Vannacci.
2: È un fatto di cronaca, in quanto tale poi diciamo così passerà al vaglio della giustizia. Il ragazzo ha 13 anni, quindi non è imputabile, e non di meno dei provvedimenti ovviamente devono essere presi. Quello che ci rimane negli occhi, nella testa, leggendo questa che, ripeto, è come hai giustamente detto, è una notizia di cronaca, nulla di più. Però sono le illusioni incrociate che fanno paura, cioè l'idea per esempio che siccome sono arrivato in terza media con due debiti, quello che posso fare è cancellare l'autorità ostile. Cioè il problema non sono il mio debito, non è quello che posso fare per cancellare il problema o per superare ovviamente il problema. Credo che diciamo non ci sia bisogno di perdere tempo nell'argomentare che un debito, due debiti, tre debiti in seconda, terza media sono un problema pari a zero, però naturalmente lo studente non lo sa, il ragazzino non lo sa, lo vive come un problema ed è giusto che lo viva come un problema, è bene che lo viva come un problema. I debiti esistono per quello, perché ti si comunichi che ha una tua mancanza o una tua insufficienza, devi poter rimediare. Da dove viene l'illusione che uno dice vabbè, il rimedio eliminando l'autorità ostile? Viene da un mondo benestante che non ha più concezione del sacrificio, non ha più concezione dell'impegno per ottenere qualche cosa. Le cose le ho perché le ho, punto, quello è un mio diritto, il resto viene in cavalleria. È questo di cui bisogna occuparsi. Poi per il resto, ragazzi, questo ragazzo stava sui social, l'ha pianificato, l'ha annunciato, ha fatto il conto alla rovescia su TikTok, tutto questo diciamo così totalmente all'oscuro dei genitori. Esiste una responsabilità genitoriale, non è che bisogna scaricare le responsabilità su qualcuno, però un occhio, non tanto per la questione della responsabilità penale, ma per quello che senti di dovere al figlio, probabilmente un occhio in più non guasterebbe. Dall'altra parte, così come quando ci sono dei reati, quindi dei colpevoli, dei criminali, si dice due hanno rapinato, ditelo che sono immigrati. E anche in questo caso è del tutto irrilevante che il ragazzo sia congolese. Perché? Perché è uno che sta in classe. È uno che sta in classe, perfettamente integrato nella classe. Pare anche che vada bene a scuola. I carabinieri si sono ultra complimentati per il suo comportamento. Il fatto che sia congolese non aggiunge, non toglie nulla. Ma la professoressa, che ovviamente dice giustamente di voler rincontrare per più presto l'accoltellatore e di essere molto grata a chi l'ha salvata, è per la remigrazione. Ma la remigrazione è come la cancellazione dell'autorità ostile, è un'illusione, è una cosa inesistente, non ci sarà mai da nessuna parte al mondo. Dice la professoressa, ha letto ha tutti i diritti di prestare qui, diverso è chi viene in Italia a commettere reati. Nessuno viene in Italia a commettere reati, però può esserci l'immigrato che commette reati. La remigrazione non è quella. La remigrazione si riferisce anche a quelli di seconda generazione in cui la prima fosse arrivata.

0: irregolarmente, buttano fuori metà della comunità italiana dagli Stati Uniti. Infatti, voglio dire, avete visto che qualche cosa si è mosso anche in quel campo lì. È un'allucinazione, è una cosa priva di fondamento nella realtà ed è preoccupante che su un vocabolo vacilli chi insegna l'italiano.
1: Tra l'altro, lo dico anche ai nostri ascoltatori, più tardi ci metteremo in contatto con la professoressa Marsiglio e insomma magari cercheremo di fare chiarezza, di chiederle qualche cosa in più rispetto a quello che troviamo scritto sui giornali. Noi adesso andiamo con la viabilità, Davide, e poi torniamo da te in rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche due eccezioni al momento. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Pero in direzione di Torino c'è una coda per un incidente da poco avvenuto, e anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Taranto riscontriamo un chilometro di coda per l'incidente autonomo di un'auto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
1: Grazie, prossimo aggiornamento nel giornale orario delle 8. La prima pagina del Corriere della Sera, che nonostante l'ora tarda è riuscita comunque insieme ad altri quotidiani a fare una ribattuta e a dare la notizia della scomparsa di Mazzola, la storia dell'Inter, e lo segnalo perché poi c'è il commento anche del nostro Beppe Severgnini, grande tifoso dell'Inter e grande esperto di calcio. L'apertura però è l'argomento su cui noi ci concentriamo: Golfo, l'Italia nel mirino, colpito un nostro caccia, missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento dell'Unione Europea, gli Houthi attaccano una base in Arabia Saudita, danneggiato l'aereo, nessun militare ferito. Davide.
0: Allora, questo l'Italia dispiega le sue forze in diversi armate in diverse aree del mondo e quando appunto dispieghiamo queste forze se lo facciamo nell'ambito di organizzazioni internazionali o di accordi internazionali, e quindi quelle aeree, quelle navi, quei militari sono parte di questo corpo internazionale. Quando agiamo direttamente come Italia senza questa caratteristica, per esempio l'idea di far scortare le navi commerciali a Bab el Mandeb da navi militari italiane, il problema è quello che se un nostro mezzo viene colpito, se dei militari italiani vengono colpiti, quello è un atto di guerra nei confronti dell'Italia. E lo vorrei, diciamo, ricordare a quelli che leggono l'articolo 11 senza neanche finire la Costituzione, senza neanche finire l'Italia ripudi la guerra come mezzo di ripudi la guerra, punto. No, come mezzo di risoluzione dei contrasti, dei conflitti internazionali, che è una cosa diversa. Molto, molto diversa. E vorrei ricordare che esiste anche l'articolo 78 e 87: se qualcuno attacca l'Italia, l'Italia dichiara guerra. È scritto nella Costituzione della Repubblica Italiana, quella che viene citata senza leggerla, c'è scritto dal 1948. C'è scritto. Quindi questo è il rischio che in quel quadro si corre. E bisogna tenere presente che quel quadro lì degli iraniani e dei filo iraniani non c'è verso di fermarli, anche perché sono parte di uno strumento, di un quadro di attacco nel quale è compresa anche la Russia di Putin, e in Francia per esempio il presidente Macron continua a dire: noi se ulteriormente provocati risponderemo. Questo è un problema politico che forse varrebbe la pena di essere affrontato. Ho visto che tutti i giornali danno rilievo alle parole della leader, della capo, il capo dei giovani del Partito Democratico, Virginia Libero, che ha detto: noi non parteciperemo alle vostre guerre, riferendosi suppongo agli occidentali, non solo al governo italiano, perché il governo italiano, che io sappia, la guerra non la fa nessuno per ora, e non partecipiamo alle vostre guerre, noi semmai capeggeremo i disertori. Attenzione su un punto, perché ripeto, leggete gli articoli 78 e 87 della Costituzione, perché uno non è che può fare un giorno la sfilata a difesa della Costituzione e il giorno dopo andare contro la Costituzione. Diciamo che nella sera che divide i due giorni potrebbe leggerla la Costituzione, così se ne fa un'idea un po' più precisa. Ma soprattutto, assieme alla Costituzione, forse varrebbe la pena di dare un'occhiata alla storia d'Italia. perché la sinistra massimalista, la sinistra degli slogan, delle prese di posizioni di principio, anche condivisibili e non condivisibili, per molti aspetti anche condivisibili, ma le posizioni di principio senza realismo politico, la sinistra massimalista che mise in minoranza, anzi prese a calci nel sedere, Filippo Turati e i socialisti democratici, spianarono la strada al fascismo. Cioè ci darei un occhio anche agli occhi ai libri di storia.
2: Davide, cambiamo argomento, perché la fotonotizia sulla prima del Sole 24 Ore ci porta direttamente nello spazio. L'immagine è quella di un satellite italiano, il titolo è Spazio, dai dati dei satelliti Iride, 400 prodotti sul mercato per pubblica amministrazione e aziende. Insomma, parliamo anche di un valore economico.
0: Certo, l'Italia con l'azienda spaziale italiana, ma non solo, anche con imprese importanti, è parte dell'economia dello spazio. Quello a cui si riferisce questo articolo, giustamente, del Sole 24 Ore, che è già giusto rilievo, sono prodotti che, grazie alla rete satellitare europea, possono andare dalle mappe tematiche agli indicatori ambientali, al clima, cioè alle coste, eccetera, eccetera, e che evidentemente hanno un valore economico importante, come il resto sappiamo ciascuno di noi. Voi avete più visto qualcuno in macchina con la cartina autostradale aperta? Anzi, io penso che i più giovani avrebbero delle difficoltà a leggere una cartina stradale o una mappa. E questo perché? Perché esistono dei prodotti straordinari, il GPS, che grazie al satellite e a un'idea di Einstein sul posizionamento esatto, la deviazione della luce, è una storia bellissima, consente, diciamo, di muoversi guardando il telefonino. Ecco, non guardate solo il telefonino, perché sennò poi attraversate la strada in giusta direzione ma non vi accorgete di quello che arriva dall'altra parte. Il punto qual è? È che questa economia dello spazio, che è un'economia importantissima, ha bisogno però di crescere molto, molto, ma molto di più che non questi servizi, che sono importanti. Per crescere è necessario ad avere un mercato dei capitali capace di reggere investimenti molto alti. Faccio un esempio: nel campo dei lanci nello spazio, tutti noi europei messi assieme siamo una fetecchia nel mondo rispetto alle capacità altrui. Tecnologicamente, come si vede, non siamo affatto indietro, ma ci vuole molta forza finanziaria, e questo lo può dare solo un mercato unico dei capitali europei. Questo è nell'interesse delle aziende di ciascuna, delle aziende europee e quindi anche delle aziende italiane che vogliano avere un ruolo importante nell'economia dello spazio. Chi c'è a ostacolare il mercato unico dei capitali europei? C'è anche l'Italia. E questo ci dice la questione fondamentale. Per difendere degli interessi è bene prima conoscerli. Perché se tu non conosci quali sono i tuoi veri interessi, è molto difficile che riuscirai a difenderli.
1: Davide, ci resta ancora un minuto, però facciamo questo passaggio perché oggi la stampa pubblica un'intervista ad Antonio Gozzi, che è vicepresidente di Confindustria e numero uno di Federacciai. Si parla di Ilva. A rischio l'indotto dell'Ilva di Taranto, giudici contro gli interessi dell'industria. Di cosa si tratta?
0: È a rischio sicuramente l'intera filiera dell'acciaio italiana, anzi, oltre che essere a rischio, è praticamente andata l'acciaieria a ciclo continuo, quindi a caldo, fare l'acciaio fin dall'inizio di Taranto. Detto questo, trovo sbagliato dire i giudici contro. È una semplificazione orribile, orribile. Antonio Gozzi è una persona intelligente, è orribile dirlo. Prima di tutto perché i giudizi non sono mai quelli di un giudice, due giudici, tre giudici, ma è una serie di giudizi, e solo alla fine si parla della sentenza definitiva. Se ci sono degli errori, se sono stati commessi degli errori marchiani, se per esempio è stato applicato un diritto più restrittivo rispetto al diritto europeo o al diritto italiano, si corregge l'errore cammin facendo. Naturalmente, se il cammin facendo dura a lungo, l'acciaio nel frattempo chiude. Questo è un problema serio. Ma l'altra questione è che non è così. Non è così. Il problema non è solo quello del giudizio. Il problema è che sono solo 14 anni che non si capisce se l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalle autorità pubbliche italiane ha valore oppure no. Questo è il punto. Cioè l'Ilva era fuori legge o no? Questo è il punto. Se da 14 anni ci giriamo attorno, non è perché i giudici sono contro l'Italia, è perché la legge è una schifezza e l'autorizzazione integrata ambientale si fa in modo che non abbia un valore vincolante. Quindi è chiaro che se la violi stai commettendo un illecito. Se la rispetti, però nessuno ti può mettere le mani addosso. Perché? Perché la burocrazia difende se stessa attraverso l'irresponsabilità. L'irresponsabilità dell'autorizzante si riflette nell'anarchia dell'autorizzato, il risultato che passa un magistrato, se c'è un giudice, se c'è una causa, esprime un giudizio. Questo è il problema italiano, non è il problema dei giudici contro l'industria. È il problema dell'industria, e Gozzi lo sa benissimo, è anche quello che fa di tutto per non avere leggi precise, perché non fare le gare, per non rispettare il diritto europeo. E poi si creano dei mostri, sì, che stanno distruggendo l'acciaio italiano.
2: Evidentemente torneremo a parlarne. Grazie anche oggi a Davide Giacalone, puntuali, ci risentiamo domani mattina.
0: Grazie a voi e buona revisione a tutti.
4: A domani, Davide. Uno sguardo ai quotidiani sportivi. Credo solo la Gazzetta dello Sport è riuscita a dare la notizia della scomparsa di Sandro Mazzola, perché è arrivata tardi nella notte. Il baffo di tutti è il titolo. Bandiera dell'Inter, leggenda nazionale, se n'è andato un pezzo di storia del nostro calcio. Sul Corriere dello Sport l'apertura è Seth Ball all'Olimpico alle ore 18, incrocio scudetto, parliamo di Roma-Inter. E poi c'è la nazionale Italia, c'è anche Maldini, le prime convocazioni di Mancini. Ne parliamo tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Le storie sono vere.
9: La storia è appena cominciata.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo.
11: Vedrai che andrà tutto bene.
8: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Andiamo.
12: La sua curiosità è soddisfatta?
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
14: No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Tu. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
19: Tutto.
18: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
20: Yeah, uno c'è!
21: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
20: Piacere! Calzolone!
21: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
20: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
22: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
23: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
24: Dual Motor, Dual Desire.
23: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.

0: Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo annuncia la società in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, si legge nella lunga nota del club.
1: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce a Washington il controllo permanente della sicurezza dell'isola. Nessun avversario degli Stati Uniti potrà stabilire una base militare o effettuare investimenti senza l'approvazione di Washington, ha scritto il presidente americano sul suo social Truth.
0: La cronaca ci riporta in Italia. Notte a casa dopo essere stata dimessa dall'ospedale per Isabella Marsilio. La professoressa è accoltellata ieri da un suo alunno di 13 anni in una scuola di 100 celle a Roma. In un'intervista l'insegnante ha detto di aver perdonato il suo aggressore.
1: Chiudiamo con il calcio. Oggi per la quinta giornata in Serie A si giocheranno Udinese-Cagliari e Bologna-Torino alle 15, Roma-Inter alle 18 e Venezia-Lazio alle 20:45. Nella prima partita di questo turno, ieri il Monza ha battuto 2-1 il Sassuolo. È tutto, New Hit.

0: Christmas.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Qualcuno sembra avere davvero bisogno di incoraggiamento, di percepire conferme e concretezza intorno a sé prima di intraprendere qualcosa di nuovo. Amici del segno del Toro, Venere si confronta con la Luna, rendendovi aperti agli altri, forse per il bisogno di condividere dubbi e domande, per non restare da soli di fronte a certe realtà. Gemelli, qualcuno decide di fare e di agire in modo chiaro, al netto di illusioni, prendendo sempre ad esempio la chiarezza, la logica e basta, e voi ne sarete felicissimi. Cari Cancro, somigliate a certe persone che preferiscono sempre e comunque la puntualità, una logica precisa che renda ogni cosa facile e apparentemente migliore. Leone, regalatevi un momento che sia davvero tranquillo, un tempo gentile che si protegga da tutto ciò che rischia di complicare o di agitare il vostro vivere e il vostro amare. Cari Vergine, utile e interessante, questa luna con la sua concretezza vi aiuterà a fare ogni cosa per bene, rispettando tempi e modi, portandovi sicuramente fortuna. Bilancia, forse dovreste andare al di là delle idee di una certa intelligenza per sposare alcune emozioni che dubitano, che non si lasciano convincere tanto facilmente. Scorpione, Venere nel vostro segno si connette amabilmente con una luna che ha voglia di comunicare, di raccontare cose e di condividere. Per questo parlerete un linguaggio chiaro e comprensibile. Sagittario, avete voglia di agire, di prendervi a cuore certe imprese, ma facendolo in modo diverso dal solito, evitando cioè ogni forma di avventura e muovendovi in modo calmo. Cari Capricorno, ricercate istintivamente una grazia che non sbagli, un equilibrio fatto di precisione e di un ordine molto speciale, perché sapete che nel caos nulla brilla. Cari Acquario, inutile provare a nascondere certe perplessità, dichiarandovi certi e sicuri di qualcosa che invece vacilla. Siate sinceri con voi stessi e onesti con le intenzioni. Infine, amici dei Pesci, siete alla ricerca di sogni e di obiettivi capaci di piacervi, di convincervi, di farvi credere in un futuro migliore. Arricchite la mente di cose luminose e brillanti.
3: Ed era il nostro oroscopo alle 7:39 minuti, è sabato, allora vogliamo parlare anche un po' di tecnologia, perché ovunque, se aprite i social, se guardate anche i nostri in realtà, perché ci occupiamo anche di questo, vedete che adesso stanno tornando di moda questi telefoni pieghevoli. C'è il nostro Luca Viscardi in particolare, che è super appassionato, è molto esperto.
4: Ma quando mai c'erano stati prima? Cioè lo StarTAC, quelli che...
3: Capito.
4: Cioè... ma adesso è un'altra roba.
3: Sì, però sembra richiamare un po' quella cosa lì, no? La grande riscossa dei telefoni che si piegano, i foldable.
4: Io invece, però adesso ce lo dirà il nostro esperto che è già collegato, cioè immaginatevi amici che siete poveri e quindi per il momento
5: questi immaginate basta
4: come me, è un tablet che si piega
3: così.
4: Uguale, fa paura, perché dico lo rompo subito. In ogni caso, nel prossimo numero di Panorama ci sarà un servizio dedicato a questo, ce lo anticipa Marco Morello. Buongiorno,
6: bentrovati.
4: Eccoci qua. Allora, avete fatto questo servizio ricchissimo di foto e rendono veramente l'idea. Noi lo abbiamo visto in anteprima e per questo ce la tiriamo moltissimo. Detto questo, rimandiamo l'appuntamento in edicola per i nostri ascoltatori, però anticipiamo un pochino. Questi smartphone pieghevoli sono davvero il futuro della telefonia, ma per tutti?
6: Allora, intanto, come dire, potrebbero sembrare il passato, come dicevate bene voi, se ne parla da diversi anni, insomma, i primi modelli commerciali sono già arrivati nel 2019. La novità vera è questo formato che, per spiegarlo anche a chi non l'ha ancora visto, è quello a passaporto, no? Cioè è veramente sovrapponibile, basta prendere la copertina di un passaporto, metterlo sul telefono e ci si rende conto che, insomma, sono uguali. E poi aprendolo, come dicevate giustamente voi, quello che si ha davanti è un piccolo tablet, no? Che ha la possibilità di essere orientato sia orizzontalmente che verticalmente, quindi è estremamente versatile. Però, allora, intanto rispondo alla prima domanda che mi hai fatto, Barbara. Per tutti direi proprio di no, insomma, soprattutto al momento, trattandosi di una tecnologia comunque nuova, i prezzi sono spaventosi, o comunque, ecco, non proprio...
4: Tipo, spaventami, vai...
6: Per i modelli che per ora stanno arrivando in Italia siamo da listino sopra i 2000 euro, poi si possono rateizzare, si potranno fare tutte, insomma, anche, però ecco, è una spesa importante. Quello che bisogna considerare è che questi prodotti stanno creando quel piccolo miracolo dell'attesa, quel piccolo miracolo del forte desiderio che i telefoni hanno perso da un pezzo. Perché pensateci, al momento se noi prendiamo un qualsiasi smartphone e lo mettiamo sul tavolo, da una parte è un vetro di fatto spento o acceso quando arrivano le notifiche, dall'altra è un sistema di fotocamere che possono essere in orizzontale, in verticale, in diagonale, insomma si sono organizzati, certo, per metterli in tutti i modi possibili, però non danno più quel brivido di una volta. Voi ricordate quando uscivano i nuovi smartphone, le file per comprarli, il fatto comunque di esibirli, di mostrarli come se fossero qualcosa di incredibile? Ecco, questo effetto magia che questo oggetto aveva è stato perso da un pezzo. Questi nuovi smartphone pieghevoli, questa nuova generazione a passaporto, sembra qualcosa di nuovo, perché lo è a livello visivo, perché davanti a questa forma che non è né troppo lunga come gli smartphone normali, né come quelli che citavate voi prima a conchiglia, che comunque insomma sono il retaggio del passato, ed aperti hanno questa magia di essere questo piccolo tablet che insomma ci permette di esplorare altri mondi, ci porta questo passaporto in altri mondi. Quindi l'effetto wow, se così lo vogliamo chiamare, poi ripeto, chiamare status simbolo un prodotto è sempre molto molto scivoloso, però di questo si tratta, insomma si restituisce un po' questa magia del passato a questi telefoni, questo forse è l'effetto principale.
5: Chiaro, insomma, quello che ci stavi dicendo, Marco, è che in sostanza in un mondo di smartphone che si assomigliano un po' a tutti, questo è sicuramente una novità, però ci dice qualcosa anche, se vogliamo, del mercato, ma più in generale della società in cui viviamo, perché appunto schermi più grandi, quindi cellulari con cui forse facciamo tutto, che sostituiscono anche il computer, e poi torniamo quasi a un'estetica un po' degli anni 2000, no? Questi cellulari che si chiudevano.
6: Sì, assolutamente, anche se vogliamo. Ci sono questi video che stanno girando anche su internet, che sono divertenti, delle persone un po' scocciate, no? Che vogliono chiudere una telefonata. Allora, col pieghevole, quando lo fai, c'è questo piccolo atto di ribellione, insomma, non so, magari pensiamo a una chiamata di lavoro che non ci è piaciuta, facciamo questo, ma hai rotto le scatole, nel senso, col tasto rosso è poco significativo, invece quando lo fai, sì, con lo smartphone pieghevole, c'è un po' quella piccolissima violenza che sa quasi di vendetta, no? Di riscossa contro l'interlocutore, non lo saprà mai. Quindi è una liberazione. Spendere 2000 euro per questo non credo, però insomma può essere uno degli elementi da mettere in considerazione.
4: No, guarda, preferisco lo psicologo a questo punto, perché
6: però
4: mi costa
6: di
4: meno. Ma sei sicuro? Sulla lunga durata probabilmente sì. Comunque insomma i riferimenti sono appunto al prossimo numero di Panorama, con questo servizio che hai curato sui nuovi smartphone pieghevoli. Come detto, le cifre, ci sono tante proposte nell'articolo, dai 2000 euro in su, e non si scappa. Grazie a Marco Morello per essere stato con noi questa mattina. Grazie. È andato.
3: Grazie mille, Marco.
4: Ciao Marco,
3: torniamo a sentirci.
6: Ciao,
3: presto.
4: Ciao,
3: eccolo, è rientrato. Dunque, avete visto, insomma, vediamo un attimino se effettivamente, perché poi spesso e volentieri sono mode passeggere, cioè parte sta cosa e poi alla fine non so quanti.
5: Bravo, questo è quello che diciamo noi, che insomma non ci pensiamo proprio a comprare, però è una questione economica, meramente, insomma. Vabbè, torneremo tra poco in No Stop News, anche perché dobbiamo parlare anche di sport. Si corre la MotoGP, ci torniamo tra poco con il nostro inviato speciale.
0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché? Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide fino al 23 settembre.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
20: Oh, finalmente un po' di relax.
21: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: vita.
1: Si intitola così l'ultima di Ariete, Angelina Mango, ritrovata alle 7:52 minuti in Non Stop News, RTL 102.5. Che bella vita quando bisogna parlare anche di MotoGP.
2: Esatto, lo facciamo come sempre molto volentieri con il nostro inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi, che torna a trovarci. Ciao Max, buongiorno. Benissimo, eccoci, vediamo se riusciamo ad approntare
3: il collegamento. Lo vediamo, non riesce a sentirci, lo capisco dalla mimica. Vediamo il volto di Max Biaggi sul soffitto della location in cui si trova. Ci sono dei cerchioni di, suppongo, auto. È fichissimo, sì, però questo posto, dobbiamo farci dire dov'è, se si trova già all'interno del circuito oppure in qualche zona, in qualche hotel lì vicino, perché si corre questo weekend il Gran Premio di Austria. Tra l'altro stavo leggendo sulla Gazzetta di oggi, c'è un articolo interessante: Acosta, una fame da squalo. Il riferimento è appunto a Pedro Acosta, che va a caccia del primo trionfo, perché lì è casa KTM. Il dato curioso che io non sapevo è che Pedro Acosta è il pilota con più podi senza però vittorie.
2: Infatti sta bramando giustamente questo titolo. Ieri l'abbiamo visto, insomma, ha fatto un bel risultato.
3: Eccolo
2: Max Biaggi, buongiorno.
4: Scusate, problemi tecnici.
2: Ma ci sono sempre
3: problemi. Come avrebbe detto Vanzini. Scusa Max, un attimo solo. Ma sopra la tua testa ci sono dei cerchioni di auto. Dov'è che sei? È bellissimo.
4: È vero, sì.
3: Ma che bello quel lampadario lì.
4: Siamo in un hotel vicino al circuito, bello. Di fronte. Tutto tema auto, moto.
2: Motori.
4: Molto bello, ogni stanza ha un nome di un circuito particolarissimo.
3: Bello.
2: Che bello, che bello. Allora, raccontaci un po' come sono andate le prove. Ieri abbiamo visto una Costa molto grintoso.
4: Sì, sì, più che grintoso, perché ha un po' dominato il venerdì, sia la mattina che il pomeriggio. È stato il pilota più costante e si è avvicinato moltissimo al record della pista. Dunque, onore e merito a Pedro, che qui con la KTM sembra andare fortissimo. E poi è stato un po' sbalordito, è rientrato durante questo Gran Premio, dopo due Gran Premi che non correva, augura, da un infortunio, e subito si è piazzato terzo. Una grande sorpresa con l'Aprilia, secondo al Deguerre, e quarto Marquez e quinto Martin. Ecco, i nostri, diciamo, un po' in crisi, il nostro Pecco, che è lontanissimo, 18°. E gli altri italiani fanno ancora un po' fatica, però oggi la pista è bagnata, dunque magari ci saranno sorprese.
3: Ecco, abbiamo visto Bezzecchi solo nono, con lui stiamo parlando comunque di corsa al titolo. Ce la farà oggi secondo te a fare un po' di punti? Oggi, scusami, domani?
4: Ma sicuramente era importante che rientrasse nella top 10 di ieri per avere l'accesso oggi alla Q2. Ci saranno le qualifiche? Secondo me sì, perché il venerdì è un po' una giornata dove si lavora, si cerca un po' l'assetto migliore, poi se ti manca il quiz finale hai sempre la possibilità di farlo in qualifica, dunque secondo me può fare una buona qualifica Marco.
2: Prima hai citato Pecco Bagnaia, leggevamo qualche intervista, lui ha detto il mio potenziale è questo, insomma, sembra molto sconfortato, ha problemi di grip, come lo vedi?
4: Allora, il distacco dal primo è solo 8°, meno di un secondo, però la posizione è terzultimo, è un po' difficile. Lo vedo che gli manca qualcosa, è evidente, ma anche l'entusiasmo, perché quando navighi ormai in posizioni lontane dai primi ti viene meno anche la motivazione, devo dire, anche se questi piloti sono poi votati a dare il massimo in ogni situazione. Diciamo che è un momento di stallo, forse bisognerà aspettare, chissà, il prossimo anno per vederlo in una situazione diversa, un team diverso, e magari che torni a essere quello che era prima.
3: 10:50 stamattina le qualifiche della MotoGP, alle 15 la sprint, domani invece alle 14 la gara del Gran Premio d'Austria. Chi vedi più in forma oggi per la sprint?
4: Ah, l'abbiamo detto prima, Acosta sembra una garanzia, però non sottovaluterei Marquez come sempre e Bezzecchi.
3: Speriamo in Bezzecchi, perché contiamo moltissimo su di lui. Il nostro inviato speciale, Max Biaggi, grazie, torniamo a sentirci domani. Ciao.
4: Ciao ragazzi, ciao. Domani, ciao.

0: Laila, Sexy Thing, c'è Zucchero su RTL 102.5 in chiusura di questa seconda ora di Non Stop News, una terza ricca di ospiti, subito il giornale orario.
1: Anche a Torri in Sabina, in provincia di Rieti, sono le 8.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È sabato 19 settembre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Nella notte trascorsa l'annuncio dato dall'Inter della morte di Sandro Mazzola, campione del calcio nerazzurro e della nazionale. Aveva 83 anni. Enzo Tamborra.
4: Così come Gigi Riva e Gianni Rivera, le altre due icone dei suoi tempi, Sandro Mazzola non era solo amato dai tifosi della sua squadra, l'Inter, alla quale si era legato a vita, ma era stimato in modo trasversale dagli appassionati di calcio. Con il suo inconfondibile baffetto ha scritto la storia del club nerazzurro che nelle scorse ore sui suoi social ha dato il triste annuncio. Ciao Sandro, bandiera eterna. Con l'Inter in 17 anni di carriera, Mazzola ha giocato 566 partite, segnando 162 gol, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, ha vinto anche con la maglia azzurra il titolo europeo nel 1968, 2 anni dopo è stato vice campione del mondo. Dribbling, velocità, tecnica, fiuto del gol hanno fatto di lui uno dei giocatori più forti dei suoi tempi. Nel 1971 finì secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff.
5: Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti hanno reso noto di aver raggiunto un accordo con Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza dell'isola artica. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
6: Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia si preparano a firmare un nuovo accordo sulla sicurezza dell'isola artica che, secondo Donald Trump, garantirà a Washington un controllo permanente sulla sicurezza e impedirà a Russia, Cina e altri avversari degli americani di stabilirvi basi militari o effettuare investimenti considerati sensibili. L'intesa dovrebbe essere firmata la prossima settimana a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico, risultando vantaggiosa anche per la NATO e per l'Europa, un accordo che allo stesso tempo riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno. La Groenlandia, ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio, farà per sempre parte dell'area di difesa strategica del Nord America.
3: Vorrei abbracciarlo, lo perdono, così l'insegnante accoltellato in una scuola di 100 celle a Roma da un alunno tredicenne. Maria Paola Raiola.
7: La paura è stata tanta, le ferite guariranno, ma sicuramente lo shock non passerà tanto velocemente. La professoressa di Roma, accoltellata a scuola da un suo alunno che doveva recuperare un debito scolastico, è tornata a casa. Ora cercherà di recuperare la serenità. Ma i momenti di terrore vissuti in classe, in una scuola media di Roma, nel quartiere 100 celle, sicuramente non l'abbandoneranno tanto presto. Un tredicenne, suo studente, l'ha aggredita, spruzzandole dello spray urticante, poi l'ha ferita al torace con un coltello da sub sulla testa, attaccato a un caschetto il cellulare, per riprendere tutto in diretta su Telegram. La docente è stata soccorsa da un altro studente, un ragazzo congolese, ed è stata portata in ospedale in codice giallo. Secondo alcune testimonianze, lo studente, che si sottolinea da più parte non aveva mai dato problemi negli anni precedenti ed è seguito dalla famiglia, avrebbe maturato sentimenti d'odio verso la docente, che oggi si dice disposta a perdonarlo e a riabbracciarlo.
5: Infine lo sport con il calcio. Oggi, nella quinta giornata di Serie A, si giocheranno Udinese-Cagliari e Bologna-Torino alle 15, Roma-Inter alle 18 e Venezia-Lazio alle 20:45. Nell'anticipo di ieri, intanto, Monza-Sassuolo è finita 2-1.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore avremo ancora un po' di variabilità sull'Italia, specie al centro-sud. Al nord a tempo più asciutto, seppur con ancora qualche annuvolamento irregolare, mentre il rischio di acquazzoni e temporali sparsi sulle regioni centro-meridionali, in particolare sull'area interna, ma con sconfinamenti qua e là anche sulle zone costiere. Poi domenica migliora ulteriormente al centro-nord, giornata soleggiata. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio con la 8 Milano-Varese-Pero in direzione di Torino c'è un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto, mentre sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa, Reggello e Firenze Sud in direzione di Milano c'è un chilometro di coda, ma per un mezzo in panne. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
5: Buon viaggio anche da parte nostra, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Comincia così la nostra terza ora Non Stop News, RTL 102.5, Ludovica Marafini, Massimo Lonigro e Barbara Sala.
0: And everybody, grazie per essere all'ascolto.
1: Cosa dice?
0: Vabbè, così.
1: È un crooner, è un crooner.
0: Cos'è? Un gooner, no, quella è un'altra cosa. Allora, tra poco ci occupiamo anche di prevenzione e poi ci occuperemo di San Siro. C'è un bel libro scritto da Luigi Garlando che vi racconteremo.
5: Insomma, ancora tanti ospiti che ci aspettano, voi sempre qui e la buona musica. Arriva Olivia Dean.

0: C'è Olivia Dean, Non Stop News, Baby Steps, 8 e 9 minuti, apriamo così la nostra terza ora insieme, saremo appunto a tenerci compagnia fino alle 9 con tanti approfondimenti.
1: Allora, dobbiamo segnalarvi un appuntamento per chi è a Milano oggi pomeriggio in zona Duomo, perché nei giorni scorsi si è tenuto un convegno, un incontro tra medici, la vita al centro, a 50 anni ricomincio da me, un po' un punto della situazione sulla salute che va controllata sempre, a maggior ragione ad un certo punto della vita.

0: gradi, un incontro aperto al pubblico. Noi facciamo il punto con la dottoressa Raffaella Di Pace, ginecologa e sessuologa. Buongiorno e benvenuta.
1: Grazie Barbara, buongiorno a voi.
0: Eccoci qua. Allora, dopo un incontro che avete fatto, voi addetti ai lavori, no? Voi medici, adesso incontrate il pubblico. Già questo mi sembra una cosa molto bella e molto utile, ma cosa ci dovete dire?
1: Ma allora, il congresso stamattina, il congresso medici, avrà ancora luogo e subito dopo quello invece ci sarà l'apertura verso il pubblico. Questo tipo di formula è un po' nuova, ma secondo me è fondamentale perché in realtà quello che si dice nelle aule congressuali poi deve andare verso i pazienti. Questo vale per le donne perché il congresso è centrato soprattutto sulla salute femminile, ma vale a 360 gradi per tutti. Credo che ci sia una grande richiesta di informazione e di informazione seria e scientifica. E quindi se non la danno i medici che si formano facendo certo. I congressi e continuando nella loro formazione, non possiamo fare altro. E quindi questo è un tentativo di portiamo quello di cui abbiamo discusso nella sala congressuale alle persone per informarle.
2: Così possono rivolgere tutte le loro domande, insomma assistere poi a un bellissimo confronto, perché abbiamo letto insomma la lista degli ospiti che ci saranno e davvero si parlerà di tantissimi argomenti. Ma per cercare di riassumere un po' anche per chi fosse all'ascolto, magari non riuscisse a passare a Milano perché si trova in un'altra zona d'Italia, vogliamo ricordare quali sono i principali controlli medici che bisogna fare sia per gli uomini che per le donne dopo i 45-50 anni?
1: Posso fare però prima un piccolo inciso di servizio. Per chi non potrà venire o non è di Milano, sarà possibile seguire in diretta l'evento sul profilo Facebook di Vediamoci Chiara, che è uno dei più grandi portali di salute femminile. Quindi questo prima di tutto per quelli che non sono di Milano.
2: E lo segniamo, ottimo.
1: Perfetto, invece il discorso della prevenzione è fondamentale. L'evento è molto centrato sulla, come dire, presa di consapevolezza che la fascia di età che c'è dopo i 45 anni, il titolo dell'evento è La vita al centro, è un momento cruciale per la salute delle persone, perché le persone prima morivano molto prima, oggi si vive molto più a lungo e quello lì è un punto di snodo, cioè se io non comincio a prendermi cura di me in quel periodo corro il rischio di non arrivare in età avanzata in buono stato di salute. La prevenzione è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la patologia oncologica dal punto di vista diagnostico. Per fortuna nel nostro paese esistono anche degli screening a cui per esempio le donne possono partecipare, come quello mammografico, quello per il tumore del collo dell'utero, e una cosa importante è che in questi programmi di screening verranno coinvolti, speriamo a brevissimo, anche gli uomini, perché sappiamo che le donne sono quelle che si curano meglio e sono quelle che addirittura spesso fissano gli appuntamenti agli altri membri della famiglia. Gli uomini fanno ancora un po' fatica a fare prevenzione. Quindi la cosa migliore sarebbe che donne e uomini da questa età in poi, anche prima ma soprattutto dai 45 in poi, cominciassero a fare controlli regolari. Questo per quanto riguarda la diagnostica, ma una cosa fondamentale per la prevenzione è lo stile di vita. Perché noi sappiamo che oggi ci sono degli hallmark dell'invecchiamento, si chiamano così, cioè dei punti cruciali dei processi biologici che possono essere modificati da uno stile di vita corretto. In primis alimentazione, attività fisica, ma anche per esempio il sonno, la vita di relazione, il contatto con la natura. Si sta sempre di più allargando l'insieme di fenomeni e di cose che io posso fare nella mia vita per invecchiare bene.
0: Questo è fondamentale. Ha fatto benissimo a ricordare che gli uomini hanno questa ritrosia ad andare dal medico e campano di più quelli che hanno una moglie, una compagna, qualcuno che fissa e li porta appunto a fare. Anche perché senza fare terrorismo, dottoressa, il tumore alla prostata colpisce, credo, in egual misura come il tumore alla mammella.
1: Sì, diciamo che gli ultimi dati ci dicono proprio questo. Le donne sono molto spaventate del tumore della mammella e quindi vanno a fare i controlli. Gli uomini sono meno informati, lo sanno di meno, certo. E quindi fanno meno questo tipo di prevenzione. Invece è molto importante che si rivolgano certo. A un urologo, andrologo proprio in questa fascia di età.
0: Insomma, imparare fin da giovani, magari possiamo iniziare a farlo prima, da un concetto
1: bisogna
0: di prevenzione.
1: Sì, che c'è una cosa fondamentale per gli uomini che si dice poco, ma una volta i ragazzini facevano la visita per il militare. E moltissime patologie tipo il varicocele, soprattutto che impattano sulla fertilità dei ragazzi, venivano diagnosticate in quella fase. Adesso questo non c'è più e quindi molte diagnosi vengono fatte tardivamente.
0: Grazie, insomma l'appuntamento è, se volete, per oggi pomeriggio, siamo all'Hotel dei Cavalieri a Milano in zona Duomo, a partire dalle 14 si apre al pubblico La Vita al Centro a 5.

0: 50 anni, ricomincio da me. Grazie alla dottoressa,
1: grazie
0: Raffaella Di Pace, grazie, buona giornata.
1: Buona giornata, grazie. Grazie.
0: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce a Washington il controllo permanente della sicurezza dell'isola. Nessun avversario degli Stati Uniti potrà stabilire una base militare o effettuare investimenti senza approvazione di Washington, ha scritto il presidente americano.
2: Si difende Nicola Cocco, medico indagato per associazione per delinquere nell'inchiesta della procura di Ravenna sui presunti certificati falsi per evitare il trasferimento di migranti nei CPR. Non ho mai visto quei certificati, ma le visite sono vere.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi per la quinta giornata di Serie A si giocheranno Udinese, Cagliari e Bologna Torino in campo alle 15, alle 18 invece scenderanno Roma e Inter e Venezia Lazio poi alle 20:45. Nella prima partita di questo turno ieri il Monza ha battuto 2-1 il Sassuolo. È tutto per questa edizione, l'informazione su RTL 102.5 tornerà più tardi.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete, queste le uniche eccezioni. Siamo sulla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio con la 8 Milano-Varese però verso Torino c'è una coda per un incidente, mentre sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione di Milano il chilometro di coda è causato da un mezzo in panne. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, non mi resta che augurarvi buon viaggio.
5: Ovviamente buon viaggio anche da parte nostra, le 8:17 No Stop News, RTL 102.5, un sabato in cui tra poco torneremo a parlare di calcio. Partiremo dalla scomparsa di Sandro Mazzola, lo ricordiamo, bandiera dell'Inter, ma non solo, perché è un avvenimento importante e accadeva proprio in questa giornata.
2: Esatto, un secolo fa si accendevano le luci a San Siro, sostenendo in mano, per chi ci segue in radiovisione, un libro che è al peso di un bambino circa, più o meno.
0: Sì, è enorme,
2: lo ha scritto Luigi Garlando, dentro c'è un sacco di foto, di illustrazioni, veramente bello, ripercorre la storia di questo secolo.
0: State con noi tra pochissimo, questa è Non Stop News.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a €579.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.

0: Capisco, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
3: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
5: Oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Pink, Mark Ronson, la collaborazione con Bruno Mars, ritrovata alle 8 e 27 minuti in No Stop News su RTL 102.5. Bruno Mars, che tra l'altro proprio recentemente ha suonato a San Siro.
1: Ecco, e tutto torna, vedete, perché oggi è una data importante.
2: Coincidenze?
1: Io non credo.
0: No, ma non credo.
1: Io non credo, perché appunto è passato un secolo da quando le luci di San Siro si sono accese per la prima volta. Viene raccontato in questo bel libro che vedete anche in radiovisione, si chiama proprio Luci a San Siro, edito da Rizzoli, lo firma Luigi Garlando, storica firma della Gazzetta dello Sport. Buongiorno Luigi, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. A un certo punto tu, in questo libro, che è veramente un volume molto grande, ci sono tantissimi contributi anche fotografici, scrivi: se dovessimo ridurre un secolo di San Siro a due sole bandiere, non avremmo dubbi, il milanista Gianni Rivera e l'interista Sandro Mazzola. E la nostra chiacchierata di questa mattina, Luigi, non può che partire da qui, da Sandro,
3: certo,
1: Mazzola.
3: Certo, è una coincidenza incredibile, viene in mente... Sai, l'ultima partita di Sandro Mazzola, che giocò in un derby nel 77 contro il Milan, e non era contento dell'arbitraggio, e uscendo citò Dante, no? Vuolsi così colato si cuote, e quelle furono le ultime parole di campo di Mazzola. Ecco, viene in mente questa, quasi un volere dall'alto di far coincidere la festa di compleanno di San Siro con l'avvio di questo campionissimo.
2: Sì, è una coincidenza davvero incredibile che la morte di questo grande campione sia arrivata in questo giorno. E quindi questo stadio di San Siro venne inaugurato anche qui con un derby vinto dall'Inter, ed era proprio il 19 settembre di un secolo fa.
3: Esatto, del 26, e questo stadio di San Siro... ha preso il nome da una chiesetta che c'era nella zona dedicata proprio a Santo, a San Siro, che leggenda vuole era quel ragazzo che diede i pani e i pesci a Gesù da moltiplicare, e quindi aveva in sé questo stadio la vocazione al prodigio. E già quel primo derby finì 6-3 per l'Inter, in qualche modo, no, si moltiplicarono i pani e i pesci, 9 gol alla prima uscita. E poi lo stadio non ha più tradito questa vocazione allo spettacolo, alla meraviglia, ed è diventato una scatola magica dove, come avete ricordato anche voi, oltre ai grandi avvenimenti sportivi, poi ci sono stati grandi concerti, sì, a partire da Bob Marley nell'80 in poi.
2: Ecco, poi ha cambiato nome però, perché è San Siro, però è lo stadio Giuseppe Meazza.
3: Sì, io insomma sono affezionato e lo continuo a chiamare.

0: però il nome ufficiale dal 1980 proprio è stato dedicato a questo grande campione che ha giocato soprattutto nell'Inter ma anche nel Milan, quindi unisce un po' le due fedi, e dall'80 quindi si chiama Meazza, che tra l'altro è stato il primo allenatore all'Inter di Sandro Mazzola nelle giovanili. Insomma, un po' tutto torna.
1: Tutto torna. Luigi Garlando, descrivi lo stadio di San Siro come un ragazzo che cresce e che quindi crescendo poi deve trovare nuovi abiti da mettere addosso, perché è cambiato tantissimo. Nel libro metti delle foto veramente storiche e sembrava, ce lo raccontavamo fuori onda, no?
2: Stadio di Vigevano.
1: Lo stadio di Vigevano,
2: cioè,
1: ecco,
2: con la tribuna coperta, i popolari, no? Quelli che noi chiamiamo i popolari, e poi ecco, Vigevano non ha le due curvettine. E adesso noi vediamo questa struttura immensa. E poi anche qui, che ne sarà di quella struttura lì? Perché sappiamo che vogliono dismetterla.
0: Sì, è cresciuto insieme alla città, è bello. Cioè, un modo per raccontare Milano lo si può fare anche attraverso San Siro. Quindi è nato nel 26, nel 55 fanno i primi grandi lavori e arrivano a 55.000. Da 55.000 raddoppiano e arriva allo stadio dei 100.000, siamo nel boom economico del dopoguerra, quindi anche San Siro, altra coincidenza curiosa, e questi lavori vengono fatti nel 55 quando parte la trasmissione Lascia raddoppiare mai buongiorno, quindi lo stadio da 55 diventa 100, raddoppia anche lo stadio, è cresciuto proprio in sintonia con la città. E poi nel 90 gli ultimi grandi lavori in occasione del mondiale italiano nasce il terzo anello, quindi dopo il primo, il secondo, il terzo anello, e diventa la cattedrale che è oggi.
1: Ti sei fatto un'idea, sicuramente sì, di quello che sarà di San Siro, perché appunto l'abbiamo raccontato, a un certo punto la sua storia dovrebbe finire, ma forse no, perché comunque rimarrà un simbolo della città.
0: Sì, è ancora un pochino anche confuso, cioè il destino sembra segnato, però ci sono anche polemiche su come è andata l'asta. Al momento il progetto è che l'anno prossimo, già nel 27, cominceranno i lavori di costruzione di quello nuovo nello stesso spazio dello stadio, quindi poco lontano. Lo stadio dovrebbe essere consegnato nel 31, uh-huh, in tempo per ospitare gli europei del 32, e nel 31 cominciano i lavori di demolizione del vecchio, e verrà tenuto solo una fetta di curva a memoria, quindi, di quello che è stato. Mette tristezza, certo, io avrei preferito dei lavori che salvassero questo stadio, ma sembra
2: sì,
0: che...
2: o anche una riconversione d'uso, no? Ho letto anch'io, bravo, un po' di cose,
0: bravo,
2: facciamone un museo,
0: sì,
2: d'arte moderna,
0: sì. Ho sentito. O anche se no, insomma, dedicate ai ragazzi, immaginiamo dentro un parco giochi e nelle stanze una biblioteca, una sala di studio.
2: Sì, perché poi è immenso, cioè noi vediamo il campo, ma San Siro ha un mondo, capito? Potresti fare un hotel dentro, è veramente immenso. Un sacco di foto, per farvi un'idea, se non siete pratici, le trovate nel libro di Luigi Garlando, Luce a San Siro, un secolo di sogni, partite e notti leggendarie alla Scala del Calcio, edito da Rizzoli. Grazie per il ricordo di Mazzola e per la storia di questo luogo magico per il calcio. Ciao, a presto.
0: Grazie a voi per l'ospitalità, un abbraccio, buona giornata.
3: Le 8:34 minuti e torna l'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce a Washington il controllo permanente della sicurezza dell'isola. Nessun avversario degli Stati Uniti potrà stabilire una base militare o effettuare investimenti senza l'approvazione di Washington, ha scritto il presidente americano sul suo social.
1: La fregata Bergamini sta scortando un mercantile italiano nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Intanto il ministro della difesa Crosetto chiede all'Unione Europea di potenziare l'operazione Aspides con più navi e più fondi.
3: La cronaca, notte a casa dopo essere stata dimessa dall'ospedale per Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata ieri da un suo alunno di 13 anni in una scuola di 100 celle a Roma. In un'intervista ha detto di aver perdonato il suo aggressore, tra poco la raggiungeremo in No Stop News.
1: Chiudiamo con il calcio, oggi per la quinta giornata in Serie A si giocano Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, Roma-Inter e Venezia-Lazio. Infine il Monza ha battuto 2-1 il Sassuolo.

0: Cesare Cremonini, paparazzi, 8 e 38 minuti, siete su RTL 102.5, la cronaca, vi abbiamo raccontato i fatti che ci devono portare, che ci portano a Roma, la storia di questa insegnante che è stata accoltellata, ebbene siamo riusciti a raggiungerla al telefono.
1: Sì, la storia insomma ve la stiamo raccontando da ieri, è sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Questa insegnante di lettere, una scuola media di Centocelle, siamo a Roma, Isabella Marsiglio, 66 anni, è un anno dalla pensione, aggredita da un suo studente e salvata da un altro. La professoressa poi è stata portata subito in ospedale, medicata, e nel pomeriggio poi è tornata a casa. È collegata con noi, professoressa Marsiglio, buongiorno, grazie per essere con noi, veramente
2: grazie.
3: E allora iniziamo proprio col dire che cosa ricorda lei di quei momenti.
2: Ricordo che ero in classe, seduta in cattedra, senza bussare, apre la porta ed era lui con un casco da ciclista sulla testa, occhiali Ray-Ban bianchi non graduati, e mi hanno detto una telecamera, non ho capito se sugli occhiali o sul casco. E allora che cosa succede? Mi viene vicino, come mi ha guardato in maniera proprio molto fredda, e poi mi ha spruzzato lo spray al peperoncino con la mano sinistra, mentre con la destra cominciava a colpirmi con un pugnale che avrà avuto una lunghezza di almeno una ventina di centimetri più o meno.
1: Ecco, poi ovviamente insomma possiamo immaginare il panico. Interviene un altro ragazzino della classe, stiamo parlando di ragazzi di 3

0: 13 anni, altri poi sono andati a chiamare aiuto, sono arrivati i soccorsi. E, però lei ieri pomeriggio, professoressa, ha detto che lo ha già perdonato.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. È un ragazzino. Io non voglio credere che abbia fatto le cose, abbia fatto questo gesto, abbia addirittura premeditato, perché ho saputo che lo aveva organizzato nei minimi dettagli. Ma insomma, io non voglio crederci, perché una creatura di 13-14 anni, oddio, mi rimane molto difficile credere che possa avere un'elaborazione di pensiero di questo tipo.
2: Insomma, poi vedremo che cosa emergerà evidentemente anche nelle prossime ore, ma secondo lei perché lo ha fatto?
1: L'ha fatto semplicemente perché l'anno scorso è stato un anno molto difficile per lui, cioè difficile, particolare, io non saprei definirlo ulteriormente. Non so cosa possa essergli scattato dentro, ma comunque rispetto a com'era e a come me lo ricordavo in prima media, l'anno scorso era proprio un'altra persona. Ha creato molte situazioni di disagio con i compagni di classe, con me. Però insomma, io le giuro che mai avrei potuto immaginare che potesse covare dentro un odio così profondo nei miei confronti, semplicemente perché alla fine dell'anno non era riuscito a recuperare le gravi insufficienze che aveva, e quindi mi sono permessa, credendoci, di dargli i debiti in storia e in italiano.
0: E questo probabilmente al momento, insomma, è la causa, insomma, il motivo scatenante. Oggi infatti, professoressa, tutti i giornali riportano notizie. Il Corriere della Sera scrive: 13enne accoltella la prof in aula, aveva due debiti nelle sue materie, Roma terrore in una scuola media, e l'insegnante viene insultata per i suoi post sui social. Ecco, proprio su questo, se permette, le voglio chiedere cosa risponde a chi, soprattutto ai giornalisti che sono andati a controllare i suoi profili social, dove si trovano foto e magari frasi, discorsi, riferimenti ad una certa parte politica. Cosa risponde?
1: No, rispondo che non c'entra niente. Rispondo che già qualcuno ha avanzato questo tipo di ragionamento, e io dico che non c'entra. Cosa c'entra il mio pensiero politico con la mia attività didattica? Cosa c'entra? Io non risponderò una parola su questo, perché non c'entra nulla. Io sono libera di pubblicare e soprattutto di pensarla in un mio personalissimo modo, e non devo rendere conto a nessuno. Io credo che in questa occasione, in questa situazione, il pensiero politico non c'entri assolutamente nulla, anche perché non credo proprio, escludo anzi, che lui possa avere un pensiero politico, assolutamente. Quindi il mio profilo Facebook non c'entra proprio niente.
2: Insomma, la sua posizione mi sembra molto chiara, ma adesso, prima di chiudere, qual è il suo stato d'animo? Cioè, lei vuole tornare in classe?
1: Guardi, io, per come sono fatta io tornerei domani, mi deve credere. Io tornerei anche domani, non c'ho nessun problema. Io non mi tiro indietro davanti a niente. Chi mi conosce lo sa, i miei colleghi lo sanno come la penso, come ragiono, certo, e come sono.
0: E per il momento, insomma, noi le facciamo l'augurio, insomma, di riprendersi. È stato sicuramente ieri uno shock quanto accaduto. E Isabella Marsiglio, professoressa Marsiglio, grazie per la disponibilità. Buona giornata, grazie.
1: D'accordo, la ringrazio.
0: Grazie.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione. Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione.

0: se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute!
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.it.
4: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: La bella collaborazione tra Giuli e Bresh si intitola Serenamente. Le 8 e 50 minuti, non stop news, RTL 102.5, quando è il momento di parlare di attualità.
1: E lo facciamo con il commento questa mattina della direttrice del Quotidiano Nazionale e dei quotidiani editi dal gruppo Monriff, Agnese Pini, che torna a trovarci. Direttrice, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
1: Grazie a te per essere con noi. Allora, dobbiamo partire dall'ultima trampata, oramai anche sui social la definiscono così. A quanto pare, ieri Donald Trump ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con Danimarca e Groenlandia affinché insomma gli Stati Uniti abbiano una forma di controllo permanente sull'isola e che possano avere una sorta di veto su poi tutti i possibili investimenti da parte di altri stati in quella zona lì. Ma come? La Groenlandia non la dovevamo difendere con le unghie e con i denti? Si era parlato, tante polemiche in passato, alla fine se si deve firmare si firma, come funziona?
2: Intanto funziona che è proprio il contesto internazionale che rispetto a quando si è cominciato a parlare di Groenlandia, la Groenlandia sembrava l'unica trampata sul piatto, quindi potevamo concentrarci su quella. L'Europa, cioè i paesi che si erano schierati in prima linea per difendere appunto la Groenlandia e le mire di Trump sono in tutt'altre faccende affaccendati, perché sono travolti dalla crisi energetica, Italia in primis, non parliamo d'altro, dovuta a un'altra guerra, quella in Medio Oriente, e poi c'è tutta la minaccia delle provocazioni russe, cito le parole usate da Giorgia Meloni, ma sappiamo che altri leader europei sono stati molto più pesanti, no, sulla minaccia bellica russa nei confronti dell'Europa, e quindi la Groenlandia è passata completamente in cavalleria rispetto alle emergenze e alle preoccupazioni di tutti. Ora, che ha fatto Trump? Ha fatto un accordo che apparentemente è basato su una questione di protettorato militare difensivo, cioè a livello di difesa internazionale, visto oltretutto che ci sono tutte le tensioni in corso, della Groenlandia ce ne occupiamo noi e i paesi NATO. Questa è stata un po' la formula trovata contro chi? Contro le mire di Russia e Cina. È chiaro che però dentro questa formula diplomaticamente meno impattante rispetto a quando diceva che avrebbe invaso la Groenlandia, c'è dietro tutta la questione di controllo ovviamente economico di questa terra quasi disabitata, come sappiamo, con pochissimi abitanti, ma straordinariamente ricca di materie prime, oggi più che mai, lo vediamo con tutto quello che sta succedendo, fondamentale.
3: Ecco, a proposito di risorse, materie prime, chiamiamole come vogliamo, dopo lo stretto di Hormuz adesso stiamo iniziando a prendere confidenza con questo stretto di Bab el Mandeb, siamo sul Mar Rosso, un altro blocco che farebbe schizzare i prezzi dell'energia, e oggi insomma la notizia che riguarda l'Italia è in relazione al Golfo e soprattutto in relazione ai provvedimenti che sono stati presi, perché la fregata Bergamini sta scortando un mercantile italiano proprio in questo stretto, e interviene anche il ministro Crosetto. Si sta allargando ulteriormente, altri rischi per l'Italia, soprattutto in termini economici ed energetici?
2: Enormi, perché Bab el Mandeb, che c'era ignoto fino a che non è diventato anche quello un tema di una pedina fondamentale nella scacchiera internazionale, era che cosa? Era quell'altro stretto collegato a Suez che consentiva sostanzialmente di aggirare il blocco navale su Hormuz. Durante complice la guerra in Iran, e quindi questa grande distrazione anche qui di attenzione di opinione pubblica e di risorse di forze militari, gli Houthi, che sono questi ribelli yemeniti, con l'aiuto dell'Iran ovviamente, sono riusciti a bloccare parzialmente, ma ormai in maniera sempre più massiccia, anche questo stretto. Ora, che cosa succede lì? Succede che siccome le tensioni tra Yemen, Houthi e tutta questa zona caldissima del Medio Oriente non sono nate ieri, arrivano da una storia lunga, in quel tratto di mondo c'è una missione internazionale europea a cui partecipano anche dei militari italiani, sono tanti, c'è un contingente importante del nostro esercito in difesa proprio della sovranità saudita e yemenita di quel tratto. Ora, ieri il ministro Crosetto che cos'è che ha detto? Noi dobbiamo far passare, dobbiamo difendere, proteggere le nostre navi, anche se non c'è un ok europeo, quindi di tutta la missione, certo, i nostri militari si muoveranno lo stesso. Questo da un lato è quasi inevitabile, c'è un problema gigantesco rispetto alle conseguenze sui prezzi, già li vediamo, ma sono destinati ad aumentare in maniera esponenziale. Dall'altro, muoversi senza il cappello europeo espone a rischi reali, certo, anche i nostri uomini laggiù.

0: che quella è una zona insomma, dove non si scherza, c'è una guerra vera e priva di, certo, di regole, insomma.
1: Certo. Staremo a vedere effettivamente poi le prossime mosse anche dell'Unione Europea e di questa gigantesca macchina burocratica, che però c'è bisogno che evidentemente intervenga il prima possibile. Grazie alla direttrice del Quotidiano Nazionale dei quotidiani editi dal gruppo Monriff, Agnese Pini. Torniamo a sentirci presto. Un buon weekend,
0: a
1: direttrice.
0: Presto. Grazie, grazie.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Io non so se avete sentito le ultime parole, ma si stava parlando di Europa e in programmazione che cosa c'è? Questa canzone che ha proprio questo titolo, 1976, Carlos Santana.

0: La chitarra di Carlos Santana, Europa, a chiudere questa puntata di Non Stop News.
1: Per cui ovviamente vi ringraziamo per essere stati insieme a noi, ma dobbiamo ringraziare anche i nostri registi, a Milano Gigi Resta e Ricky Restarco, a Roma Pier Vincenzo Vitiello, grazie ovviamente a Barbara Sala.
2: Grazie Ludovica Marafini, grazie Massimo Lonigro.
0: Appuntamento a domani, come sempre alle 6, grazie ovviamente anche a Max Vigiani per il coordinamento news. A domani.
2: Ciao!
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Anche a Rocca Santa Maria, in provincia di Teramo, sono le 9.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: È sabato 19 settembre, buona giornata da Max Vigiani. L'Inter, nella notte appena trascorsa, ha annunciato la morte a 83 anni di Sandro Mazzola. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
11: Una sola maglia indossata nei 17 anni della sua carriera calcistica è scomparso Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio mondiale. Si legge sul sito del club nerazzurro, dove il figlio del grande Valentino, capitano dell'invincibile Torino, vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, collezionando 565 presenze impreziosite da ben 161 gol. È stato il simbolo dell'Inter di Elenio Herrera. Dribbling, velocità, estro sotto porta fecero di lui uno dei migliori calciatori al mondo. Nel 1971 finì secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff. Con l'Italia ha vinto gli europei del 1968 ed è stato vice campione del mondo nel 1970. Da dirigente dell'Inter mise a segno il colpo dell'arrivo in nerazzurro di Ronaldo il Fenomeno.
10: Ha trascorso la prima notte a casa dopo essere stata dimessa dall'ospedale l'insegnante accoltellata da un suo studente tredicenne in una scuola di Centocelle a Roma. Massimiliano Mantiloni.
12: La odiavo, volevo punirla perché sono arrivato in terza media con 2 debiti in italiano e storia. Ho comprato i coltelli online con la carta di credito dei miei. È la confessione ai carabinieri del tredicenne che in una scuola a Roma ha coltellato la professoressa di lettere, la 66enne Isabella Marsilio. È stato poi bloccato da un compagno di classe. 3 coltellate sotto un'ascella non sono andate in profondità per la docente. Prognosi di 7 giorni. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, ha detto la professoressa. Il ragazzino è ricoverato in osservazione pediatrica, è sotto shock, ha agito con un pugnale da sub e ne aveva un altro infilato nella cintura dei pantaloni. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. Gli investigatori cercano conferme al fatto che poco prima dell'aggressione abbia attivato con il telefonino una videochiamata con 5 soggetti iscritti su una chat su Telegram.
10: Il moto mondiale alle 10.45, il via alle qualifiche del Gran Premio d'Austria, classe MotoGP. GP alle 15, la gara sprint. È davvero tutto, meteo e traffico.
9: Previsioni del tempo.
13: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di sabato con variabilità sull'Italia, in realtà al nord tempo sostanzialmente stabile, più soleggiato. Al centro-sud qualche temporale, soprattutto dal pomeriggio. Appennino centrale e poi in generale sud, anche Sardegna e Sicilia. Domenica invece via via tempo maggiormente soleggiato su quasi tutta Italia. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.
9: Via Radio.
14: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole su gran parte della rete, queste le uniche eccezioni al momento riscontrate. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albisola e il bivio con l'inizio della complanare di Savona verso Ventimiglia ci sono 2 km di coda per l'incidente autonomo di una moto, mentre invece sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio con la 8 Milano-Varese però verso Torino anche qui c'è una coda per un incidente. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli siamo tra Incisa Reggiani Mugello e Firenze Sud in direzione di Milano, riscontriamo 2 chilometri di coda a causa di un mezzo in panne, mentre sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e il bivio con la 25 Torano-Pescara verso Bari, 1 chilometro di coda anche qui per un incidente. Vi informo che per lavori sulla 7 Milano-Genova, l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa per lavori in direzione di Milano fino al 15 novembre, mentre sulla 14 è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna fino al 27 novembre. Tutto, vi auguro buon viaggio.
10: Grazie, ci risentiamo dopo.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 9 e 5 minuti, buongiorno dalla squadra di Chi c'è, c'è, chi non c'è, non parla, formata da Dario Vanacore, buongiorno.
15: E dal nostro arma letale Armando Piccolillo, buongiorno.
0: Buongiorno, insieme fino alle 11 le nostre belle 2 ore.
15: Sono belle 2 ore.
0: Vuoi fare di meno?
15: No, io volevo concentrarmi più sulla tua reazione, non mi hai dato soddisfazione sul soprannome che ti ho appena affibbiato.
0: Assolutamente no, perché volevo ricordarti domenica scorsa che cosa è.
15: Non va bene, va bene, dai. No,
0: assolutamente bene. Allora, il numero per i messaggi, amici, intervenire con noi tranquillamente, 378 378

0: 3899-2688-1025. Come al solito ci dite dove andate, cosa fate in questi ultimi due giorni che manca la fine dell'estate. Okay?
1: Ah, tu vai proprio sul filo del rasoio, cioè nel senso...
0: Due giorni devi consumare.
1: Al fischio finale, abbiamo i minuti di recupero fino alla fine, l'estate anche, ce la godiamo.
0: Anche se ci sono 20 gradi, bisogna godersela fino in fondo.
1: E partiamo subito noi con la musica, arrivano i Casini di Marracash e Guè, il nostro Power It.

0: 9:12 minuti, Living the Moment dei Portugal, The Man, su RTL 102.5. Dario Armando, chi c'è, chi non c'è, non parla. Oggi è una giornata molto, molto importante per questo evento, insomma, religioso che avviene ogni anno e per tre volte, non un'unica data, ma ben tre date. Stiamo parlando del miracolo di San Gennaro. Evviva San Gennaro!
1: Che oggi deve sciogliere il sangue perché
0: diciamo, che deve sciogliere, si scioglie.
1: Si scioglie il sangue. Vabbè, lo fa il santo, no? Sì. È quello il miracolo, perché è il santo che con la sua benedizione fa sciogliere il sangue. Oggi, 19 settembre, in ricordo del martirio e della morte di San Gennaro, ma lo fa in altre due date. Il sabato precedente, la prima domenica di maggio, e il 16 dicembre, in quel caso è in memoria della protezione del santo per l'eruzione del Vesuvio del 1631.
0: Speriamo che ci sia la liquefazione del sangue, perché se non succede siamo rovinati. Laura Pausini.

0: Tiziano Ferro, hai delle isole negli occhi su RTL 102.5 alle 9.20 minuti. Allora, il miracolo di San Gennaro, caro Dario, dovrebbe avvenire tra le 9:30 e le 10.
1: Allora, in realtà c'è tempo comunque. Sì, c'è tutta la giornata effettivamente davanti. Io ho aperta anche la finestra sul Duomo di Napoli dove sta avvenendo. In questi periodi fa bene. Scusa, la casa bisogna farla arieggiare, mi raccomando, perché gli acari e tutto. No, però stanno girando quell'ampolla dove c'è contenuto il sangue del santo per il processo di liquefazione. Quindi noi siamo qui attenti, daremo la notizia, anche perché le notizie prima
0: passano da noi. Bravo. E soprattutto perché tu sei laureato in scienze della comunicazione.
1: E allora comunichiamo.
0: Quanto hai speso?
1: Le rate annuali che si pagano normalmente, nulla di più, nulla di meno.
0: Dai, allora, silenzi, parleremo anche di disturbi nei treni. Silenzi nei treni, sì o no, Dario?
1: Assolutamente sì, guarda. Non mi riportare ieri che stava finendo male nel mio
0: vagone.
1: Vabbè,
0: se volete ne parliamo tra pochissimo. Fermi lì, torniamo dopo la pubblicità. Trallallero, trallallà.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
6: International.
7: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
8: Tutto.
9: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
8: Tutto.
9: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: 31 minuti RTL 102.5, c'era Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na, questa è quella
1: con canzone. Risveglio muscolare armava, vai,
0: sì, vai così.
1: E muoviti però.
0: In onda è meglio non farlo, tipo, potrebbe venirti un acciacco, Dario.
1: No.
0: Allora, che cosa succede quindi se non si scioglie il sangue di San Gennaro? Catastrofi a destra e a sinistra, così dice la storia. Ma la Chiesa, ok, dice di fare attenzione, perché non è che è un bollettino, capito, meteorologico, che se fai questo non fai quello, no? È un invito alla preghiera e comunque al pentimento, alla riflessione, ok?
1: Grazie Armando, era quello che serviva. Alle 9:32 minuti era quello che ci serviva, soprattutto mentre ci apprestiamo a parlare anche di quelle cose che un po' ci fanno arrabbiare. Per esempio, la mia esperienza arriva da ieri in treno.
0: Bene,
1: c'è chi parla al telefono.
0: Vabbè. Perché non hai cambiato vagone?
1: Ma perché il mio posto è quello? Ma devo cambiare io? Piuttosto vai tu a parlare fuori dal vagone.
0: Sì? Va bene, dai. Senti, c'è la nuova di Malika Yan. Sentiamo.

0: Tu vuoi parlare, insomma, del vagone dove non si parla, dove si sta zitti, e mentre invece notizia proprio di ieri,
1: sì,
0: che si lega bene con questa canzone che fa parte del film Armageddon.
1: Armageddon.
0: I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith, ok? Notizia di ieri che è come se fosse un palazzo di tre piani, questo sì, è un meteorite, si è abbattuto sulla Luna e ha fatto un bel buco, un bel cratere.
1: Che bello.
0: Hai capito?
1: Ora si capisce perché la Luna sta lì che sembra una groviera.
0: Dice, oggi c'è la Luna storta, volevi dire questo.
1: Ha preso troppi meteoriti.
0: Vabbè.
1: No, io parlavo del fatto che ieri ero in treno tranquillo con il mio libro pronto da cominciare.
0: Un meteorite ha colpito la Luna, tu vuoi parlare del treno? Va bene.
1: Ha colpito la Luna, non ci riguarda, almeno per il momento. Poi nel caso chiamiamo Bruce Willis e vediamo se ci può salvare.
0: Mario Vanagore, due punti, non ce ne frega niente della
1: del
0: Luna.
1: Del meteorite. No, del meteorite in questo caso. Poi se dovesse capitare, che dobbiamo fare? Lo spingiamo? Che...
0: Aspettiamo prima, se si scioglie il sangue di San Gennaro non succede nulla.
1: Niente meteorite.
0: Se,
1: vabbè. Va facciamo bene, così, tra poco ritorniamo a parlare e così mi posso anche un po' sfogare, va bene?
0: Esatto, va bene così. Fermi lì che torniamo tra poco.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1

0: Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Perché?
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.

0: con Bailar Contigo. Ciao ragazzi, potete fare gli auguri a Federica e Marco che tra meno di 2 ore si sposeranno?
1: No, oh, molto bene. Nella macchina nuziale, mi raccomando, RTL 102.5.
0: Esatto, lì non ci sarà silenzio, si ballerà. Sentiamo, tu volevi parlare del silenzio, senti il vocale cosa dice, sentiamo.
2: Io credo che come Galateo sarebbe buona educazione rispettare ogni posto pubblico con un minimo di silenzio. Buona giornata.
1: Ciao. Da Galateo, eh?
0: Sì, minimo di silenzio, minimo di decenza, insomma, dello stare insieme. Ma qual era il tuo problema?
1: No, io ero in viaggio per arrivare a Roma per le dirette del fine settimana. Sì. La vicina di posto all'altro lato del corridoio, quindi nemmeno quella che stava a fianco a me, ha parlato a telefono per tutta l'ora. Tutta l'ora a parlare a telefono. Io cercavo di leggere un libricino, lo dovevo cominciare, me l'ha intossicato.
0: Ma leggilo a casa il libricino, cosa vuoi?
1: Voglio leggerlo in treno, c'ho un'ora di tempo, posso leggere?
0: Vabbè, tanto dai, c'è la musica, c'è Napoleone, Cucù, Marie.

0: Due destini, Tiro Mancino su RTL 102.5. Il mondo del calcio e non solo ricorda e saluta Sandro Mazzola, scomparso poche ore fa, e ricorda la sua Milano, ricorda anche Ornella Vanoni, da quasi un anno che è scomparsa. C'è questo murales enorme che è comparso a Milano, molto bello, alle 9:59. Siete su RTL 102.5. Dario, vuoi il silenzio? Allora, stavi dicendo. No.
1: Ma non dico sempre. No, dico soltanto quando siamo in un luogo comunque chiuso, costretti, perché almeno un'ora di viaggio devi fare.
0: Costretto devi farlo. Costretto da te, perché devi prendere il treno per fare Napoli-Roma.
1: Devo farlo, quindi sono costretto a stare lì un'ora, a meno che non arrivino i treni supersonici, un'ora ci vuole.
0: Giovanni al 378-378-1025 scrive: hai preso il vagone, quello dove non si parla?
1: Ma in realtà il silenzio è richiesto in tutti i vagoni, in quello lì non puoi proprio parlare, cioè anche il colpo di tosse, c'è la gente che ti guarda male. Dalle altre parti, diciamo, il buon costume dice bassa voce perlomeno.
0: Però un po' di tolleranza bisogna averla, però, Dario.
1: Tolleranza zero.
0: Notizie. Anche a Napoli in questo istante sono le 10 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 19 settembre, buona giornata da Max Viggiani. In apertura torniamo all'accoltellamento di un insegnante da parte di un tredicenne avvenuto in una scuola di Centocelle a Roma. Ci colleghiamo con Ludovica Marafini, buongiorno a te.
4: Buongiorno a te Max, tutto accadeva ieri più o meno a quest'ora in una classe di terza media. Isabella Marsilio, 66 anni, è stata colpita per 3 volte da un suo alunno di 13 anni che si era avvicinato all'improvviso, in mano il pugnale da sub, in testa un elmetto da soft air, con il cellulare incastrato sulla visiera, secondo l'ipotesi di chi indaga, per mostrare a delle persone collegate quello che stava facendo. In questo senso si starebbero muovendo le indagini, una possibile istigazione che si aggiungerebbe all'altro movente, la rabbia per i debiti dati da quell'insegnante che è stata dimessa già nelle scorse ore, salvata dall'intervento di uno studente congolese, movente di cui la donna ha parlato proprio in diretta con noi in No Stop News. La ascoltiamo.
5: Mai avrei potuto immaginare che potesse covare dentro un odio così profondo nei miei confronti, semplicemente perché alla fine dell'anno non era riuscito a recuperare le gravi insufficienze che aveva.
4: Il ragazzino non avrebbe mai dato segni di disagio, sarebbe invece un appassionato di video violenti. A te.
3: Grazie. Il mondo del calcio è in lutto per la morte la scorsa notte di Sandro Mazzola. Aveva 83 anni. Enzo Tamborra.
6: Bandiera dell'Inter, ma amato da tutti gli appassionati di calcio. La scomparsa di Sandro Mazzola all'età di 83 anni unisce in un cordoglio sentito e unanime. Rivale storico e leale il ricordo del Milan. Campione e gentleman del calcio italiano, l'omaggio della Juventus. Dolore profondo per tutto il calcio italiano, le parole del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. In 17 anni di carriera, nazionale a parte, ha giocato solo con la maglia nerazzurra addosso, vincendo 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali. Ma l'emozione più grande la prova forse quando il grande Puskas, a quei tempi tecnico del Real Madrid, dopo una finale di Coppa dei Campioni vinta dall'Inter, gli disse che era degno erede del padre Valentino, fuori classe del grande Torino. Con la maglia azzurra ha vinto l'Europeo del 1968 e 2 anni dopo fu vice campione del mondo in Messico. Su tutti i campi del calcio italiano verrà osservato un minuto di raccoglimento.
3: È tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
7: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole su gran parte della rete, queste le uniche eccezioni al momento. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra il Bisolo e il Bivio, con l'inizio della Complanare di Savona verso Ventimiglia, ci sono 6 km di coda per l'incidente autonomo di una moto. Mentre sulla 1 Milano-Napoli, tra Incisa, Reggello e Firenze Sud in direzione di Milano, riscontriamo 4 km di coda per un mezzo in panne ora rimosso. Andando invece sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e il Bivio con la 25, Torano Pescara verso Bari c'è 1 km di coda per un incidente tra 2 auto, e poi spostandoci sulla 4 Milano Brescia tra il bivio con la 8 Milano Varese però verso Torino c'è una coda per un incidente. Sempre in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia riscontriamo code per traffico intenso, e chiudiamo rimanendo in Lombardia sulla 9 Lanate Como Chiasso, dove tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per attraversamento doganale. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Grazie, ci risentiamo alle 11.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Dieci e quattro minuti, RTL 102.5, chi c'è, chi non c'è, non parla. Buongiorno Dario Vanacore.
1: Buongiorno Armando Piccolillo, buongiorno a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione sul 36 del digitale terrestre. Oggi è un sabato ad alta velocità, Armando.
0: Sì.
1: Perché a Red Bull Ring in Austria c'è la MotoGP, tra pochi minuti, 10:45, iniziano le qualifiche.
0: Molto bene, sai qualcosa di MotoGP?
1: Assolutamente nulla.
0: Come no?
1: Sono un grande appassionato di Formula 1 sicuramente. Okay. MotoGP, sappiamo che purtroppo in questo momento gli italiani non sono proprio nelle posizioni di vertice in classifica. Sai chi c'è?
0: Chi
1: certo
0: c'è?
1: Marc Marquez, che nonostante gli infortuni sta sempre lì in vecchio volpone.
0: Bravo, sei sul pezzo, ci sta. E adesso diciamo ai nostri amici di intervenire con noi, di interagire al 378-378-1025, di raccontarci questa giornata e se vi va raccontarci anche nei treni, negli autobus, insomma dove non si può parlare, se voi lo fate oppure no.
1: Partiamo col Power Hit, c'è Somber.

0: e lui era lì evidentemente di passaggio, si è unito per la gioia. Bravo. Chiaramente di chi era lì presente.
1: E di dov'è Chris Matthews, scusa?
0: Di Whitestown, nel sud dell'Inghilterra. Cioè praticamente Chris Martin è terrone come noi Armando, che bello.
1: A queste cose gli artisti internazionali ci hanno abituato, per esempio il boss Bruce Springsteen nella sua città nel New Jersey c'è un palco montato appositamente per lui, perché quando ha voglia regala ai suoi fan le sue canzoni. Che bello.
0: Immaginati ad appostarti lì ad aspettare che il boss passi. Oggi non c'ho voglia, domani ma già, magari chissà.
1: Esatto. Ma poi scusa, Chris Martin, sai se ha dato dei soldi all'artista di strada?
0: Questo non lo so, ci documenteremo, perché sempre le notizie prima passano da noi. Da Mugnano di Napoli con furore c'è lui, Samurai J. Don't

0: La Maroon 5 Animals su RTL 102.5 alle 10:19. Allora, sul silenzio e le buone maniere, la buona educazione, che va sempre rispettato, insomma, no?
1: Direi,
0: va sempre fatta.
1: Rispetto per l'altro, esatto. Se io voglio stare tranquillo, tu moderi la voce. Ma nel treno, per esempio, puoi spostarti in una zona un po' più riservata.
0: Sentiamo vocale. Vocale?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Perché quelli invece che arrivano alle casse dei supermercati continuano a parlare ad alta voce al telefono. Madonna, che nervoso. Attestate sui denti,
1: No.
2: Un abbraccio, buon fine settimana.
1: In questo modo. Ciao. In questo modo però si finisce al gabbio. No, più che altro quella procedura di mettere le cose sulla cassa tenendo il telefono tra spalle e orecchio,
0: esatto.
1: Che ti rallenta tutto e rallenta anche chi c'è
0: uno
1: dietro.
0: Uno non vuole sapere la tua vita privata.
1: Però mi trovo lì a questo punto, se ti devo ascoltare perlomeno ne prendo nota.
0: Torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
9: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.
12: Convenienza nostra.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
14: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: 10:29 minuti sulla vostra RTL 102.5. C'erano gli ex ambassadors con Renegades. Ci scrive il nostro amico da Messina, Roberto, in coda, in salumeria, la commessa chiede altro? E la signorina continua a parlare al telefono senza rispondere.
1: Non ha scritto signorina, però.
0: Sì, non ha scritto signorina.
2: È un aggettivo poco carino.
0: Io ho edulcorato, giusto per non far sottolineare. Non si può dire.
2: Vabbè, però qua dobbiamo fare anche un po' di radio verità. Bisogna portare la verità.
0: Allora, quindi in salumeria niente telefonino.
2: No, o comunque... almeno non quando è il tuo turno. Dai. Almeno che tu non debba chiedere a casa che prendo allora il salame o il prosciutto cotto. No, meglio il crudo perché il cotto poi...
0: questo lo fai prima perché quello dietro di e poi si arrabbia, ma invece adesso parliamo di cose più serie. Se io devo prendere anche io del prosciutto,
2: c'hai ragione,
0: e tu parli con la tua
2: arrivi
0: ragazza,
2: arrivi già deciso,
0: arrivi deciso, dici prendi questo, quello, quell'altro. Dicevo, parliamo di cose serie. Allora, sangue di San Gennaro, a che punto siamo, Dario?
2: Non ti so dire precisamente.
0: Come?
2: Perché stiamo seguendo in tempo reale, vedo un frate, un prete. Un sacerdote che sta leggendo una lettera. Al momento non c'è l'ampolla che gira. Sta succedendo
0: una
2: questo.
0: Una lettera, che legge? La lettera di casa sua?
2: La letterina.
0: No.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Johnny Hadley su RTL 102.5, il frontman degli Spandau Ballet al Fly For You su RTL 102.5. Amici, si è sciolto!
1: Sì, è arrivato poco fa il nostro inviato a cavallo, ci ha portato la missiva, 10 e 4 minuti, il sangue
0: mamma
1: di San
0: Germano. La missiva.
1: Meno male
0: che fai parte della generazione Z, quindi...
1: Sono un analogico.
0: Vabbè, quindi si è sciolto il sangue di San Gennaro, allora...
1: E allora, dovremmo stare tranquilli perché San Gennaro ha fatto il famoso miracolo. Chiedo un attimo venia, perché prima abbiamo detto c'è un prete che sta leggendo.
0: Ho detto
1: c'è un prete. In realtà non so leggere i gradi della chiesa.
0: Ma che è un militare, che non ci sono
1: c'ha,
0: i gradi.
1: C'ha la mantellina, come si chiama? Il saio.
0: Non hai detto sbagliato, perché voglio dire, anche un generale è sempre prima un soldato e poi
1: diventa, l'arcivescovo Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli.
0: Molto, e quella non era una letterina,
1: era la sua letterina, la vogliamo definire riflessione scritta,
0: bravo,
1: su carta.
0: Bravo, così
1: ti piace
0: è meglio,
1: di più così.
0: Così è meglio. Torniamo tra poco, fermi lì.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
8: Tutto.
7: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
10: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
11: International. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Dimentico tutto, Emma, su RTL 102.5 alle 10.50 minuti. Campani, l'Italia tutta, insomma, contenta per la liquefazione del sangue di San Gennaro. Un miracolo è stato fatto, però... Però i campani napoletani sono un po' arrabbiati perché gli inglesi, sai cosa hanno detto?
1: No.
0: Mangiatevi la mozzarella pugliese, ma che è più buona. Buona.
2: Allora, mangiate le zuppe, saluti agli inglesi in Italia, però...
0: Allora, a Napoli c'è la zizzona che è di Caserta,
2: di Battipaglia. Poi c'è la mozzarella di bufala di Mondragone che è Caserta.
0: Esatto, poi c'è anche il fior di latte
2: e dei monti lattari in zona di Agerola.
0: In Puglia c'è anche la mozzarella, c'è la burrata che
2: la
0: è famosissima,
2: burrata, la stracciata, ok, a ognuno la sua, però per favore la mozzarella lasciatela a Napoli e dintorni.
0: Vabbè, Napoli e Puglia pure.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come al solito il Millennium che chiude la puntata di Chi c'è c'è, Chi non c'è non parla, non solo questa, ma allora loro negli anni 80 erano in crisi. La casa discografica diceva questi non vanno da nessuna parte.
3: Male.
2: In realtà in una sessione di prove cominciarono a strimbellare questa canzone.
3: Nell'82 precisamente i Chicago, Hearts Say I'm Sorry.

0: Eh no, non mi viene ma ora. Cioè, no, cioè Armando dice sì, canta come hai fatto nel fuori onda.
1: Cantato,
0: no,
1: quella... finora.
0: Sì, ho raggiunto le note. Una cosa terribile,
1: perché
0: tremenda.
1: Non vai a X Factor?
0: No, perché mi cacciano a pedate.
1: Va bene, Dario Vanacore, se Dio vuole, noi torniamo puntuali domani tra le 9 e le 11 con un'altra bella puntata di Chi c'è c'è, chi non c'è non parla, quindi grazie.
0: Grazie Armando Piccolillo e grazie a voi per averci scelti anche quest'oggi. Non andate via perché tra poco ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, poi subito dopo No Problem, Viva l'Italia, la programmazione di RTL 102.5. Ah, continua.
1: Eh? Ma sei bravo.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
3: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche a Melito Porto Salvo, siamo a Reggio Calabria, sono le 11 in punto.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È sabato 19 settembre, buona giornata da Max Viggiani. Gli Stati Uniti hanno reso noto di aver raggiunto un accordo con Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza dell'isola artica. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni. Abbiamo qualche piccolo problema, possiamo sentirlo? Ascoltiamolo.
9: Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia si preparano a firmare un nuovo accordo sulla sicurezza dell'isola artica che, secondo Donald Trump, garantirà a Washington un controllo permanente sulla sicurezza e impedirà a Russia, Cina e altri avversari degli americani di stabilirvi basi militari o effettuare investimenti considerati sensibili. L'intesa dovrebbe essere firmata la prossima settimana a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico, risultando vantaggiosa anche per la NATO e per l'Europa, un accordo che allo stesso tempo riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno. La Groenlandia, ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio, farà per sempre parte dell'area di difesa strategica del Nord America.
8: Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter per 17 stagioni e della nazionale. È scomparso la scorsa notte a 83 anni. Era l'Inter, ne custodiremo il ricordo, l'ha detto il presidente dei Nerazzurri, Marotta. Voltiamo ancora pagina. Dalla provincia di Padova è arrivata un'altra storia di violenza in una scuola. Protagonisti dei giovanissimi. Tommaso Angelini, a te.
10: Picchiato nel bagno della scuola da una dozzina di compagni mentre alcuni di loro lo filmavano la scena con i cellulari. È successo in un centro di formazione professionale di Conselve nel Padovano. Il video del pestaggio è stato poi fatto circolare nelle chat fino ad arrivare ad un familiare della vittima. Il ragazzo, rientrato a casa con graffi, lividi e segni sulla fronte, aveva raccontato di essere caduto. Dopo la scoperta dell'aggressione ha avuto un malore ed è stato accompagnato in ospedale, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico con 3 giorni di prognosi. La famiglia, che ha annunciato la denuncia ai carabinieri, ora vuole fare chiarezza sull'accaduto. A te.
8: Grazie. Cambiamo ancora argomento. A Napoli si è ripetuto il rito della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato dato questa mattina alle 10.04. È davvero tutto, non ci sono altre notizie. Ascoltiamo gli aggiornamenti sul traffico, naturalmente in via radio.
7: Via radio.
11: Grazie Max, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, ci sono delle eccezioni, partiamo dalla Liguria. Sulla A10 Genova-Savona in direzione di Ventimiglia ci sono 9 km di coda tra Celle Ligure e Savona per 2 incidenti. In uno è rimasta coinvolta una moto, nell'altro un tamponamento tra 2 auto, questo in via di risoluzione. Ancora in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Ci sono 2 chilometri di coda invece per lavori di ammodernamento della rete. Ci spostiamo in Emilia sull'Autosole, notizia arrivata da poco. Tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna le code sono per un mezzo in panne, naturalmente il nostro personale lo sta già soccorrendo. E chiudiamo con il traforo del Monte Bianco, dove al momento il tempo di attesa al piazzale francese è di 15 minuti per entrare in Italia. Buon viaggio!
8: Grazie, noi ci risentiamo a mezzogiorno.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
12: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: Il Coretto de Noartri proprio bellissimo. Bello, bello, bello, e comincia così una nuova puntata di No Problem, Viva l'Italia. Iniziamo a fare l'appello. Abbiamo Charlie Gnocchi,
14: Carlo Elli
13: e
15: Carolina. Buongiorno a tutti, come sono contenta oggi, non tanto perché ci siete voi qui con me, ma perché ho incontrato un amico sotto la radio.
13: Vedi, è sempre così, basta che passi anche uno a caso.
15: Ma non è uno a caso, è un artista famosissimo, sì, personaggio della televisione italiana, quindi mi sono molto...
14: Ma diciamolo, qui con noi c'è il mito, Peppone. Uno dice Peppone, sta diventando
13: che
14: il numero
13: uno.
14: Che non
13: è Tom Peppone.
14: No, è Peppone.
13: Peppone, va
15: il
13: bene.
15: Numero uno, va bene, magari tra poco si fa una sorpresa.
13: Allora, cominciamo con una novità, Charlie.
14: Dai, una novità, c'è un motivo in più per andare a fare la spesa da Aldi, Carolina.
15: Ma non è una novità, Aldi ha sempre come obiettivo farci risparmiare senza rinunciare alla qualità.
13: E per questo ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili per la dispensa ai latticini, dalla carne al pesce ai prodotti per la casa. Da Aldi spendi meno e vivi meglio. Cercate l'Aldi più vicino a voi su aldi.it.
14: Dai Carlo, che sei Will I Am, perché noi siamo come i Black Eyed Peas.
13: Abbiamo anche Fergie.
14: Lei è Fergie.
15: Io sono
14: Fergie.
15: Tu chi sei?
14: Dopo te lo dico.

0: Dillo, dillo.
1: No, dillo tu piuttosto.
0: Allora,
1: dillo
0: questa tu, canzone è dedicata a Carlo Eli. Tu con chi fai l'amore? Punto
1: interrogativo.
0: Ma da qualche mese Carlo Eli è fidanzato.
2: Vabbè, ma non, allora non raccontiamo tutti gli apparati suoi.
1: Allora, visto che tu invece sei sposato da tempo, la domanda la faccio a te: ma quando lo fai?
2: Esatto, non con chi, ma quando?
1: Esatto.

0: rispondo proprio a lui. È diverso, perché capisco che quando mi chiama è perché la moglie l'ha cacciato.
1: Io poi farò un domandone. 378-378-1025. Vi piace mangiare da soli?
2: Mamma mia, comunque, posso dire, domanda originale, visto
0: sì,
2: l'argomento.
0: Molto. Io mi aspettavo un po' di originalità in questa domanda.
2: Dai, ma è triste. A me l'unica cosa che piace del mangiare da soli è origliare le conversazioni nei tavoli a fianco.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Capito. La musica di RTL 102.5, in questo caso si balla con Talk to You.

0: Go Gentle, Robbie Williams su RTL 102.5. Allora, parlavamo di quanto sia bello o meno cenare o pranzare da soli, perché, e c'è una notizia interessante, mangiare da soli al ristorante sta finalmente diventando cool. Le prenotazioni per uno sono aumentate del 29% in pochi anni.
1: Secondo me, se posso dire la mia, visto che siamo in tre, sì, è una gran cazzata.
2: Ma no,
1: non è vero,
2: lo
1: voglio dire.
2: Ma perché?
1: No, posso dirlo, perché uno che da solo cerca compagnia.
3: C'è comunque un'amica che scrive: Massima, chi mangia solo s'affoga o si strozza. Ecco. Ecco.
0: Dopo San Siro, Tedua è pronto a tornare live nei Palasport, il tour che da gennaio lo porterà nelle principali città d'Italia. Preparatevi a vivere la sua musica dal vivo. Acquistate subito i biglietti su livenation.it.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Vivere a colori, Alessandra Amoroso su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Charlie che da sfoggio non so di che cosa, ma comunque è fuori onda sulla social TV.
1: No,
0: da
1: veramente
0: spettacolo.
1: Mi stava insultando perché dice che sono vestita meno bene rispetto a ieri.
0: No, semplicemente perché ieri c'era una cerniera.
2: Allora, questo programma è incentrato sulla verità. Ci dobbiamo dire la verità.
1: Diciamocela.
2: La gente ci vuole bene quando noi ce la diciamo.
0: Sì, però limitati un attimo, però,
2: ecco,
0: alla
2: sì,
0: verità.
2: Okay. Oggi Carolina è più sciatta, più sciappa
1: ma
2: che
1: ci
2: io.
1: Esatto.
0: Ma che è? Ma guarda che incredibile.
2: Sei un po' più,
1: allora,
2: più banale.
1: Aspetta,
2: banale.
1: Ti dico perché? Ecco. Perché tanto dopo devo andare a pranzo da sola.
0: No, no, ma a questo punto va a pranzo da solo Charlie, mi sa.
1: Anche.
0: No.
1: Perché, come abbiamo detto, ecco, va di moda andare a pranzo da soli. Allora, vogliamo sentire se è arrivato un vocale al 378-378-1025.
0: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, Fabrizio Girò. Ma io mangio tutti i mezzogiorni da solo in giro, sono un agente di commercio e sono sempre in giro per lavoro da solo quindi mangio tutti i giorni da solo non ho nessun problema.
0: No,
3: anzi,
0: bene,
3: vado sempre nelle solite trattorie e
0: solo,
3: non conosco mai la gente. Ciao.
0: Sì, parla anche da solo, visto?
2: Abituato.
0: Secondo me non è convinto di aver mandato un messaggio.
1: Posso dire? Mi ricorda qualcuno, tipo Charlie quando passeggia qua sotto e parla da solo guardando il vuoto.
0: Oppure quando entra in radio comincia a parlare da solo al secondo, al primo piano, anzi a piano terra. Va bene, allora 378-378-1025 per i vostri messaggi. Vi piace cenare o pranzare da soli, oppure insomma no, anche perché insomma in effetti quando uno mangia deve condividere, bello proprio la condivisione, no? In questo
2: bello
0: caso
2: fare chiacchiere, sfogarsi, dire cosa si fa, cosa c'è. Ah, fare amicizia.
0: Ok, vuoi aggiungere qualcos'altro, Carolina?
1: Devo?
0: Non lo so. Vedi tu.
1: No, vi dico questo: meglio da soli che con la esatto, che con la compagnia sbagliata.
0: Bene, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Sì,
1: è l'umidità che te.
0: Che ragionamento, ecco. Novità, New It.

0: Thinking Out Loud, Ed Sheeran su RTL 102.5. Caro Charlie, che ci dici? Che ci
1: allora, voglio dire a Carolina che l'ho vista arrivare con un sacco di borse della spesa.
2: Eh sì, prima sono passata da Aldi che ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, da quelli indispensabili da tenere in dispensa ai latticini, dalla carne al pesce ai prodotti per la casa.
0: E hai fatto bene, Aldi ha sempre l'obiettivo di farci risparmiare senza farci rinunciare alla qualità. Cercate l'Aldi più vicino a voi su aldi.it e insieme
3: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Noi torniamo tra poco su RTL 102.5. Mandate i vostri messaggi, cari Verno Normal People, 378 378 102.5.
4: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
10: Pharmaca International.
11: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia. Movement that inspires.

0: Hold Me Closer, Elton John e Britney Spears su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Allora, abbiamo detto all'inizio del programma che Carolina, venendo in radio, ha trovato casualmente un amico, casualmente anche un personaggio televisivo, casualmente molto simpatico.
1: È Peppone che è con noi, l'abbiamo letteralmente buttato dentro. Buongiorno Peppone.
0: Buongiorno Peppone.
2: Ma per me è bellissimo stare qui con voi, siete fortissimi.
1: Senti, come mai transitavi sotto la nostra radio? Oggi noi stiamo parlando tra l'altro di qualcosa che ti è molto vicino, perché si parla di ristorazione e dell'andare a tavola da soli al ristorante.
2: Ma tu, infatti, io voglio venire a cena con voi.
0: Per cui da solo proprio tu non pranzi, non ceni. Ma ti è capitato qualche volta, ma...
2: Ma non è possibile, bisogna mangiare insieme, bisogna condividere. Il pane veniva spezzato perché era uno degli alimenti più poveri in assoluto. E quindi quando c'è in difficoltà, che si fa? Si
0: pane è condivisione. Oh. Esatto. Bravo Peppone, bravo Peppone. Non solo Peppone, diciamo, è protagonista dell'estate televisiva, perché il programma è andato molto forte. Sarai protagonista di quest'autunno e anche di Blob con i tuoi giacconi. Con i tuoi giacconi colorati.
2: L'outfit.
0: Ecco, il Peppone style. Come fai a fare questo Peppone style?
2: No, non solo giacconi, anche stonatissimo, ballavo e quindi però
0: la tua simpatia sta venendo fuori anche in radio. Bravo Peppone.
1: Ma la verità è che lui te lo sta chiedendo perché ti vuole copiare.
0: Sta cercando spunto. Allora, se volete, diciamo, parlare con Peppone o anche, diciamo, accoppiarvi con Peppone, mandate un messaggio.
2: Va bene, d'accordo. Allora, non questo fine settimana, perché questo fine settimana gioca il Potenza.
0: Ah, ecco.
2: E quindi Forza Potenza. Poi c'è Linea Verde, domani torna la stagione invernale di Linea Verde.
0: Cioè, incredibile, tu riesci a essere a fare Linea Verde e allo stesso tempo andare a vedere Potenza.
2: No, è più tardi la partita.
1: Va bene, grazie Peppons di essere qui con noi, siamo molto contenti. 378 378 1025, se volete mandare dei messaggi e anche delle dediche per il nostro Peppone, è qui con noi ancora un po'.
0: Va bene, qualche grazie. Spunto.
2: Ma Alfa, sapete che la moglie di Charlie è lucana?
0: Lo sappiamo, come no, lo so anche lui. Lo so anche lui. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Un amore.

0: 21 Guns, i Green Day su RTL 102.5. Se ne va così la prima delle due ore di No Problem Viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
1: Carlo Elli
2: e Carolina.
3: Io sono offesa perché mi hanno scritto che mi stanno male i capelli nuovi.
0: Ma non è vero.
3: Si dice.
0: Non è vero, stai benissimo.
1: Non è così, non stanno male, sono un po' sciapi perché li hai lavati, hanno perso la forma, poi dopo ti darò qualche indicazione.
0: Certo, allora, che è sempre molto gentile.
3: Io mi sa che non vengo più, la prossima settimana vi abbandono.
0: No, no.
1: Ma dai,
0: ma stiamo scherzando, ma sei la numero uno.
3: Vabbè, non vengo
0: più. Vabbè, ci sentiamo dopo. Anche a Busto Garolfo, in provincia di Milano, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione ci sono gli esteri con le ultime dichiarazioni degli UTI che si rivolgono direttamente al nostro paese. Ci racconta tutto Tommaso Angelini.
6: Non siamo in guerra con l'Italia, lo affermano gli UTI dopo l'attacco alla base saudita di Taif, dove è stato colpito un velivolo F-2000 italiano. Il vice capo dell'autorità per i media del gruppo, Nasser al-Din Amer, sostiene che il conflitto sia con l'Arabia Saudita e che non ci sia l'intenzione di coinvolgere Roma. Intanto l'Italia chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides, lanciata nel 2024 per proteggere le navi mercantili dagli attacchi degli UTI, con un maggior contributo militare e finanziario degli altri paesi. Roma sarebbe pronta a mettere a disposizione anche una seconda fregata se necessario, e nelle ultime ore nave Bergamini della Marina ha ricevuto il via libera per scortare il mercantile italiano Jolly Oro nel passaggio a nord attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. La decisione arriva dopo giorni di rallentamenti e blocchi delle navi italiane nel Mar Rosso. Per l'Unione Europea la ripresa delle scorte dimostra che Aspides sta facendo il suo lavoro. A te.
5: Grazie Tommaso. Sono ore di cordoglio per la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale di calcio a cavallo tra gli anni 60 e 70. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma in questo weekend. I funerali si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cambiamo ancora argomento. Il sistema di intelligenza artificiale di Google, Gemini, ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente i sistemi di tre aziende durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico. La notizia è riportata dai media americani. Prima di chiudere uno sguardo anche alle qualifiche di MotoGP in Austria, sentiamo Enzo Tamborra.
7: Sì, buona giornata. Si infiamma la lotta per il titolo piloti. Pole position di Spielberg, la quarta in carriera per Jorge Martin, che così risponde a Marc Marquez, che lo ha sorpassato a Misano nella classifica generale. Marc Marquez che comunque ha chiuso con il secondo tempo, dunque davvero una lotta fra i due in prima fila, completata per il terzo tempo di Acosta su KTM. Per quel che riguarda gli italiani, abbiamo Bezzecchi con il quarto tempo in seconda fila e Bagnaia settimo tempo in terza fila. Ricordiamo la sprint race alle 15, domani alle 14 la gara lunga. È tutto per ora, linea allo studio.
5: È tutto anche per noi, arriva la viabilità.
4: Via Radio.
8: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete. Facciamo il punto partendo con l'eccezione che riguarda la Liguria, dove sulla 7 Serravalle e Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, ci sono 4 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto si percorre in mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Ancora in Liguria sulla A10 Genova-Savona, tra Varazze e Savona verso Ventimiglia, il traffico è intenso, qui le code hanno tempi di mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Andiamo adesso invece ai varichi di frontiera trafficati al momento. Partiamo dalla A23 Udine Tarvisio, dove ci sono 3 km di coda alla barriera di Urgovizza per raggiungere l'Austria, mentre per arrivare in Svizzera ci sono code sulla A9 Lenate Chiasso che partono da Como Monte Olimpino. Queste sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
5: È tutto anche per noi e grazie per averci seguito, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. No problem!
2: Viva!
0: Belli carichi, pronti per questa seconda ora. Sì, sì, ho visto, ma tu sei felice proprio perché è venuto a trovarci anche Peppone.
3: Certo.
0: Ma in realtà Peppone passava per caso davanti alla radio come di solito fa Charlie davanti a casa tua?
3: Più o meno, solo che a Peppone ho detto di salire, a Charlie invece no.
0: No, hai fatto finta di non vederlo.
3: No, vabbè, quando passa Charlie sotto casa io fingo di non esserci.
0: Che simpatica che è Charlie, vero? Ti vuole bene. Ci vuole bene.
1: Allora, siamo alla seconda parte di No Problem, Viva l'Italia. La prima parte del programma mi è sembrata bella. Cioè, abbiamo fatto un buon programma.
0: Se lo dici tu.
1: Cosa
0: prevedi per questa seconda ora?
1: Ecco, nella seconda ora c'è un leggero decadimento.
0: Perché
1: sia degli argomenti.
0: L'effetto della pastiglia.
1: Sì, oltre agli effetti. E poi.
3: Posso dire, riciclerei, siamo sull'orlo del baratro.
0: Sì, come claim. Che
1: però noi in questa nuova versione di No Problem, Viva l'Italia, ci siamo.
0: Bene, ripartiamo. Power It!

0: responsabilità. La t-shirt è diventata il nostro modo di comunicare. Ad esempio, ho visto uno con la t-shirt Mai na gioia.
1: Io ce l'ho.
0: Tu ce l'hai?
1: Io ce l'ho Mai na gioia e l'ho messa in alcuni momenti in cui era assolutamente reale.
2: Quando ero più giovane avevo i capelli lunghi, mettevo una t-shirt con scritto Don't worry, be happy.
0: Ecco, c'era anche quella. Poi mi sembra che tu avessi anche quella con quelle strane foglie verdi.
2: No, assolutamente no, ti sbagli con qualcun altro.
1: Senti, Carlo, allora, è una personcina, ragazzi, elegante.
0: 378-378-1025. Avete una t-shirt particolare che riflette anche un po' il vostro carattere?
2: Che rispecchia un po' il vostro carattere.
0: Certo, dai, si mette lì.
2: Tu non hai detto però la tua t-shirt.
0: Io ce l'ho. I love New York.
1: Io ne ho una adesso con delle cabrio. Verde, cabrio, bianco e rossa.
2: Tu c'hai per caso una t-shirt con la moca?
0: Io sì, lo fa. Sì, lo fa.
1: Io intendevo quella che mi ha regalato lui.
2: Sì, lo so, ma hai fatto finta di niente.
0: Io le faccio.
1: Ci dormo la notte.
2: Non dire queste cose a Charlie che poi non dorme stanotte.
0: C'è qualcosa.
2: Vabbè, c'è Irama Cabana.

0: Never Really Over, Katy Perry su RTL 102.5. Hai visto, Carolina? Insomma, l'argomento lanciato da Charlie funziona come a 378-378-1025. In effetti, le camicie, le magliette, magari anche personalizzate.
1: Le t-shirt, ragazzi, ancora qualche giorno di sole, ancora qualche giorno in cui indossiamo le nostre t-shirt.
2: 378-378-1025, mandateci anche dei vocali. Un amico scrive: Pasquale, io ho la maglietta con scritto "sono single per legittima difesa". L'ho fatta stampare apposta me. E poi c'è un'amica che ci ha mandato una sua foto, tra l'altro bellissima, Francesca, con scritto "arrivaci tu a 50 anni così". Lei ce l'ha scritto sulla maglietta.
0: Brava,
2: molto carina.
0: Brava Charlie, fai la stessa cosa tu. Sì, arrivaci tu a 63 anni come me.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: 99, 99, non è possibile!
7: Tesoro? Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa.

0: hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: It Was Harry Styles, anche lui nel corso di questo sabato mattina 19 di settembre su RTL 102.5, mezzogiorno e mezza, no problem, viva l'Italia. Torniamo ai nostri Very Normal People.
1: Yes, stanno arrivando tantissimi messaggi. Una amica scrive: Benedetta, io ho una maglietta con le coordinate del luogo dove ho incontrato le mie migliori amiche.
0: Che bello,
1: che carino, che dolce. E poi tantissimi vocali, ne sentiamo?
0: Dai, sentiamo.
2: Ciao amici RTL.
0: Ciao.
2: Io magliette particolarmente strane no, però una volta ne ho fatta fare una per mia cognata,
0: sì. Ho
2: scritto: io non sono mia sorella, perché la scambiavano sempre appunto per la sorella che è la mia compagna Giulia. Andrea Pastin, Cerchio di Venezia.
1: Beh,
0: ciao Pastin, Andrea. Ciao.
1: Io, siccome quest'estate avevo degli amici che sbagliavano sempre il mio nome, mi chiamavano Caterina,
0: sì.
1: Io ho fatto una maglietta con scritto: io mi chiamo Carolina.
0: Ah, io l'avevo fatta in faccia, je suis Carolina. No, voglio sapere, ma ti chiamavano Caterina come di solito noi facciamo, tipo Caterina?
1: Sì, diciamo che sbagliavano il mio nome frequentemente.
0: Ecco, non va bene questa cosa. C'è la novità, c'è un new hit. Eccolo.

0: puoi nasconderti.
1: Siamo qui. Vasco Rossi su RTL 102.
2: Perché se fai così Vasco si arrabbia.
3: Ma
2: esatto,
3: guarda che
2: perché
3: lo fa
2: intonato.
3: Era un omaggio. Su, dai, sentiamo un vocalino sulle magliette.
1: Dai. Vocale.
2: Vai!
4: Ciao RTL, sono Gisella da Belluno e ho una maglietta bellissima.
1: Dai.
4: Comprata un paio di mesi fa dalla mia amica in un negozio bellissimo.
1: Sì.
4: Dove c'è scritto per un'ora d'amore non so cosa farei.
1: Anche noi.
3: Questa te la regalo a te a Natale, Charlie.
1: Anche noi!
2: Lo
1: però
2: so,
1: è
2: Charlie.
1: una canzone. Salutiamo anche chi l'ha
2: inventata. Mattia Bazar.
1: Salutiamo
3: Mattia Bazar. Bene,
1: esatto,
3: molto bene.
1: Molto, ma molto bene, a tra poco.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a €579.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ragni, Tananai su RTL 102.5. Qualcuno magari ha fatto stampare
2: una
1: ragno,
2: maglia con un ragno
1: sulla t-shirt.
2: C'è un'amica che scrive: io ho questa maglietta, vado a farne un dramma e torno.
1: Bella, la voglio anche io. Sentiamo un vocale.
3: Vai,
1: dai.
3: T-shirt.
4: Bar Luciano a Pontremoli. Sì. Titolare e le dipendenti hanno una maglietta con scritto dietro. Se avete fretta, avete sbagliato posto.
2: Ci sta.
3: I bar stanno usando molto questa formula della frase.
1: Sentiamo un altro vocale, dai.
5: Io non ho una t-shirt, io ne ho varie, solo maglie da football americano di 4 taglie più grosse, cioè 50 anni. Mia figlia si vergogna a venire in giro con me perché dice che sembro Adam Sandler.
2: Usale per dormire. Io con il magliettone ci dormo.
1: Magliettone che ti ha regalato Charlie. Quello.
2: Con quello, io dormo con quello. Adesso potete immaginare.
1: Charlie, ma hai capito che lei dorme
2: che cosa
1: con la maglietta che tu gli hai regalato.
3: È la cosa più bella che ho sentito nel giro di una settimana.
1: Sei a posto.
3: Sono commosso.
1: Sei emozionato?
3: Mandami la foto di te col magliettone.
2: E comunque per chiudere c'è chi ci suggerisce la maglietta con Liban, perché non si sa mai.
1: È vero.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso dove vai?
3: E adesso vado a pranzo da sola.
2: Ah, pensavo a farti stampare una maglietta.
3: Vado a farmi stampare anche una maglietta con scritto io pranzo da sola.
2: Io pranzo da sola. Bello. C'è il Millennium Meet, attenzione, prima di chiudere questa puntata di No Problem Viva l'Italia, in questo caso il protagonista è Brian Ferry e la sua Don't Stop the Dance.
4: La più bella di Maya.
2: Eh?
4: La più bella di Maya.
2: Sì, vabbè, chiudi meno le mani però.
4: Vai.
2: Lascia stare, va bene così.

0: Don't Stop the Dance, Brian Ferry, protagonista di questo Millennium Meet su RTL 102.5. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, prego.
1: Brian prendeva sempre il traghetto?
0: Sì, un ferry boat. Oh, Ferribo,
2: bella Paola.
1: Scusate,
0: hai sentito che roba?
1: È perché è arrivato Paolo Cavallone.
0: Esatto.
3: Bella colpa me, ma dici le stupidaggini e poi è colpa mia perché sono arrivato.
1: Mi ispiri.
0: Associo a questa cosa, non so perché. Va bene, allora con Paolo Cavallone tra poco su RTL 102.5 per le prossime due ore. Salutiamo Celli Gnocchi,
4: Carlo Elli
5: e Carolina.
0: Grazie anche a Ricky Aristarco e a Gigi Resta. Noi ci sentiamo domani, ma intanto ringraziamo chi?
4: Ringraziamo anche Aldi, dove c'è un motivo in più per andare a fare la spesa.
1: Pensate che Aldi ha abbassato i prezzi su un sacco di prodotti, come gli indispensabili da avere sempre in dispensa, i latticini, la carne, il pesce, i prodotti per la casa.
0: Tutto quello che cerchiamo a prezzi bassi ogni giorno, perché Aldi ha come obiettivo quello di farci risparmiare senza farci rinunciare alla qualità.
5: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: A domani,
1: noi torniamo domani. Paolo, ci dispiace non restare con te, ma purtroppo proprio oggi io ho da fare.
0: Certo. Mi sei mancato, Paolo.
3: Scusami anch'io.
2: Sì, ciao.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui. A restare terra a terra.
7: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie,
6: preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a San Benigno Canavese, in provincia di Torino, le 13.
10: RTL 102.5 giornale orario.
3: È sabato 19 settembre, buona giornata ancora da Max Viggiani. La scorsa notte è morto a 83 anni Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, sua unica squadra in carriera per 17 stagioni e leggenda di tutto il calcio italiano. Mazzola, segno del destino, è scomparso proprio nel giorno del centenario di San Siro, stadio che lo ha visto protagonista in campo per anni. Enzo Tamborra.
11: Il cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola va anche al di là dei confini italiani. Addio ad una leggenda, l'omaggio dell'UEFA al campione nerazzurro che con la maglia dell'Inter, indossata nei 17 anni della sua carriera, ha vinto due coppe dei campioni, due coppe intercontinentali, oltre a quattro scudetti. Degno erede del papà Valentino, fuori classe dell'invincibile Torino, come gli disse un giorno il mitico Puskas. Nel 1971 sfiorò la conquista del pallone d'oro, giungendo secondo alle spalle di Johan Cruyff. Il nazionale è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo due anni dopo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni scrive di lui che ha lasciato un segno indelebile nella nazione. Per il Milan se ne va un rivale storico e leale. La Juventus lo ricorda come un gentleman del calcio. Nel weekend su tutti i campi di calcio verrà osservato un minuto di raccoglimento. L'Inter oggi a Roma giocherà con il lutto a braccio. Curiosa coincidenza come la sua scomparsa coincida con i 100 anni di vita di San Siro, il suo stadio. I funerali si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
3: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e con la Groenlandia sulla sicurezza dell'isola artica. L'intesa, che sarà firmata nei prossimi giorni, conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza della stessa Groenlandia. Tra le altre notizie delle ultime ore ci sono anche le indagini sull'accoltellamento di un insegnante di una scuola di Centocelle a Roma. L'aggressore è stato un tredicenne, un alunno della professoressa. Tutte le ultimissime novità in diretta da Ludovica Marafini. Buongiorno anche a te.
12: Eh sì, Max, perché gli investigatori vogliono capire se possa esserci anche l'ombra di un'istigazione da parte di qualcuno dietro alla violenza del tredicenne che, mentre colpiva la sua insegnante con un pugnale da sub, era in diretta sui social con il cellulare incastrato sulla visiera dell'elmetto da soft air che indossava. Su quello smartphone e su quello della madre del ragazzino i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica e nelle prossime ore analizzeranno anche il profilo social del giovanissimo, eventuale istigazione che si aggiungerebbe all'altro movente, la rabbia per i debiti scolastici dati proprio da quell'insegnante Isabella Marsilio, che oggi, intervenendo in No Stop News, ha spiegato così. Sentiamo.
13: Mi sono permessa, credendoci, di dargli i debiti in storia e in italiano. penso che lui lo abbia vissuto come un affronto da parte mia, come per dire come ti sei permessa.
12: Un caso su cui intanto è tornato anche il ministro Valditara, che ha fatto sapere che in 4 mesi sono state controllate 276 scuole, sequestrando decine di armi.

0: me, a te.
1: Grazie, siamo all'ampia pagina dello sport. In studio a Roma c'è Nicolò Pompei. Buongiorno Nicolò.
2: Buongiorno Max, partiamo dal calcio perché oggi è il giorno della sfida tra le prime della classe Roma-Inter in campo alle 18 all'Olimpico per contendersi la testa della classifica. Non possiamo già parlare di sfida scudetto ovviamente, ma sarà un bel esame soprattutto per la Roma, chiamata a dimostrare di essere pronta per puntare davvero in alto. Nella squadra di Gasperini, dubbio a destra con Molina avanti su Lulli, Dybala su Lehmann sfideranno l'attacco nerazzurro composto da Lautaro e Thuram. Prima del big match della capitale però altre due partite, alle 15 il nuovo Bologna di Palladino cercherà di ripartire affrontando in casa il Torino, sempre alle 15 in campo anche Udinese e Cagliari. Il programma del sabato si chiude alle 20:45 con Venezia-Lazio. Infine parliamo anche di MotoGP. Jorge Martin si prende la pole position in Austria al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ogura, la Ducati Gresini di Alex Marquez. Alle 15 però occhi puntati sul circuito perché parte la sprint race. A te.
1: Grazie Nicolò Pompei, abbiamo terminato, ci sono il traffico e prima le previsioni del tempo.
3: Previsioni del tempo.
4: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Tempo in miglioramento nelle prossime ore al nord Italia. Quest'area di bassa pressione si concentra al centro-sud e in Sicilia con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Le temperature massime torneranno leggermente ad aumentare sulle regioni settentrionali. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, sono poche le eccezioni. Iniziamo dalla Liguria perché un cantiere sta generando 2 chilometri di coda tra Genova Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Coda per lavori anche in A14 Adriatica, 1 chilometro tra Vasto Nord e Lanciano per chi va verso Pescara, e nella stessa direzione 1 chilometro di coda tra Vasto Sud e Vasto Nord. Vi ricordo a tal proposito che all'interno dei cantieri bisogna rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. C'è traffico poi per chi deve valicare i confini nazionali, si viaggia incolonnati per 6 km sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ogovizia verso il Tarvisio, mentre in A9 Lanate Como Chiasso c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. È tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, vi lascio con Paolo Cavallone.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Eccoci, anzi eccomi, è lo weekend, ci siamo, buon pomeriggio, buon sabato. Questo è l'ultimo weekend della stagione estate, mi sembra di capire, il 19 di settembre, se il calendario non ci racconta bugie, dal 21-22 di settembre partirà l'autunno, quindi immagino che tanti, come tanti amici che sono in questo momento sintonizzati su RTL 102.5, si stiano godendo questo ultimo weekend. Vi accompagno da solo perché l'artista Amelia Villano, come sapete, fa il grande tour estivo e visto che l'estate continua fortunatamente a tenerci compagnia, si allungano anche i tour e gli appuntamenti con le feste, con le grandi momenti, insomma, di divertimento. A tal proposito vi invito a raccontarmi la vostra, dai, 378-378-1025, mi sto muovendo, sono in viaggio, sto facendo, mi sto divertendo e soprattutto sto ascoltando grande musica perché sono qui su RTL 102.5. Vamos!

0: Ken Holdas su RTL 102.5, Macklemore and Ryan Lewis. Tra l'altro Macklemore al centro di questa controversia, lui ed Ed Sheeran, insomma, se sappiamo di, insomma, dei commenti sulla Palestina, eccetera. Ma noi invece parliamo di tante cose belle e divertenti, soprattutto di quello che fate voi, cari veri normal people. Sentiamo, c'è qualcuno in viaggio? Sentiamo un amico.
1: Ciao RTL, Massimo da Verona.
0: Bella Massimo.
1: Siamo pronti, direzione Viareggio, finale Serie A Women's Cup Juventus Roma. Ah. Femminile, ore 18, tutti pronti. Ciao ciao.
0: Viva le belle donne, quelle della capitale. Simpatia calcistica così, che non ha a che vedere con Juventus Roma. No, no, no, però insomma, ragazze, divertitevi, forza, bene. Tanta bella musica vi accompagna qui su RTL 102.5. Senti la prossima di Napoleone.

0: Tame Impala and Genie con Dracula. Dracula. Ogni tanto arriva qualcuno che sposta gli accenti delle parole che conosciamo, come Dua Lipa quando cantò Houdini. Houdini, aveva sempre chiamato Houdini e adesso diventa Houdini. Neanche Max Pezzali nei tempi d'ori spostava gli accenti delle canzoni così con facilità e semplicità. Va bene, dai, diteci la vostra, cari amici, godiamoci insieme questo bel weekend, questo sabato fra le 13 e le 15 ci teniamo compagnia. 378-378-1025, raccontateci un po', anzi raccontatevi un po' quello che state combinando in giro a destra e a sinistra. Piccola pausa, torniamo fra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo.
8: Vedrai che andrà tutto bene.
9: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Andiamo.
12: La sua curiosità è soddisfatta?
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Senti che bella compagnia ti fa la tua radio preferita, RTL 102.5, Alex Warren con Ordinary. In questo sabato pomeriggio abbiamo già fatto 1:30. Come va con l'appetito? Tutto a posto? State bene? Allora raccontatemi un po' cosa state combinando al 378-378-1025 come il nostro amico.
1: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
1: Sono in autostrada, sto andando a Vrasse a trovare i miei.
0: Bene.
1: Arriverò tra circa un'oretta. Non c'è molto traffico, direi.
0: Bene.
1: Buona giornata, un abbraccio da Delio.
0: Ciao Delio, fai buon viaggio con il nostro New It.

0: not for me, baby. It's not for you. I'm not that kind of girl. Così canta Anastasia qui su RTL 102.5 alle 13.38 in questo nostro bel sabato pomeriggio. Salutiamo chi, come Alberto e Rossana, hanno il pranzo con vista mare. Loro sono in quel di Alicante. Mi segnala anche un amico che oggi è la festa del vino in quel di Casale Monferrato, la mia città. Saluto i miei concittadini che stanno festeggiando e sentiamo un very normal in giro per l'Italia. Cosa fa? Chi è?
1: Siamo Liliana e Mauro. Stiamo tornando dalle vacanze. 3 settimane bellissime a Gaeta.
0: Gaeta?
1: E purtroppo sono finite. È iniziata la strada del ritorno.
0: Viva! Era
1: ovviamente
0: ora.
1: In compagnia di RTL 102.5.
0: Grazie. Il 19 di settembre si torna dalle vacanze. È un bel rientrare comunque sia. Grande musica! Do pausa!

0: Grandissimi protagonisti del Power Hits Estate 2026, stati loro subito dopo la sigla d'apertura a dare il via alle danze della grande kermesse che ha decretato il tormentone dell'estate, ovviamente quello di RTL 102.5 e di tutta l'estate dei nostri amici. Allora, non ci sono solo movimenti di rientro di persone che se la godono ancora l'estate e di chi magari fa il fine settimana. A proposito, 378-378-1025 per raggiungerci con i vostri vocali. Ne sentiamo uno di qualcuno che non è in viaggio?
1: Ciao RTL, noi in questo momento stiamo facendo un tatuaggio.
0: Un tatuaggio?
1: Con l'amico Vincenzo.
0: Bene. Ciao RTL. Voglio sapere il soggetto del tatuaggio, però, perché adesso ci avete incuriosito. Pochi secondi e torna la nostra grande musica.
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com. International.

0: Decaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: touch. Blinding Lights, The Weeknd. E beh, l'artista preferito il sabato e la domenica. Allora, noi andiamo a sentire un po' di amici che ci raccontano in giro qua e là per il nostro bel paese cosa stanno combinando. Oh, andiamo anche fuori confine, se siete all'estero, siete benvenuti. 378-378-1025. Abbiamo parlato prima con il ragazzo del tatuaggio, ho chiesto il soggetto, c'è la risposta. Giuseppe.
1: Il soggetto del tatuaggio è un oggetto religioso, quindi una materia religiosa. Provate voi a indovinare.
0: Viene in mente Renato Pozzetto, no? È la Madonna, sarà mica lei la protagonista. Però noi abbiamo su RTL 102.5 come protagonista.

Che bella compagnia, la vostra radio RTL 102.5, 2 RAF, la nostra musica come sempre vi accompagna, è la grande protagonista, ma il sabato e la domenica in Halloween che ci vogliamo un po' fare gli affari vostri e sapere un po' come vi state muovendo a destra e a sinistra. Paolo è impegnato nella palestra, grazie per quello che scrivi, divertiamoci insieme. In pausa pranzo abbiamo una parrucchiera, amici, couscous, susine e biscottine per tirarmi su, ciao, ti salutiamo anche se non ti firmi. Ma oggi è sabato e come sempre nel weekend ci sono tanti appuntamenti sportivi.

0: Non abbiamo veri normal people che hanno a che vedere con qualcosa di sport, eh?
1: Stiamo andando a Roma a vedere la partita!
0: Vabbè, l'entusiasmo iniziale c'è. Si spera poi magari per voi di tornare con l'entusiasmo giusto. Va bene, vinca il migliore, ciao, eh.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Castel Guidone, Chieti, sono le 14.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con gli esteri, con le ultime dichiarazioni degli UTI che si rivolgono direttamente all'Italia. Niccolò Pompei.
10: Non siamo in guerra con l'Italia, lo affermano gli UTI dopo l'attacco alla base saudita di Taif, dove è stato colpito un velivolo F-2000 italiano. Il gruppo militare sostiene che il conflitto sia con l'Arabia Saudita e che non ci sia l'intenzione di coinvolgere Roma. Intanto l'Italia chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, lanciata nel 2024 per proteggere le navi mercantili dagli attacchi proprio degli UTI. Il ministro Crosetto sottolinea l'urgenza di prendere decisioni efficaci e tempestive per scongiurare il rischio di una compromissione della rotta. Roma sarebbe pronta anche a mettere a disposizione una seconda fregata, se necessario, a condizione che parte della spesa venga condivisa dagli altri membri dell'UE. E se infatti il blocco dello stretto di Hormuz si scarica sui prezzi dell'energia o sul costo della benzina, un blocco dello stretto di Bab el-Mandeb significherebbe strozzare la nostra economia e il cuore produttivo che la sostiene, ovvero il nostro export. Per lo stretto del Mar Rosso, infatti, transitano almeno il 60% delle merci che esportiamo verso l'Asia.
9: Grazie Nicolò, sono ore di cordoglio per la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale di calcio a cavallo tra gli anni 60 e 70. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma questo weekend. I funerali si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Infine, nuovo problema di sicurezza con l'intelligenza artificiale. L'agente di Google ha violato 3 aziende. Massimiliano Mantiloni.
11: Il modello di intelligenza artificiale Gemini di Google ha violato in modo autonomo i sistemi di 3 aziende nel corso di un test sulle sue capacità di sicurezza informatica. Lo ha confermato la stessa Google in quello che viene considerato il primo caso noto in cui il modello compie un'azione di questo genere. Le 3 società coinvolte sono state informate. L'episodio risale al maggio scorso e si è verificato durante una valutazione condotta da una società indipendente specializzata in verifiche di sicurezza che collabora anche con Meta, Anthropic e OpenAI. A darne notizie è stato il Wall Street Journal. Il modello Gemini sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite password, ma secondo Google si sarebbe fermato appena determinato di aver hackerato aziende reali, si sarebbe ritirato prima di arrecare danno ai loro sistemi informatici.
9: Con questo è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti, adesso tutte quante le notizie sul traffico.
8: Via Radio.
12: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 16 Napoli-Canosa, dove troviamo un chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Tufino e la 30 Caserta Salerno. Per chi viaggia verso Napoli, si tratta di un camion che ha perso il carico e al momento si viaggia solo in corsia di emergenza. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, dove il traffico è intenso tra Cormano e Milano Est. Per chi va verso Brescia, c'è traffico poi per chi deve valicare i confini nazionali, si viaggia in colonnati sulla 23 Udine Tarvisio alla barriera di Ugovizza, mentre in A9 Lanate Como Chiasso c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. Infine in A14 Adriatica c'è un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona a causa di un veicolo in avaria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
9: È tutto anche per noi, a più tardi.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno.

0: pieno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
1: Viva San Gennaro ed è lo weekend che vi accompagna fino alle 15 con me Paolo Cavallone. Grazie a tutti gli amici che contribuiscono e scrivono e ci raggiungono con i loro vocali al 378-378-1025. Abbiamo sentito anche dalla società Autostrade che la situazione è abbastanza scorrevole. No, c'è solo traffico in uscita dal nostro paese verso l'estero. Saranno italiani che scappano o sono turisti che tornano indietro? Mi auguro sia la seconda. Intanto godiamoci la musica. Ripartiamo con Siena Spyro, Great Expectation.

Cascare nei tuoi occhi con Ultimo qui su RTL 102.5. Le Borla Gio è cascato nei tuoi occhi. Saluti, saluti al 378-378-1025 fino alle 15 qui nello weekend. Un'amica, Cecilia, dice: saluto gli amici di Cervia, in particolare quelli del bagno Fantini, che sono alle prese con l'Iron Man. L'Iron Man, Iron Man. Attenzione, le gare sono tre: nuoto 3,86 km in acque aperte, ciclismo 180 km su strada, corsa 42,195, che è la distanza esatta di una maratona. Ecco, io soltanto già a leggere sento fatica. La domanda è: ma chi ve lo fa fare? Da profano. Comunque complimenti a voi che vi esibite. Un amore.

0: Man I Need, Olivia Dean. Le 14:17 vi accompagna la vostra radio RTL 102.5. Grazie per averci scelto. Fatto una domanda prima così, buttata là, qua e là, ho chiesto a qual è quella cosa che vi fa scattare di diventare un Iron Man, di fare la maratona, di nuotare 4 km, di fare 180 km in bici. Un amico ha risposto a modo
1: sono
0: suo.
1: Mauro, io sono in bici adesso. Questa si chiama ignoranza sportiva.
0: Sì.
1: Cioè tu hai una grossa dose di ignoranza.
0: Io? No, tu.
1: Che deve superare.
0: Ah, l'atleta.
1: La sofferenza.
0: Sì.
1: Se tu non ci avessi quella dose di ignoranza.
0: Non lo fa, ecco.
1: Non fareste queste cose.
0: Esatto, benissimo. Felice di non averla questa dose particolare. Pochi secondi e torna alla nostra bella musica.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari. Però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che

0: Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.

Quando si è un po' così, un po' stitches, come dice Shawn Mendes. Sono le 14:26. Grazie a tutti gli amici che mi supportano in questa battaglia. Ma sto scherzando, ci mancherebbe, non è poi tutt'altro che una battaglia, anzi ci stiamo divertendo a sentire i vostri commenti sul discorso di chi fa sport e chi invece insomma è nella direzione opposta. La nostra amica che non si firma dice: sto andando a Peschiera del Garda a partecipare ad una gara amatoriale di nuoto in acque libere. Qualcun altro mi chiede: sei campione mondiale di alzata di forchetta ai pasti? No, sono cintura nera di buffet acrobatico. Dai, knew it!

Vedi com'è avanti, eh? La vostra radio RTL 102.5. Siamo all'ultimo weekend d'estate e già ci siamo proiettati verso la neve. Questa canzone dei Red Hot Chili Peppers parla di neve, credo che è un'altra roba. Vabbè, insomma, comunque ci porta verso la nuova stagione e ci auguriamo sia bella, visto che il Niño, a quanto pare, ha deciso di mantenere le sue radici fino al mese di febbraio, almeno così ci hanno detto durante l'estate, mentre ascoltavamo questa gran bella canzone che ci accompagnava nel corso delle giornate soleggiate e calde. Another featuring 54 Ultra su RTL 102.5. Talk to you.

0: Non passerai, dissero alla frontiera Marco Mengoni. No, è tutt'altro significato la canzone. Va bene, sono le 14:42, cari amici. Siete su RTL 102.5 al 378-378-102.5. Aspetto i vostri racconti su quello che fate, che ne so, il sabato pomeriggio. Cioè, Claudio Baglioni ci ha fatto pure una canzone sul sabato pomeriggio, cioè passerotto, non andare via, eccetera, eccetera. Se avete altri passerotti da raccontarci, potete comunque utilizzare la linea messaggi, come vi dicevo prima. Le 14:42 ci prendiamo una piccolissima pausa, ma saremo brevi, perché poi la nostra musica, come sempre, imperversa e, come ben sapete, è la più bella. A fra poco.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Tutto.
5: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
4: Tutto.
5: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Come la bugia bianca di quelle che non fanno male, forse, alle volte, la bugia bianca di Noemi qui su RTL 102.5. Allora stiamo vivendo, sto vivendo con voi, cari amici, il sabato pomeriggio e abbiamo letto, ho letto che diversi amici ne approfittano per ancora una volta il lavaggio dell'auto. Il sabato pomeriggio è sacro. E poi salutiamo anche Dialma e Mirko che stanno andando in montagna in Valle Antrona, che è Verbano, Cusio, Ossola, per chi non lo sapesse, dove la temperatura, ci dicono, è più fresca, si stanno godendo i 15 gradi. Vabbè, avrete tempo, no, di godervi la frescura. Sta arrivando la stagione giusta per il fresco, ma la musica che accompagna qualsiasi stagione, lo sapete, la trovate solo qui su RTL 102.5. E per i prossimi minuti un grandissimo Bruno Mars.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Salutiamo tutti i fan della Valantrona, nominata da me personalmente per la prima volta. Vedo che ci sono tanti fan di quella zona e dicono un posto meraviglioso. Poi Davide da Valencia si gode ancora un po' di sole e mare finché può, beato lui. E poi a proposito di messaggini vocali, ne ricevo uno personale sul mio telefonino. Vogliamo sentirlo insieme? Dai, ve lo faccio sentire. Occhio,
3: Ciao Paolo, com'è andata senza di me? La scommetto malissimo.
2: Ma sì.
3: Un bacio ai veri normal people.
2: Sì?
3: Per me. Hai capito chi sono, sì.
2: Ho capito. L'assente di oggi, ovvero Amelia Villano. Va bene, chiudiamo comunque Hello Weekend con un grande millennium. Michael Jackson.

0: Quante grandi emozioni ci ha regalato Michael Jackson, quante ne avrebbe potute regalare ancora nel corso degli anni, purtroppo sappiamo com'è tristemente finita. Beat Michael Jackson a chiudere la puntata di oggi di Hello Weekend, l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RTL 102.5 fra le 13 e le 15, normalmente condotta al mio fianco anche da Amelia Villano, che avete sentito, ha comunque si è degnata di mandarci un saluto e i suoi impegni giustamente per il tour che la tengono ancora lontana. Domani alle 13 lo rifacciamo, arriva Mai Visto alla radio. Grazie Cristian Alberton, grazie Angelo Vicari, ci sono Tommy Angelini e Andrea Salvati. Da Paolo Cavallone è tutto, ciao, buon sabato.
1: Il Lombardia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass hospitality per la partenza o l'arrivo della classica monumento che chiude la stagione del grande ciclismo e che si correrà il 10 ottobre con partenza da Bergamo e arrivo a Como. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Celano, in provincia dell'Aquila, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei, sono ore di cordoglio per la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale di Calcio a cavallo tra gli anni 60 e 70. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma in questo weekend. Bandiere a mezz'asta a Coverciano, i funerali si terranno lunedì alle 15.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Passiamo ora alla politica. Il Prato di Pontida si prepara ad accogliere il popolo della Lega. Nelle prossime ore, per la prima volta dalla morte del padre, Renzo Bossi rompe il silenzio. Alessandra Giannoli.
4: Questa è una giornata particolare, oggi avrebbe compiuto 85 anni e inevitabilmente i ricordi sono tanti, a 6 mesi dalla scomparsa del fondatore della Lega, Lega che domani si ritrova sul pratone di Pontida. Renzo Bossi, figlio del senatore, rompe il silenzio per la prima volta dalla morte del padre. Pontida dovrebbe tornare ad avere una voce fortissima, ha detto Renzo Bossi, non dovrebbe essere semplicemente un appuntamento annuale o una passerella, dovrebbe essere, ha continuato, il momento nel quale il Nord presenta le proprie richieste alla politica nazionale, nel giorno in cui si ricorda Umberto Bossi nella roccaforte bergamasca del Carroccio. L'evento è già iniziato, nel pomeriggio in particolare è previsto l'appuntamento con Pontida Giovani. Intanto alla vigilia del raduno di domani a Pontida sono comparse scritte vergate con vernice bianca sull'asfalto e sui muri con critiche esplicite e insulti nei confronti di Salvini, scritte di questo tenore: Salvini traditore, Salvini ridacci la Lega.
3: Infine la pagina sportiva, partiamo dal calcio, dalla quinta giornata di Serie A. In corso Bologna-Torino e Udinese-Cagliari tra pochissimo. Tommaso Angelini.
5: Sì Nicolò, si gioca da 15 secondi dall'ara 0-0 tra Bologna e Torino, mentre invece deve ancora iniziare Udinese-Cagliari. Partiamo dalla sfida dall'ara, è la prima di Raffaele Palladino sulla panchina rosso-blu dopo l'esonero dell'ex allenatore Domenico Tedesco. Palladino schiera il 3-4-3 con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi in avanti, mentre invece il Toro di Ignazio Abate risponde col 3-5-2 e la coppia Vlasic-Simeone là davanti. Udinese-Cagliari, come detto, sta per cominciare. Runeic schiera il tridente con Kellenkamp e Zaniolo dietro a Davis. Il Cagliari risponde invece anche lui col tridente con Adopo, Maldini dietro all'unica punta che è Mendy. Le altre gare che si giocheranno oggi alle 18 Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio. Prima delle partite c'è stato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola.
3: Infine la MotoGP, Martin firma la pole position in Austria, il pilota aprile ha preceduto Marquez e Acosta, ora è in corso la gara sprint, iniziata proprio qualche secondo fa. È tutto, via radio.
2: Via radio.
6: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, sono poche al momento le segnalazioni. Partiamo dalla 16 Napoli-Canosa, dove tra Tufino ed il bivio con la 30 Caserta-Salerno, per chi viaggia verso Napoli c'è 1 chilometro di coda per un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un camion che ha perso il carico. Attenzione quindi, perché si viaggia solo in corsia di emergenza. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Line A, Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Infine, per lavori sulla 14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale. La riapertura è prevista per il 27 novembre. Consigliamo, per chi viaggia verso Bologna, di entrare a Casalecchio. Mentre sulla 7 Serravalle Genova è chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata per chi viaggia verso Milano. Come alternativa c'è Tortona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Ed eccoci qua, ben trovati, ben ritrovati, ben restati su RTL 102.5. Lo ha già detto prima Paolo Cavallone, l'ho sentito arrivando, l'ultimo weekend d'estate. Che tristezza, che tristezza. Però la felicità è che è l'ultimo weekend d'estate di Mai Visto la Radio, quindi il prossimo sarà il primo d'autunno. Qui su RTL 102.5, in vostra compagnia oggi, poi puntata intensa, intensissima, perché seguiamo la Serie B, vero Tommy?
5: Ma come?
7: No,
5: ma come?
7: Era così, per cambiare, oggi volevo fare un coup de théâtre.
5: Seguiremo anche, facciamo così, possiamo seguire anche la Serie B, però c'è anche la Serie A, si gioca da 3 minuti al Dallara, 0-0 tra Bologna e Torino, la prima di Raffaele Palladino sulla panchina rosso-blu, mentre invece si gioca da 2 minuti e 15 secondi a Udine, 0-0 tra Udinese e Cagliari.
7: Ok, poi seguiremo anche la Serie B con 3 partite: Carrarese-Benevento, Cremonese-Entella e Palermo-Padova. Allora, Maldini convocato in nazionale, è in campo oggi?
5: È in campo, nel Cagliari.
7: E allora sai cosa ti dico? Musica!

0: Sei tu la mia città, canto di Negramaro qui su RTL 102.5, mai visto la radio, ben ritrovati. Non abbiamo salutato i registi, lo
1: vero.
0: Facciamo una volta al mese, oggi sono in tre, viene tutto eccezionale, allora salutiamo a partire da destra, a sinistra, la mia visione, Fabio Romano Angelovic e il nostro Christian Albertone. Allora, caro Tommy, per il momento insomma poco e niente, vediamo poco se niente. Questo nuovo Bologna di Palladino è...
2: Vediamo, perché insomma la prima dell'ex allenatore del Bergamo, dell'Atalanta sulla panchina dei rossoblù, insomma dopo che Domenico Tedesco ha collezionato solo un punto in quattro partite, partita malissima.
0: Tra l'altro Palladino ieri nella conferenza stampa ha detto dobbiamo lavorare molto sulla preparazione fisica, un po' insomma una sorta di puntare il dito,
2: di Jacuzzi,
0: il tedesco che pare, non lo so.
2: Chi lo sa, lo scopriremo magari andando avanti e vedendo come andrà il Bologna di Palladino. Ligabue, qualcosa per te.

0: si è sbloccata subito, grazie a Dio, per fortuna, la partita di Bologna, Tommy.
1: Eh sì, perché c'è stato un cross dalla sinistra di Miranda, dentro l'area di rigore ci arriva Bernardeschi, stop e tiro, un calcio di rigore in movimento col mancino per Bernardeschi che va a infilare il portiere del Torino, Lucas Perri. Bologna 1, Torino 0, siamo al 18esimo, siamo invece al 17esimo a Udine, sempre 0-0 tra Udinese e Cagliari.
0: Vabbè, insomma, ometto, però vede, il Bologna segna sempre Bernardeschi, bravo, bene, siamo contenti per lui. Serie B invece, Carrarese Benevento 0-0, Cremonese Entella 0-0, vantaggio del Padova sul Palermo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wi-Fi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
11: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Beyoncé Love on Top qui su RTL 102.5, 15.31. Siamo alla mezz'ora sui due campi col Bologna in vantaggio 1-0 sul Torino, però si è un po' chiuso, mi sembra. A Torino lo vedo che insomma manovra un po'
1: sì,
0: di
1: adesso
0: più,
1: spinge.
0: Attenzione. E invece insomma si rimane tranquilli, comodi, pacati sullo 0-0 in quel di Udine.
1: Sì, sempre 0-0, 30 minuti di gioco. Mazzola. E c'era stato al 13esimo un'occasione per Kenan Davis, un cross partito sulla destra con Davis che ci stava arrivando, poi c'è stato un intervento del difensore del Cagliari che ha respinto il pallone. New hit!

One Republic, I Live qui su RTL 102.5. Allora siamo al 37esimo. Bologna sempre in vantaggio 1-0 sul Torino con la rete di Bernardeschi. Udinese vicinissimo al vantaggio con il

0: Cagliari in casa, ma insomma liscio clamoroso da due passi, eh?
1: Eh sì, e poi c'è stato anche Zaniolo che aveva ricevuto un passaggio in area, poi l'ha spedita direttamente in curva. Intanto, per quanto riguarda la MotoGP, caro Andrea Salvati, ha vinto Jorge Martin, secondo Marc Marquez, terzo Bezzecchi. Martin che torna leader del mondiale a più 3 su Marquez e a più 38 su Bezzecchi.
0: Quindi mondiale di MotoGP che insomma vivrà un finale molto molto molto intenso. Noi non siamo neanche a metà, torniamo fra pochissimo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
7: Tutto.
8: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
7: Tutto.
8: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Tonight, John Legend, qui su RTL 105. Tonight, stasera, stanotte, Venezia, Lazio. Prima però Roma, Inter. Finiti intanto i primi tempi, Tommy.
1: Sì. Con il Bologna avanti 1-0 al Dallara contro il Torino. 0-0 invece, reti bianche allo Stadio Friuli tra Udinese e Cagliari.
0: Ecco, Serie B che di solito regala grandi emozioni, grandi gioie. Invece oggi c'è l'1-1 del Palermo in casa col Padova alla fine del primo tempo. Poi invece anche lì 0-0 sia a Carrara fra Carrarese e Benevento, così come a Cremona fra Cremonese ed Entella. Serie B che poi alle 17:15 Sampdoria Catanzaro, alle 19:30 Ascoli Avellino. Ecco, solo questo è un po' il quadro delle partite di oggi di A e di B.
1: Ecco, ricordiamo che in Serie A ancora non c'è stato nessuno 0-0
0: per il momento, però per il momento. Vediamo, speriamo, insomma.

0: Philip Bailey, Easy Lover, qui su RTL 102.5 a chiudere questa prima ora di Mai Vista la Radio. Un amico attentissimo, chiedo venia, mi dice: attenzione che la Sandoro gioca alle 17.15, non alle 17.30. Chiedo perdono. Infatti c'è scritto 17.15, mi è sfuggito questo quarto d'ora. Vabbè, un quarto d'ora cade. Poi non è detto, perché magari poi c'è qualche problema all'inizio con le radioline, con le cose, e comincia alle 5.30.
1: Comunque, come è successo settimana scorsa in Serie A.
0: Esatto. No, però è giusto, uno magari per andare allo stadio entra all'ultimo e dice: quelli è RTL, l'ho detto 17.30, tu entri e sono già, è già cominciato,
1: ecco. 15 minuti.
0: Chiedo scusa, amici sandoriani,
1: benissimo. Abbiate pietà.
0: Allora,
1: siamo all'intervallo delle partite. Si è conclusa anche la sprint race. Infatti è arrivato il buon Nicolò Pompei tra poco con tutte quante le notizie dall'Italia e dal mondo, sport e non solo.
0: Esatto, ricordiamo quindi i parziali a Bologna. Bologna in vantaggio 1-0 sul Torino grazie alla rete dell'immortale Bernardeschi, insomma tra i più esperti di questa squadra. 0-0 invece a sorpresa ad Udine fra Udinese e Cagliari.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui. A restare terra a terra.
3: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
3: preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche allo stadio Dall'Ara di Bologna, pochi secondi alle 16. Buon pomeriggio.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei in apertura agli esteri. Non siamo in guerra con l'Italia, ma...

0: ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea l'ANSA Mohamed Mansour, funzionario del governo Houthi, dopo l'attacco alla base aerea di Taif nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Intanto vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh avvistati fumo e fiamme dopo delle esplosioni, problemi allo scalo con voli cancellati e in ritardo. Si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14.45 i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, la stessa chiesa dove lo scorso 4 agosto sono stati celebrati i funerali di Franco Baresi. In sua memoria verrà osservato un minuto di silenzio in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma in questo weekend. Il calcio rende il tributo ad una leggenda dell'Inter e dell'Italia, scrive la UEFA sul suo account X. Continuiamo sullo sport, partiamo dal calcio perché c'è la quinta giornata di Serie A in corso Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Siamo all'intervallo, Tommaso Angelini.
1: Sì, con il Bologna che è avanti 1-0 sul Torino grazie alla rete di Bernardeschi, 0-0 invece tra Udinese e Cagliari. Al Dall'Ara il Bologna spinge forte e trova il gol al 14° minuto proprio con Federico Bernardeschi, poi inizia a chiudersi la squadra di Palladino, la sua prima sulla panchina rossoblu dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Il Torino ci prova, tira 5 volte ma non riesce mai a inquadrare la porta Federico. 0-0 tra Udinese e Cagliari, qui è l'Udinese a fare la partita, 12 tiri di cui 2 in porta contro un Cagliari che pensa per il momento soltanto a difendersi. Siamo all'intervallo, alle 18 poi Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio, a te.
0: Grazie, parliamo ora di MotoGP. In Austria è terminata poco fa la sprint race, Enzo Tambor.
2: Il controsorpasso è servito, la vittoria nella sprint race del Gran Premio d'Austria consente a Jorge Martin di riportarsi al comando della classifica generale davanti a Marc Marquez, finito alle sue spalle, e davanti a Bezzecchi, terzo. Ma il vero protagonista della gara, nel bene e nel male, è stato Pedro Acosta, che con una partenza straordinaria si era portato davanti a tutti con la sua KTM. Stava dominando la gara quando a 2 giri dal termine è andato giù, vanificando una vittoria che sembrava ormai certa. Un bel assist per Jorge Martin, che era partito male scivolando in 7ª posizione e che poi ha potuto ricostruire la sua vittoria. Sesto Bagnaia, domani alle 14 la gara lunga.
0: È tutto con le principali notizie, c'è il traffico.
3: Via Radio.
4: Bentrovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, poco al momento le segnalazioni. Partiamo dalla 16 Napoli-Canosa perché c'è 1 chilometro di coda tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno per chi viaggia verso Napoli a causa di un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un camion che ha perso il carico. Attenzione quindi perché si viaggia solo in corsia di emergenza. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lanate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Ci spostiamo poi nei pressi della capitale dove il traffico è intenso sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est per chi viaggia verso il centro città. Infine stanotte per lavori chiuderà dalle 23 fino alle 6 del mattino seguente il tratto della 1 Milano-Napoli tra Orvieto ed Orte per chi viaggia verso Roma. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ed eccoci qua, si parte secondo le mai viste la radio qui su RTL 102.5, la prima, la vera, la unica radiovisione 36 del digitale terrestre, 736 di Sky, FM, internet, DAB. Anche per posta vi mandiamo se volete qualche intervento, potrebbe essere una novità.
1: RTL 102.5 Play con l'app ci portate dove vi pare e piace.
6: Non avete scuse, cioè non l'ho sentito, non l'ho visto, ma dove lo vedi, ma dove lo senti, ma come
1: ovunque,
6: si fa? Ragazzi,
1: ovunque, non ci avete scuse, quindi scuse. Rimanete collegati. Senti caro Andrea, dimmi. Allora tra Dall'Ara stanno ancora, se la sono presa comoda, sì, stanno adesso sì, per rientrare in campo, mentre invece a Udine, tra Udinese e Cagliari sono già nel rettangolo verde di giuoco.
6: Perché lì c'è più voglia, 0-0 dopo i primi 45 minuti, un bel Udinese che ha tirato tante volte in porta senza mai centrare il gol, invece Bologna in vantaggio 1-0, secondo i tempi siamo pronti a raccontarveli, ovviamente un'altra ora piena di musica bellissima, guarda con che disco iniziamo Tommy.
1: Ariete e Angelina Mango, che bella vita.
6: Visto?

0: Che coppia, chiaro Tommy, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, che è una coppia che accontenta tutti, grandi e piccini, come si diceva una volta, è vero, eh? Io, è vero. Tu, se dovessi scegliere, diciamo, per una cena romantica,
1: tra
0: Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Beh, oddio, lancio la monetina. Lanciamo la monetina e poi vediamo. Intanto,
0: secondo me
1: siamo...
0: tu sei più da Madonna, perché gli faresti più domande più interessanti.
1: Sì, esatto, cioè mi interesserebbe un po' di più una grande pop star. Comunque, sì. 51 minuti di gioco dall'ala, sempre Bologna in avanti 1-0 sul Toro. Poco fa calcio di punizione per i Granata con Mandragora. Grandissimo il gesto tecnico di Skorupski che manda il pallone poi in angolo. Sempre 0-0 tra Udinese e Cagliari. Invece.
0: Insomma, secondo i tempi appena iniziati. Siamo qui per raccontarveli, vi facciamo ascoltare. Intanto Samurai Jade.

0: Blanco con Brividi qui su RTL 102.5. Si è sbloccata la partita di Udine, non ha segnato l'Udinese, ha segnato il Cagliari, forse col ragazzo, col giocatore di cui si è parlato di più in questi ultimi giorni.
1: Proprio con lui, proprio con Daniel Maldini, che si è presentato a tu per tu con Okoye, ha superato il portiere e poi ha scaricato il mancino in porta, comportando così il Cagliari in avanti 1-0, mentre invece tra Bologna e Torino, anche qui il Bologna è avanti, sempre 1-0 contro il Toro. Siamo vicini al 60°.
0: Tra l'altro, se non ricordo male, è il terzo o quarto gol di fila di Daniel Maldini, credo anche lui, ne ha già fatti 3 o 4.
1: Ed esce proprio lui, mi pare, in questo momento, se non vado errato.
0: Noi invece torniamo fra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
4: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
8: nostra. Tu. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
9: Tutto.
8: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo.

Molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.

0: E questa era Francesca Michelin con Nessun grado di separazione. A mio modesto giudizio, che conta nulla, una delle canzoni più belle italiane degli ultimi anni. Conta niente il mio giudizio, ma a me questa canzone piace molto, eh?
1: Molto, molto bella. Molto, molto. E allora, queste due partite invece che stiamo seguendo, anche queste comunque molto belle, molto belle, molto divertenti. Siamo al 66esimo al Dall'Ara col Bologna avanti 1-0 sul Torino. 67 minuti di gioco invece a Udine. Qui è il Cagliari avanti 1-0 sull'Udinese. Cagliari che comunque sta creando tanto, eh?
0: Beh, so, vediamo il Cagliari. Bella squadra, comunque ha vinto a Bergamo settimana scorsa. Sarebbe la seconda vittoria in trasferta consecutiva. Guarda il New Hit.

0: Chemical, Post Malone, qui su RTL 102.5. Allora, insomma, siamo quasi al 75esimo, un quarto d'ora più recupero alla fine di questi due primi match del sabato pomeriggio. Insomma, col Bologna in vantaggio 1-0 sul Torino, partita che è un po' in stasi, è un po' in stallo.
1: Eh sì, non sta succedendo nulla. Dopo che c'è stato un momento in cui il Cagliari stava giocando un po' meglio, sembrava potesse andare sul 2-0, e invece l'Udinese adesso che si è rimessa là davanti a dare fastidio.
0: E invece a Bologna sempre così piantato.
1: Bologna sempre così, non si smuove da questo 1-0 del.
0: Vanno un po' agitate queste partite. Ci vorrebbe un Tommaso Paradiso come agita la Coca-Cola, che è uno scherzo bellissimo da fare, soprattutto ai bambini. Posso avere una Coca-Cola? Gliela agiti e gliela dai in mano. Apri, caro. Allora noi ascoltiamolo.

0: pareggio del Torino sul campo del Bologna.
1: Con Kulenovic che si libera del suo avversario, arriva ai pressi dell'area di rigore, fa partire il tiro dalla distanza sul quale non può arrivare Skurupski, o almeno ci arriva ma non trattiene, e il pallone entra in porta. 1-1 tra Bologna e Torino, siamo all'80esimo minuto di gioco, sempre invece 1-0 per il Cagliari a Udine quando siamo all'81esimo minuto.
0: Allora, gli hanno fatto fare un po' quello che voleva, perché prima del tiro insomma ha avuto un bel 5-6 secondi completamente solo dove si è avvicinata all'area di rigore e poi insomma batte Skurupski. Torniamo fra pochissimo.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: What are you waiting for? Canta Ellie Goulding, Love Me Like You. Che poi Ellie Goulding è un po' la nostra Mario. Ecco, se la Mario che arriva fra poco fosse una cantante, secondo me Ellie Goulding Ellie potrebbe Goulding. Essere un po', sì, la Mario. Come si dice? L'Ellie Goulding.
1: Allora ti faccio la radiocronaca in diretta da Mario, che in questo Mario, momento sì. Sta guardando, poi mi guarda e dice pensierosa: ma lo sai che forse mi piace? No, non ti piace?
0: No, l'idea no,
1: Più Billie Eilish, più dice, Billie si sente Eilish. Più Billie Eilish. Comunque, se la Mario fosse una partita di pallone, sicuramente non sarebbe né Bologna-Torino né Udinese-Cagliari, ma forse Roma-Inter. Sì. Comunque 1-1 tra Bologna e Torino, siamo nei 5 minuti di recupero, siamo nel recupero anche a Udine col Cagliari avanti 1-0.
0: Insomma, pochi minuti. Il Cagliari sta maturando veramente un successo incredibile. Due vittorie in trasferta in una settimana, insomma, veramente incredibile. Arriva Gaia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Mai Vista la Radio del sabato. È finita una delle due partite, ovvero quella di Udine con il Cagliari che vince 1-0 grazie a una rete di Daniel Maldini, seconda vittoria consecutiva in trasferta per i sardi. Si gioca invece ancora Bologna-Torino.
3: È sempre 1-1, mancano 30 secondi alla fine dei 5 di recupero.
2: E anche qui, insomma, un pareggio che non accontenta credo nessuno. Forse un po' più il Bologna che, insomma, viene un po' fuori da un periodaccio fatto di brutti risultati. Oggi il nuovo allenatore, prima di Palladino, stava vincendo, poi insomma pareggiata dal Torino, né? Con un errore difensivo. Allora, fra poco arriva la Mario, pochissimo, e quindi come non introdurla, come non lasciarle questo tappeto, i The Doors.

0: Roadhouse Blues, i Doors, a chiudere questa puntata di Mai Vista la Radio, che Millennium Hit, chissà quanti quelli che battevano le mani sul tale, dita sul tavolo, sul cruscotto della macchina. Finisce anche la partita di Bologna
1: 1-1, ancora non vince il Bologna.
0: Non vince il Bologna, vincerà, vincerà.
1: Vincerà.
0: Vittoria invece del Cagliari con una rete di Daniel Maldini in trasferta sul campo dell'Udinese. Noi abbiamo finito, l'appuntamento come visto alla radio è domani puntualissimo alle 15. Avremo tante cose di cui parlare, fra cui anche insomma l'esito di questo Roma-Inter in programma alle 18. Grazie a Tommy Angelini.
1: E grazie ad Andrea Salvati.
0: Ciao!
1: Anche allo stadio Friuli di Udine, pochi secondi alle 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura torniamo sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Gli Houthi oggi hanno lanciato una sorta di avvertimento al nostro paese. Alessandra Giannoli.
4: Non siamo in guerra con l'Italia, ma i vostri aerei sono in Arabia Saudita. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Questo è il velato avvertimento degli Houthi che arriva dopo l'attacco di ieri alla base saudita di Taif, in cui è stato colpito un jet italiano. In base all'evoluzione del quadro nelle aree del Medio Oriente, i nostri vertici della difesa stanno studiando ora opzioni operative volte a garantire ulteriormente la sicurezza dei contingenti. Intanto c'è stato un massiccio attacco su diverse città dell'Arabia Saudita da parte degli Houthi. Alcuni missili e droni lanciati dai ribelli yemeniti filo-iraniani sono riusciti a bucare le difese aeree, colpita anche la capitale Riyadh e il suo aeroporto, con gravi ripercussioni sul traffico aereo. E si continua a combattere nel sud dello Yemen. Gli scontri tra le forze governative locali sostenute dall'Arabia Saudita e le milizie appoggiate da Teheran hanno causato 48 morti in 24 ore. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Houthi di cessare immediatamente la loro escalation militare.
3: Sono ore di apprensione a San Cataldo in provincia di Caltanissetta per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di ieri. Il padre ha presentato una denuncia di scomparsa, è tuttora in caserma, i genitori sono separati, i sei figli sono tutti affidati al padre. La famiglia ha lanciato quindi un appello sui social chiedendo aiuto, le ricerche sono ancora in corso. Voltiamo decisamente pagina, partiamo dal calcio e dalla scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale di calcio. In sua memoria un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma in questo weekend. I funerali si svolgeranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Passiamo alla quinta giornata di Serie A in attesa del big match delle 18 tra Roma e Inter. Sono terminate poco fa le partite delle 15. Tommaso Angelini.
1: Col Bologna che continua a non vincere 1-1 con il Torino, mentre il Cagliari invece vince 1-0 contro l'Udinese e si regala momentaneamente la zona Champions League prima della sosta. Al Dall'Ara la sblocca Bernardeschi nel primo tempo, poi nella ripresa Kulenovic riesce a pareggiare per i Granata, complice anche una deviazione di Skorupski, mentre per quanto riguarda la gara del Friuli la decide al 54esimo minuto Daniel Maldini. Ricordiamo anche le altre partite, alle 18 c'è Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio. A te Nicolò.
3: Grazie Tommaso, è tutto, il traffico.
2: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, ci sono però alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché c'è coda di 2 km a causa di un veicolo fermo tra Calenzano e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Mentre nel tratto laziale della 1 tra Anagni e Ferentino per chi viaggia verso Napoli un incidente sta causando 1 km di coda. Ci spostiamo poi in A12 Genova-Sestri-Levante, anche qui un incidente avvenuto alla stazione di Genova Est sta causando ripercussioni sulla 12 tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova Est per chi viaggia verso Livorno. Poi per chi deve attraversare la dogana con la Svizzera c'è coda tra in A9 Renate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi viaggia appunto verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.
3: È tutto anche per noi, ora c'è la Mario con Pop Around the Clock.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, Cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Come? Ci siamo, ci sono, ci siete, viva e viva e viva! Nuovo appuntamento con me, sono la Mario e Pop Around the Clock, il programma che è appena partito in diretta su RTL 102.5. Io vi faccio ciao ciao con le manine dagli studi di Roma. Se siete sul 36 del digitale terrestre mi potete vedere, anche se avete a disposizione la nostra app, altrimenti accontentatevi di ascoltarmi in radio, che devo dire non è poca cosa. Appuntamento di due ore, la seconda ora ovviamente scenderemo in campo per seguire la Serie A con Nicolo Pompei, questo lo dico per il suo fan club. Non vi preoccupate perché c'è anche lui oggi. Nel frattempo però io riprendo in mano un argomento che ho lanciato ieri in chiusura di puntata. Lo sapete, venerdì abbiamo soltanto un'ora. Storia di partenza, il tredicenne che accoltella la professoressa, e qui ad un certo punto ho detto: ma è mai possibile che a 13 anni questo qua di notte tra l'una e le due posta su TikTok? E la mamma mi ha scritto: vabbè, brava te, provaci tu a togliere il telefonino agli adolescenti. 378 378 1025. Genitori all'ascolto, voi riuscite a farlo sì o no? Me lo raccontate?

0: E anche io vedo nero ogni tanto di fronte a certe risposte che dei genitori, non quelle che però mi stanno arrivando adesso al 378-378-1025. Intanto Nero Bali, Elodie e Michele Bravi insieme su RTL 1025, sono la Mario, Pop Around the Clock. Sentiamo prima questo genitore e poi riprendiamo l'argomento. Grazie regia.
1: Di cosa stiamo parlando? La colpa non è dei figli, è anche di un mondo strano, ma se noi genitori non lo capiamo, forse dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo fare gli amici.
0: Ecco, io ieri mi sono permessa di dire, rispetto al tredicenne che ha coltellato la professoressa, senza approfondire l'argomento perché chiaramente non è questo il tempo, non è questo il programma, ma soprattutto veramente non ho lo spazio necessario, che forse i genitori dovrebbero tornare a fare davvero i genitori. È vero che noi abbiamo avuto un'educazione siberiana e quindi oggi i genitori tendono a fare gli amici, ma l'amico, essere amico, purtroppo non sempre paga.
2: Era l'estate del

0: be friends. Justin Bieber, comunque noi possiamo continuare ad essere amici per i normal people del mio cuore, in diretta su RTL 102.5 con me che sono la Mario, anche quando mi dite che non avendo figli non potrai esprimere dei pareri, perché io me ne frego e lo faccio lo stesso. Sentiamo un vocale.
1: Io di figli ne ho tre, sì, riesco a togliergli il telefono, però ci vogliono metodi medievali che non so se tutti sono in grado di portare avanti, ecco.
0: Amico mio, mi viene da pensare che parecchi genitori non siano in grado di utilizzare metodi medievali o siberiani, che dir si voglia. Poi vorrei tanto essere smentita, ma ci riuscite?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena,
1: torna a casa. Marlena, torna a casa e quando vai a dormire molla il cellulare. Ci sono i Måneskin adesso su RTL 102.5, 17.29, pop around the clock. Allora, 378-378-1025, leggo subito un messaggio. Purtroppo è vero, parli con la superficialità di chi non ha figli e forse è meglio così. Genitori miei, se questo è il massimo della ringa difensiva che riuscite a fare nei vostri confronti, accusando me di essere superficiale perché non ho figli, nel momento in cui vi invito a fare i genitori, davvero i genitori, per evitare che tredicenni arrivino a scuola con i coltelli pronti ad uccidere le professoresse perché di notte su TikTok hanno architettato un agguato, allora adoro essere superficiale. Sentiamo un messaggio vocale.
2: Io come te adoro i gatti e ho due gatti probabilmente come quelli che hai tu in casa, di taglia molto grande, e a loro riusciamo a imporre certe cose. Ai ragazzi è un pelo più difficile perché comunque ci sono un milione di scappatoie, un milione di cose a cui non puoi essere sempre lì.
1: Ma io lo so che è molto difficile, non sono Pollon sull'Olimpo, però sono anche convinta che genitore significhi responsabilità.

0: You, questo è il graffio di Bryan Adams adesso su RTL 102.5. Intanto Raffaella mi scrive: se è per questo, cara Mario, i genitori criticano il lavoro degli insegnanti ma non sono insegnanti, e questa insomma la dice lunga sull'attitudine di certi genitori. 378 378 102.5. Sento un bel messaggio vocale, grazie regia.
1: Cavolo, però a sentire quello che dicono sti genitori, provate voi a togliere questo telefonino, ma il problema non è il telefonino, è il problema come ci siamo arrivati a non poter più comunicare con i nostri figli. Evidentemente ci siamo dimenticati di fare i genitori. Non è sempre colpa dei figli. Io credo che i genitori siano la rovina dei figli. In questa società dove i ruoli ormai sono tutti genitori fanno, vogliono fare i figli, le mamme che sono come i bambini e come le sue figlie vogliono, sembrano quasi antagoniste dei figli.
0: Beh, un ritratto direi perfetto. Arriva Anna.

che poi non mi posso manco arrabbiare, capito? Se ragazzi di oggi non riescono più a parlare bene, perché se Anna dice cari, anzi che cari, che io vedi va bene. White Girl Wasted adesso su RTL 102.5. Sono un insegnante di scuola media, la mia esperienza di 22 anni di insegnamento, noto di anno in anno che le generazioni peggiorano sempre più e con loro i genitori, sempre pronti a difenderli anche di fronte all'evidenza. Mi racconta un sacco di cose interessanti questa insegnante, per cui dopo

0: per condividere tutto con voi.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia, movement that inspires.
3: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto. Non si discute.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi, per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Non ho tempo per farmi scappare l'ormonella, grazie però a Lenny Kravitz, adesso su Rete Le 102.5 voglio sentire una voce, grazie.
1: Adesso mando un messaggio che tanto non potrà essere messo in onda. Io,
0: eccolo qua.
1: A mia figlia, che era la più recidiva, ho preso il telefono e gliel'ho messo sotto la macchina, ci sono passato sopra 3 o 4 volte. Da lì ha cominciato a usarlo un po' meno.
0: Educazione siberiana o medievale, se uno vuole. Allora, l'insegnante di prima, vi ho detto che è arrivato un messaggio interessante al 378-378-1025, dice: genitori che si fiondano a scuola per chiedere spiegazioni per un 4 preso e meritato sono i sindacalisti dei figli, ragazzi iperprotetti che sanno di rimanere impuniti anche di fronte a comportamenti gravi e rispettosi. Il ruolo genitoriale si è perso, lasciando spazio ad un rapporto paritario tra adulti e ragazzi. Nulla di più dannoso. Talk to you. Take

0: A mia figlia ho comprato l'S7 nuova. Siccome non staccava mai da Facebook e altri social e non studiava, l'ho preso, gliel'ho diviso in due sulla sponda del letto.
1: Bravo!
0: Ed è andata per parecchio tempo con un conchiglia a tasti.
1: E gli hai pure detto don't cry adesso, perché te lo sei meritato, citando i Guns N' Roses, che sono andati a chiudere la nostra prima ora di Pop Round the Clock. Ma io continuo, genitore, a parlare con voi dopo, anche perché le vostre ringhe difensive sono banalmente non sei madre, non parlare, mi aspetto di meglio. 378-378-1025, adesso ci sono le news e poi ovviamente anche la Serie A.
2: Anche a Nocciano, in provincia di Pescara, sono le 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. In apertura, sono state ritrovate le due sorelline scomparse da ieri in provincia di Caltanissetta. Alessandra Giannoli.
5: Dopo ore di apprensione, come dicevi, sono state trovate a San Cataldo nel Nisseno le due sorelline Benedetta e Domitilla Costanza di 12-8 anni, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Le ho viste l'ultima volta ieri sera intorno alle 20, ho detto loro che sarei andato a comprare il pane e che ci saremmo rivisti a casa in corso Vittorio Emanuele. A casa però non hanno fatto più ritorno, questo il racconto fornito da Alessandro Costanza, ascoltato per ore oggi in caserma dai carabinieri. Fino alla svolta arrivata nel pomeriggio, le due bambine sono state trovate da un volontario della Protezione Civile su segnalazione di una donna in un negozio di abbigliamento gestito da cinesi proprio in corso Vittorio Emanuele. Entrambe sarebbero rimaste chiuse nel locale da ieri sera. Dagli accertamenti sulla situazione familiare dei genitori delle bimbe separati, che hanno in tutto 6 figli, sarebbe emersa una denuncia per maltrattamenti risalente a 3 anni fa. Nel 2024 i 6 figli della coppia, dopo un periodo in comunità, sarebbero stati affidati al padre. La madre risiede in un'altra città.
4: Grazie Alessandra. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci facciano i suoi aerei in Arabia Saudita. Così un funzionario degli UTI dopo l'attacco alla base di Taif, dove è stato colpito un velivolo militare italiano.

0: Intanto esplosioni e fumo sono stati segnalati vicino all'aeroporto di Riyadh con voli cancellati e ritardi. Infine il calcio, addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della nazionale di calcio a cavallo tra gli anni 60 e 70. I funerali si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma in questo weekend, come ad esempio Roma-Inter al Via in questi minuti. Buonasera, Nicolò Pompei.
1: E così Tommaso, il minuto di silenzio che si sta per concludere sul prato dello Stadio Olimpico, il ricordo proprio di Sandro Mazzola, la partita, la ricordavi tu, è Roma-Inter, il big match della quinta giornata, Gasperini contro Chivu, proprio Gasperini che sceglie Balerdi al centro della difesa, Ndicka in panchina per un problema negli scorsi giorni, Molina e Wesley sugli esterni, confermato Sule che vince il ballottaggio con Mora sulla tre quarti, ovviamente Dybala e Malen inamovibili per attacco di Gasperini, Chivu invece con la coppia dei sogni dei tifosi interisti, Lautaro Thuram in attacco con Pio Esposito pronto ad entrare nel secondo tempo, a destra ancora Diouf, in mezzo c'è Jones dal primo, Zielinski sostituisce l'assente Çalhanoğlu, 1-1 tra Bologna e Torino nel pomeriggio, vince il Cagliari fuori casa 1-0 contro l'Udinese alle 20.45, Venezia-Lazio. A te.
0: Grazie Nicolò Pompei, tutto ora il traffico.
2: Via Radio. Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Situazioni di traffico scorrevole sulla nostra rete, ci sono però alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Anagni e Ferentino per chi viaggia verso Napoli. Situazione simile in A10 Genova-Savona perché un incidente sta causando 1 chilometro di coda tra Renzano e il bivio della 26 dei trafori per chi viaggia verso Genova. Anche in A16 Napoli-Canosa c'è 1 chilometro di coda per un incidente tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta Salerno in direzione di Napoli. Particolare attenzione qui perché il traffico scorre solo in corsia di emergenza. Ci spostiamo ora in A9 Lanate Como Chiasso perché c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Montelimpino e Chiasso. Infine sulla capitale traffico congestionato tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima. È tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
5: Eccomi cari genitori, sono tornata, sono la Mario, ma non è vero, non ce l'ho con voi, ci mancherebbe altro, cioè ce l'ho con quelli che mi continuano a dire da un'ora e tenono i figli, non puoi parlare di figli ed educazione, io non ho figli, ma vi assicuro che ho molto a cuore i ragazzini, i bambini, i figli di mia sorella, cioè io penso che i ragazzini debbano essere il futuro e che quindi vadano trattati in un certo modo, e poi non bisogna essere madri per avere empatia e per pensare, bisognerebbe mettere al mondo delle brave persone che un giorno saranno degli ottimi adulti. Dov'è il mio errore? Dov'è?

Aggiornamento calcio, cambia già il risultato all'Olimpico. Dopo 5 minuti la Roma si è portata in vantaggio, una grande azione di Dybala che mette un cross sul secondo palo, la sponda al centro, c'è Manu Koné che con il destro batte Martinez. 6 minuti sul cronometro, Roma 1 Inter 0.

0: Beh, forse per i supporter dell'Inter è un po' la fine del mondo di Miley Cyrus quello che è successo adesso a Roma, perché Nicolo Pompei, aggiorni?
1: Salve, buon pomeriggio a tutti. Direi no, la fine del mondo, perché la partita è appena iniziata e siamo solo all'inizio del campionato, ma la Roma in vantaggio all'Olimpico 1-0 grazie al gol di Coné dopo 5 minuti. Siamo già al decimo intanto, perché è passato un po'. Una grande azione della Roma con Dybala ovviamente protagonista, palla scodellata sul secondo palo, grande intervento di Molina che di testa respinge e rimette in mezzo, Coné pronto, stoppa e poi il destro che batte Martinez. Roma meritatamente in vantaggio perché è partita meglio, sicuramente più concentrata e più forte dell'Inter in questi primi 10 minuti di gioco, ma insomma sappiamo bene che l'Inter ha rimontato partite ben peggiori, quindi attenzione.
0: No, ma prenditi anche gli ultimi 5 secondi, fallo tutto tu sto talk, annuncia,
1: tutto.
0: Vai annuncia di pausa.

0: Ma queste note così romantiche di Adele con Easy on Me su RTL 102.5 mi danno proprio l'avvio verso un ringraziamento oggi fatto con il cuore. La generosità dei vostri messaggi molto molto molto molto lunghi al 378 378 102.5, la generosità con cui state condividendo i genitori e non delle storie private con un peso specifico incredibile, mi commuove. Molti messaggi sono troppo lunghi, non riesco a mandarli in sovraimpressione sul 36 del digitale terrestre, ma sappiate che mi state facendo commuovere tra un video e l'altro. Tra un attimo proverò anche a fare un riassunto. Nel frattempo però, Nick,
1: siamo alla 17esima, la Roma è sempre in vantaggio 1-0 sull'Inter. Poco fa un'altra occasione per Dybala in piena area, sinistro immediato dell'argentino, forte ma impreciso, palla alta.
0: Va bene, tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Le storie sono vere.
5: La storia è appena cominciata.
6: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo.
8: Vedrai che andrà tutto bene.
7: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Andiamo.
10: La sua curiosità è soddisfatta?
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente...

0: te non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a €379.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Confided, questa Pop Around the Clock in diretta su RTL 102.5, 18:30 quasi. C'è una voce che voglio condividere con voi. Grazie.
1: Oggi come oggi è molto difficile far capire ai ragazzi come si devono comportare. Fanno quello che vogliono loro. Ai nostri tempi il rispetto e l'educazione prima contro gli anziani e contro le persone più grandi. Quando si entrava a qualche parte si diceva permesso.
0: Della storia si stava meglio quando si stava peggio. Intanto continuate, 378 378 1025. Nick, velocissimo,
2: 27esimo, Roma sempre in vantaggio 1-0 sull'Inter, ma poco fa grande occasione per nerazzurri con Bissek davanti al portiere, ottima la parata in uscita di Svilar.
0: Ale ale ale.

0: grande classico Freddie Mercury, Leaning on My Own, RTL 102.5. Un amico o amica che vuole restare anonimo mi scrive: io non ho figli, ma mi era stato affidato un ragazzino di 16 anni che usciva da una comunità per problemi di droga e tanto altro. Dopo infinite battaglie adesso ha un lavoro onesto, una compagna, un figlio, e per me questa è la mia più grande vittoria, quella della vita. Grazie mille per la condivisione. 378 378 1025. Ma intanto sul campo da gioco,
1: siamo al 35esimo, la Roma è sempre in vantaggio 1-0, ma l'Inter cresce l'intensità ogni minuto che passa. Poco fa azione di Bastoni sulla sinistra, molto defilata, il tiro alla palla che si stampa sul palo. 35esimo, Roma 1 Inter 0.
2: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere, perché noi siamo due città di porto, non siamo

0: dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio insieme nella selezione musicale di Pop Around the Clock in diretta su RTL 102.5. Ancora una volta buonasera, buon sabato da parte mia, la Mario, e da parte di Nicolo Pompei, che per un attimo mi ha esultato.
2: Eh sì, perché mi ero
1: poi
2: abbastanza gasato. Esatto, non siamo né a Genova né a Napoli, ma siamo a Roma in questo caso, perché la Roma in vantaggio 1-0 sull'Inter. C'è un check del VAR in corso per un possibile gol della Roma che è stato annullato, tra l'altro doppietta di Manu Kone, ma dobbiamo ancora usare il verbo al condizionale perché il check, il VAR è in corso. La posizione è molto dubbia per un tocco di Mancini in area di rigore. Vediamo cosa decide l'arbitro. In tempo reale forse ce la facciamo? No, tra pochissimo ve lo diremo.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor. Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: appunto, questa è Madame, 18:50, Pop Around the Clock, RTL 102.5, Roma Inter, vedo che c'è 3 minuti di recupero, giusto Nick?
1: Sì, esatto, mancano 20 secondi alla fine del primo tempo con la Roma in vantaggio 2-0 contro l'Inter, meritatamente doppietta tra l'altro di Manu Koné. C'è stato un po' di tempo che si è perso nella verifica del check del gol di Koné, ma il gol era regolarissimo perché il tocco di Mancini è prima ovviamente della linea del fuorigioco e quindi Koné porta in vantaggio, migliore in campo della Roma, 2-0 Inter. E insomma l'Inter avrà un bel secondo tempo in cui dovrà riordinare le idee, vediamo se ci saranno anche qualche un po' di cambi.
0: Nick, c'è qualcuno che mi scrive cosa si inventeranno stavolta per fare almeno pareggiare l'Inter, un messaggio di Fabrizio.
1: Non lo so.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Devo ammettere che la puntata di oggi veramente mi è volata tra le vostre parole, insomma qualcuno che si è arrabbiato, qualcuno invece che ha condiviso anche i miei punti di vista, ma voglio dire, poi questa è la radio che io amo e che mi piace fare con tutti voi, per i normal people del mio cuore. Un brano che parla d'amore, un brano che è una bella dichiarazione d'amore.

0: Bello questo singolo, il primo dopo lo scioglimento dei Beatles per Paul McCartney con i suoi Wings e con Linda, My Love. Chi ha visto il video però sul canale 36 del Digitale Terrestre, passatevi il francesismo, che taglio di melma Paul McCartney, che sicuramente diciamo non era al massimo del suo aspetto fisico, che poi invece negli anni è veramente migliorato. Ma chi sono io per parlare di frangette? Io non me lo posso proprio permettere di opinionare sulle frangette, ma opiniono su tante altre cose a partire da domani, però, perché adesso non ho più tempo, si ritorna alle 17. Grazie regia e grazie a tutti, ciao!
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie,
1: preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: E anche ad Uno, in provincia di Varese, sono le 19. Buona serata.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Fra poco le altre notizie, ma in apertura in questa edizione c'è lo sport. Siamo all'intervallo del big match della Serie A fra Roma e Inter. Niccolò Pompei.
7: Buonasera Andrea, una grande Roma all'Olimpico in vantaggio 2-0 alla fine del primo tempo e Inter ancora chiamata a provare a recuperare da uno svantaggio di due gol, la terza volta che accade in questa stagione. Per ora decide una doppietta di Manu Koné al termine appunto dei primi 45 minuti, in cui la Roma non ha lasciato respirare di fatti i nerazzurri, trovando il gol subito al sesto minuto, ha rallentato il ritmo nella fase centrale del primo tempo con l'Inter che non ha sfruttato una grande occasione con Bissek, una grande uscita di Svilar che poi ha preso anche un palo con Bastoni, poi è tornata sotto la Roma, è tornata a premere segnando quindi il 2-0 grazie a un altro inserimento in area di Koné, colpevole alla difesa dell'Inter che è troppo permissiva e lascia due liberi in area di rigore, ma la Roma ha assolutamente meritato il vantaggio, si ripartirà da questo punteggio 2-0 per la Roma sull'Inter. A te.
6: Nel pomeriggio intanto vittoria per il Cagliari sul campo dell'Udinese per 1-0 e pareggio 1-1 fra Bologna e Torino alle 20:45. Il posticipo di questo sabato è quello fra Venezia e Lazio. Il mondo del calcio oggi piange, uno dei suoi grandi interpreti è morto, Sandro Mazzola aveva 83 anni. Sentiamo Enzo Tamborra.
8: Con Sandro è stata rivalità e amicizia. Tra le reazioni alla notizia della scomparsa della leggenda dell'Inter, anche quella di Gianni Rivera, icona del calcio a cavallo dagli anni 60 e 70, insieme a Mazzola e a Gigi Riva. Unanime il cordoglio per un protagonista del mondo dello sport molto apprezzato anche sotto il profilo umano. Sei stato la poesia più dolce, il ricordo del presidente della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA dà il suo addio ad una leggenda. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Mazzola lascia un segno indelebile nella nazione. Per il presidente dell'Inter Beppe Marotta, Mazzola era l'Inter, squadra dove il campione nerazzurro ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali. Lunedì, in occasione dei funerali che si terranno alle 14:45 alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, sarà lutto cittadino. Su tutti i campi di calcio, ma anche agli europei di volley, viene osservato un minuto di raccoglimento.
6: Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita. Gli Houthi precisano che non sono in guerra con l'Italia. Alessandra Giannoli.
9: Non siamo in guerra con l'Italia, non intendiamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno i vostri aerei in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi? Così funzionari degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, dichiarazioni rivolte al nostro paese che arrivano dopo l'attacco di ieri alla base saudita di Taif in cui è stato colpito un jet italiano. Gli Houthi nelle scorse ore hanno lanciato missili e droni su diverse città dell'Arabia Saudita, alcuni sono riusciti a bucare le difese aeree, colpita anche la capitale e il suo aeroporto con gravi ripercussioni sul traffico aereo. Intanto si continua a combattere nel sud dello Yemen, gli scontri tra le forze governative locali sostenute dall'Arabia Saudita e le milizie appoggiate da Teheran hanno causato 48 morti in 24 ore. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Houthi di porre fine all'escalation militare.
6: Sono state ritrovate a San Cataldo nel Niceno le due sorelline Benedetta e Domitilla Costanza di 12 e 8 anni scomparse, cercate dal padre. Le bambine, che stanno bene, sono state rinvenute in un negozio di abbigliamento in Corso Vittorio Emanuele, dove sarebbero rimaste chiuse da ieri sera. Il locale è stato sequestrato e la titolare ascoltata dai carabinieri. È tutto per questa edizione, vi lascio ora con le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
5: Previsioni del tempo.
10: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica, con l'anticiclone in ulteriore rinforzo sull'Italia, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso. Durante il pomeriggio però ancora al sud, parliamo dell'Appennino meridionale, Calabria e Sicilia centro-orientale, possibilità di rapidi rovesci temporaleschi. Altrove sul resto d'Italia sempre sole con temperature tra i 26 e i 30 gradi. Maggiori dettagli su Trevimeteo.
5: Via Radio.
11: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Renzana e il bivio per la 26 dei trafori. In direzione Genova il traffico è bloccato, con 5 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. In alternativa consigliamo di uscire da Renzano con rientro in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso tra Monza e Cormano ci sono coda tratti verso Torino. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est ci sono code per traffico in direzione Roma Centro. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: 19 e 5 minuti. Emanuele Carocci, ci sei? Buonasera.
1: Ciao amica, ciao Giorgia, come stai? Sto a posto,
0: tutto
1: a Milano?
0: Bene. Tutto bene, tutto bene, grazie. Questo è Shaker. Allora, naturalmente, come ogni sabato e domenica dalle 19 alle 21 siete su RTL 105. Questo è Shaker, appunto, parliamo di musica, parliamo di calcio.
1: Allora, amici,
0: no.
1: C'è Roma.
0: Stai calmo.
1: Voglio dire questo: c'è Roma Inter, noi la seguiamo in maniera però distaccata, assolutamente. Non è che io sono della Roma e tu sei interista, ma c'è una persona invece che fortunatamente invece è distaccato. Nicolò,
0: Nicolò.
2: Salve, buonasera. Sì, mi hanno chiamato apposta per mettermi in mezzo.
0: Ecco, vedi tu da che parte stare, io non ti dico niente.
2: Per evitare risse comunque. Va. No, allora, la Roma in vantaggio 2-0 meritatamente al termine del primo tempo, una partita bellissima tra le prime due della classe, perché sono le uniche due a punteggio pieno, quindi ci aspettiamo un grande secondo tempo con l'Inter che dovrà rimontare ancora una volta due gol.
0: Vedremo. Lo farà.
1: Ecco
0: lo
1: qua,
0: farà.
1: La gufa.
0: Yes,
1: eccola,
0: allora cominciamo subito con la musica su Rete Le 105, arriva il Power Hit.

Aggiornamento calcio, l'Inter ci mette solo 50 secondi ad accorciare nel secondo tempo, Roma 2, Inter 1 a segno. Come sempre Lautaro Martinez, parte proprio da lui l'azione, 1-2 perfetto con Marcus Thuram, l'inserimento del capitano dell'Inter è perfetto, accorciare le distanze, Roma 2, Inter 1. Ti prego non cominciare, sai che...

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Lazza, alle 19.13, buon sabato con RTL 1025 Shaker. Allora io leggo.
1: Cosa è successo?
0: Leggo.
1: No, cosa è successo? Senta,
0: leggo da gobbo proprio. Sì. Dai la palla a Nicolò. Ma io non lo farei parlare. Perché devo
1: perché è successo quello che doveva succedere, te l'ho detto. Entro io e pam.
2: È sempre così, Emanuele. Con Giorgia funziona così. Appena entra Giorgia si sbloccano le partite. Comunque l'Inter ha accorciato subito. 50 secondi dall'inizio del secondo tempo e già Roma 2 Inter 1, devastante. La Tula. Turam Lautaro in ripartenza, perde palla Mancini al centrocampo, recuperata da Lautaro, largo per Turam. Si accentra proprio il capitano dell'Inter, viene servito proprio dal calciatore francese, quindi poi con un sinistro che ha preso quasi di malleolo il pallone, diciamo la verità, un po' fortunato Lautaro, ma comunque bisogna esserci nel posto giusto al momento giusto. Lautaro dice
1: giusto.
2: Io ci sono, e quindi Roma 2 Inter 1.
0: Basta, grazie a tutti, grazie.
1: Ciao.

0: Hills, Culinary Hills, 19:20 minuti. Allora, che succede da quelle parti?
1: Beh, sicuramente un equilibrio che si regge sul filo del rasoio, come si suol dire all'Olimpico. Roma 2, Inter 1. Poco fa due cambi per l'Inter: Carlos Augusto e Sucic fuori, dentro, fuori Di Marco e Jones per l'Inter. Poco fa, prima ammonizione della partita, ammonito Bastoni per un fallo su Donny Malen.
2: Sì, è agitato perché gli ho detto: adesso, se parli male della Roma, gli stacco il microfono.
0: E allora, vicini, la vive male.
2: Nicolò, mi raccomando,
1: ho tipo il paraocchi dei cavalli.
0: Ma che c'è la punizione? Adesso che sono tutti lì da schierati.
1: C'è un calcio di punizione di Dybala, vediamo. Ma tra poco ve lo diciamo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese.

0: Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Scusate, Andarita, Biagio Antonacci, RTL 125, ma che parata ha fatto? Scusate, ciao, c'è Roma-Inter, sì. Nicolò.
1: Più sì. Che parata, è stato un tiro al bersaglio completamente centrato da Malen sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Grandissima girata dell'attaccante olandese che poi riesce a smarcarsi con il sinistro, fortissimo, a botta sicura, prende letteralmente la fronte esatto. di Martinez. Ma comunque la Roma resiste ed è sempre in vantaggio 2-1 allo Stadio Olimpico. Ricordiamo il punteggio contro l'Inter. Siamo al 68esimo minuto.
2: Però bella questa partita, vero?
1: Ci stiamo divertendo, sì.
0: Allora, ma musica!
2: Musica, sì. New Hit. Yeah.

0: Lo so, l'avete cantata tutta, anche se non sapete le parole, perché questa si canta così. Tra l'altro un sacco di remake ne hanno fatte, bellissima. Fugees, Kill Me Softly, su Rete alle 102.5. Carocci.
1: No, lui è pezzone, in effetti, di Fugees. Vedo Niccolò che è in silenzio. Questa cosa mi tranquillizza perché ricordiamo per il momento 2-1, ma ho timore dell'ultimo quarto d'ora.
2: E infatti mancano 15 minuti più recupero al termine di questa partita, con la Roma che per adesso resiste con il coltello in mezzo ai denti, sempre in vantaggio 2-1 sull'Inter, che però prova a spingere sempre di più. Poco fa ammonito Ndicka per un fallo a centrocampo su Thuram, adesso l'Inter in attacco che spinge con i nuovi innesti, ovvero Carlos Augusto sulla sinistra soprattutto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a €579.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Tutto.
14: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
13: Tutto.
14: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: 99, 99, non è possibile.
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso.
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99, Puma.
16: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: €99 al mese, anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale €12.122.
17: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari, però non ho ancora il wifi.
18: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
18: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Noel Gallagher, 19:50 su RTL 102.5. Finalmente parliamo, no? Ci sono diverse notizie.
1: Non si parla di notizie, no? Si parla di quello che sta succedendo in campo. Roma-Inter, Nicolò, vogliamo approfondire, per favore?
2: No. Ma mi dispiace per te, ma io sono richiamato all'ordine da Giorgia subito. L'Inter ha pareggiato 2-2 contro la Roma all'86esimo minuto. Adesso 4 alla fine, punizione pericolosissima per la Roma, ma la doppietta porta la firma ancora una volta del capitano nerazzurro. Grandissimo gol, stop di coscia. Attenzione, qui seguiamo questo calcio di punizione. Esce Martinez, non è finita ancora. Sulé che rimette in mezzo questa palla sul secondo palo. Arriva Dybala, la palla sporcata, gliela levata Ndicka. Stava arrivando Dybala con il sinistro. Alla fine dicevo che Lautaro, stop di coscia, gran destro, meritato questo pareggio dell'Inter. 2-2.
1: Che ti devo dire, Carocci?
0: Aiuto! Stavano per fare il terzo. Ma io me ne vado. Ciao, me ne vado.

0: La magia di Sade, Smooth Operator, un salto indietro nel tempo, nei ricordi, e però dobbiamo ritornare alla triste realtà, Carocci.
1: La triste, hai detto, posso dire, tra tutte le parole, sì, hai detto proprio triste realtà perché è finita la partita.
0: E triste, avete perso.
1: Dai. No,
0: triste. No, è vero, non avete perso, però è potevate 2-2. Vincere
1: 2-2.
0: E no, non è andata così, vero Nick?
2: Sì, diciamo che alla fine finisce 2-2 all'Olimpico tra Inter e Roma, ma diciamo il bicchiere mezzo pieno lo vede sicuramente l'Inter, perché era sotto 2-0, la Roma esce con un po' di amaro in bocca, però alla fine il risultato è super giusto perché l'Inter poteva addirittura vincerla questa partita.
1: Adesso
2: è così. Dettagli tra poco.
0: E anche a Terruggia, in provincia di Alessandria, sono quasi le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda, tra poco le altre notizie, subito il calcio con il pareggio tra Roma e Inter nel big match di Serie A. Nicola Pompei.
2: E così Sergio, buonasera, finisce con il punteggio che dice 2-2 tra Roma e Inter, una partita però bellissima, un primo tempo dominato dalla Roma per lunghi tratti, poi al centro in realtà l'Inter ha avuto la possibilità di segnare ma finisce 2-0 perché segna Koné al sesto minuto e poi raddoppia poco prima della fine del primo tempo, al 37esimo. Il secondo tempo però è tutta un'altra storia, tutta tinte nerazzurre, ci mette 50 secondi Lautaro Martinez per accorciare le distanze, da lì si capisce subito l'andazzo della ripresa con l'Inter tutta proiettata verso la metà campo della Roma che si difende bene fino all'80esimo minuto quando Lautaro Martinez al 79esimo con un controllo perfetto di coscia in area di rigore e un destro di collo pieno buca le mani di Svilar e segna il gol del 2-2. Bisogna segnalare anche una grande parata di Martinez su Malen quando il punteggio era ancora 2-1 per la Roma, che ha salvato il risultato e ha poi permesso all'Inter di pareggiare. Quindi l'Olimpico finisce così, 2-2 tra Roma e Inter, le prime della classe. A te.
4: Grazie Nicolò. Si terranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Alessandro Mazzola, lo storico capitano dell'Inter morto la notte scorsa dopo una lunga malattia, aveva 83 anni. Sono state invece ritrovate e stanno bene le due bambine scomparse ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Tommaso Angelini.
5: Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline scomparse venerdì sera a San Cataldo nel Nisseno. Le bambine sono state individuate dai volontari della Protezione Civile all'interno di un negozio di Corso Vittorio Emanuele a pochi metri dalla loro abitazione dopo la segnalazione di una donna. Il locale è stato sequestrato e i carabinieri hanno ascoltato la titolare per ricostruire quando e perché le minori siano entrate nel negozio. Al vaglio degli investigatori anche alcune discrepanze tra le versioni fornite dalla donna e dal padre delle bambine. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo per sequestro di persona contro ignoti. Le ricerche erano scattate venerdì sera dopo la scomparsa delle due sorelle intorno alle 20:10. Ora saranno analizzate anche le immagini delle telecamere per ricostruire gli spostamenti delle bambine e capire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.
4: Gli Houthi rivendicano di avere colpito obiettivi sensibili a Riyadh e alcuni impianti petroliferi nella città portuale saudita di Yanbu dopo le esplosioni registrate nelle scorse ore in risposta ai tentativi criminali del nemico saudita di attaccare la capitale. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani hanno anche dichiarato di non essere in guerra con l'Italia.
3: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Vanessa Minotti. Nella giornata di domenica non mancheranno spazi assolati al centro-nord. Infatti il tempo tornerà progressivamente a migliorare con anche il rinforzo dell'alta pressione. I fenomeni si concentreranno al sud Italia e qualche rovescio non è da escludere anche tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime in ripresa al centro-nord. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 di Trafori verso Genova il traffico è bloccato con 7 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. In alternativa consigliamo di uscire a Varazze con rientro in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi al sud, dove a Napoli, sulla tangenziale cittadina, tra Viale Maddalena e Corso Malta ci sono code per traffico intenso in direzione di Pozzuoli. Vi informo che sulla 14 Bologna-Taranto la stazione di Borgo Panigale è chiusa al traffico in entrata in direzione Ancona in modalità continuativa fino al 27 novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bologna-Casalecchio. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
8: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Eccoci qua, 24 minuti di questo sabato sera, 19 settembre, Giorgia Surina e Emanuele Carocci. Ti sei ripreso?
1: No, assolutamente no. Adesso facciamo un'ora di post partita. No, in realtà incredibilmente abbiamo anche qualche chiacchiera da fare, se volete.
0: A proposito,
1: un po' triste,
0: no, però perché no? Sei mai andato al ristorante da solo?
1: Sì, in realtà sì. E credo che ci andrò anche stasera dopo aver rosicato così dopo la Roma.
0: Ne parliamo tra pochissimo anche con voi.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Lady Gaga, You and I, 20 e 12 minuti, buon sabato sera con RTL 105, Shaker, cara mia Giorgia.
1: Sì.
0: Ti voglio dare solo un numero, così ne parliamo insieme. Aumentano le persone, gli italiani,
1: andiamo
0: in particolar
1: un po' i numeri.
0: Modo,
1: sì.
0: 29% in più, è vero?
1: Ah.
0: Gli italiani che va a mangiare da sola la cena, insomma.
1: Quindi, al ristorante.
0: Sì, sì, sì,
1: sì. Ok, ok. È una tendenza di cui avevamo già parlato anche, ed è molto interessante perché, insomma, riflette tantissimo, no, la società. Dicevamo, tu ci sei andato al ristorante da solo, io pure, mi è capitato,
0: sì.
1: Però quello che vogliamo sapere è se i nostri very normal people hanno fatto questa cosa, quindi siete andati, vi è capitato, avete scelto di andare al ristorante da soli, ma io allargherei più l'argomento, anche
0: sì,
1: magari
0: sì,
1: in vacanza, viaggio. Siete partiti per un viaggio da soli, perché anche questa è una bella tendenza che sta prendendo tanto, quindi 378-378-105 per i vostri messaggi, messaggi vocali vanno benissimo perché così sentiamo anche la vostra voce che ci racconta tante cose.

0: Dragons Thunder su RTL 105.20, 18 minuti di questo sabato sera. Vi stiamo chiedendo che cos'è, anzi vi piace andare al ristorante da soli, che cosa fate da soli. Sentiamo un vocale.
1: Mauro da Imperia. Io negli ultimi tempi, da circa 2 anni a questa parte, viaggio da solo, mi faccio dei gran bei viaggi da solo che sono, e ovviamente anche al ristorante mi ritrovo da solo a mangiare e vi dico la sincera verità, sto benissimo. Sono momenti di riflessione, sono momenti dove trovi la compagnia di te stesso e riesci magari con te stesso a maturare anche sotto certi aspetti.
2: Sì. Diciamo che ti dai ragione da solo, no, Gio? Se non è che devi litigare.
0: Io riesco a litigare anche con me stessa.
2: E poi, diciamoci la verità, io non so se anche tu sei come me, ma un po' l'orecchio lo butti ai vicini. Cioè, ti fai un po' gli affari degli altri se vai a pranzo.
0: A volte sì, capita, anche perché, insomma, magari cioè, sempre tu e te stessa, insomma, dopo un po'.
2: E quindi scopri un po' gli altarini, questo io volevo dire. Quindi, insomma, sappiate che quando vedete uno che è da solo lì di fronte a voi, quello mediamente si fa gli affari vostri.
0: Un pochino mediamente. Sì, oppure dai, sì. O loro si fanno gli affari tuoi, no?
2: Cioè, che fai quello triste da solo, dici.
0: Ma non è vero triste.
2: No, vabbè.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Ancora noi. Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: rossa.
1: Viceversa, Francesco Cabbani, 20 e 30 minuti di questo sabato sera, Carocci su Rina, questo è Shaker. Allora, stiamo chiacchierando delle cose che fate da soli, soprattutto, insomma, in particolar modo andare al ristorante, sì, fare un viaggio e quant'altro. Ci sono un sacco di messaggi al 378-378-1025. Per esempio, Armanda ci scrive da Imperia: l'uomo non è fatto per stare da solo, è un animale sociale, citando Aristotele, e non ha tutti i torti. Però
2: guardate, voi citate Aristotele, io me ne vado dallo studio, un po' troppo alto il livello.
1: Dici?
2: Forse
1: guarda, i miei ascoltatori sono così.
2: I tuoi, hai ragione, hai ragione.

0: In diretta, come sempre, poi RTL 125, 20:38. Ciao da Carocce, dalla Sorina. E buona serata a tutti voi che mandate vocali. Ascoltiamone un po' un paio. Senti un po'.
1: Mi chiamo Anna e chiamo da Gorizia, anzi dall'auto. Anch'io scelgo di andare molto volentieri a cena da sola, più di qualche volta. Sono sempre dell'idea che è meglio essere da soli piuttosto che mal accompagnati. Questa sera avevo voglia di vedere un film e ho prenotato e ci sto andando da sola di sabato sera.
2: Che interessante questa cosa. Dai, sentiamone un altro.
3: E se è una coppia al giorno d'oggi, ma deve andare uno solo a mangiare a turno, va uno e la prossima volta va l'altro e gli racconta cosa ha mangiato, e con quei costi che ci sono ormai in giro.
0: Dai, critica sociale, vai signori.
2: Anche questo è vero, anche questo è vero. Però ecco, il tema è più che altro veramente andate a cena o a pranzo da soli.

0: Blunt, Lil Nas su RTL 105. Yes, 20:44, naturalmente queste shaker. Stiamo parlando appunto delle cose che vi piace fare da solo, soprattutto la cena. Andate a cena da soli, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, sono Leda, da 3 anni e mezzo e sono da sola dopo 37 anni di matrimonio. E quindi cosa fai? Non viaggi? Non vai al ristorante? Però vorrei lanciare un messaggio ai ristoratori. Tuttora mi capita di entrare in un ristorante e dire buonasera, voglio cenare o voglio pranzare. Ti guardano e ti dicono per quante persone? Ciao ciao.
2: Ah, cioè che ti fanno sentire in colpa, dici?
0: Perché non sono abituati, ma come sei sola?
2: Dici, ma vengo io con te, amica, andiamo in cena fuori.

0: Smith, Stay With Me, 20 e 51 minuti, stay with us, state con noi, siamo su RTL 105. Servita su un piatto d'argento. Vocali al 378 378 115.
1: Ciao, buonasera a tutti, sono Michele. Ciao. Da Napoli. Io ci sto andando adesso a mangiare da solo, dove vado non senza prenotare, così mi sono litigato con mia moglie e sono andato a mangiare.
2: No, vedi, non finisce con... per quello c'è un po' l'animo un po' da triste.
0: Vai, vai con l'altro.
3: A me sinceramente capita spesso di andare a pranzo, a cena da solo, al cinema. Ho fatto anche dei weekend fuori casa da solo. Non sono fidanzato, sono single ormai da 4 anni e non ho problemi a fare qualcosa da solo. Lo faccio da tempo e mi trovo bene.
2: Sì, sì, diciamo, nessuno ti disturba. In effetti sul cinema mi trovate d'accordo al 100%. Sul mangiare fuori da soli, non lo so, dopo un po' uno vorrebbe chiacchierare, magari no?
0: Non ti vede. Direi forse un pochino sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Guarda Gio, il mio pubblico, sì. Bellissima trasmissione, vi seguiamo da Torino, grazie
3: sono
2: a tutti.
3: Miei,
2: grazie.
3: Sono miei,
2: no,
3: sono miei,
2: sono miei. No, sì,
3: allora un amico ci scrive, sempre mangiato da solo così non ho problemi a decidere chi paga. Effettivamente certo. Anche questo è vero.
2: Però dicevamo, mentre andava la canzone di Tommaso Paradiso, che poi è bello il condividere come è andato o il pranzo, la cena o il cinema, cioè è bello poi raccontarsi, no? Come è stato. Invece quando stai da solo hai metti manca quel feedback.
3: Quella, sì, la condivisione semplicemente. Sì. Come andare ad un concerto o sentire una buona musica, no? Si fa insieme, come facciamo qui su RTL 105 con i Millennium Hit.
2: Mamma.

0: uno dei pezzi più pazzeschi che si possono ascoltare in radio, che vi danno veramente la carica, perfetto per questo sabato sera, sabato 19 settembre. Allora, finisce naturalmente qui il nostro appuntamento con Shaker. Un ultimo messaggio, Carocci, su appunto il mangiare da soli, sentiamo.
1: Vai, vai.
2: Ciao, Michele da Firenze. La socialità è bella, l'uomo è un essere proprio fatto apposta per stare insieme. Da soli, certo, bisogna saper stare con se stessi.
1: Sì, sì. No, pensavo dicesse alla fine una battuta, almeno non litighi con nessuno, perché era poi questo che ci dicevo
0: ci
1: prima.
0: Sta, ci sta anche
1: domani
0: quello.
1: Continuiamo a litigare con voi e capire, ad esempio, i viaggi da soli.
0: Ecco.
1: I viaggi da soli ce l'abbiamo, Gio?
0: Sì, assolutamente sì. Uno su tutti in Argentina, l'ho sempre raccontato, però domani ne parliamo più approfonditamente. Naturalmente da 19:21. Ciao Carocci.
1: Ciao Gio, ciao a tutti i regia, Stefano e Cristian, giusto?
0: Ciao, fate bravi.
1: Ciao. Ciao.
0: E anche a Suvizzo, in provincia di Vicenza, sono quasi le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita. Gli Houthi precisano che non sono in guerra con l'Italia. Alessandra Giannoli.
5: Non siamo in guerra con l'Italia, ma i vostri aerei sono in Arabia Saudita. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Questo è il velato avvertimento degli Houthi che arriva dopo l'attacco di ieri alla base saudita di Taif, in cui è stato colpito un jet italiano. In base all'evoluzione del quadro nelle aree del Medio Oriente, i nostri vertici della difesa stanno studiando ora opzioni operative volte a garantire ulteriormente la sicurezza dei contingenti. Intanto c'è stato un massiccio attacco su diverse città dell'Arabia Saudita da parte degli Houthi. Alcuni missili e droni lanciati dai ribelli yemeniti filo iraniani sono riusciti a bucare le difese aeree, colpita anche la capitale Riyadh e il suo aeroporto, con gravi ripercussioni sul traffico aereo. E si continua a combattere nel sud dello Yemen. Gli scontri tra le forze governative locali sostenute dall'Arabia Saudita e le milizie appoggiate da Teheran hanno causato 48 morti in 24 ore. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Houthi di cessare immediatamente la loro escalation militare.
4: E sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di cui il padre aveva denunciato la scomparsa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due mancavano da ieri sera dopo che il padre le aveva lasciate dicendo loro di tornare a casa, ma a rientro non le ha trovate. Interrogate in caserma una donna cinese nel cui negozio sono state trovate invece le piccole. Si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morta a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E siamo adesso al calcio. Dopo il pari tra Roma e Inter è finita 2-2, in questi minuti sono in campo Venezia e Lazio. Ci aggiorna Andrea Salvati.
6: E siamo al 15esimo 0-0, ma c'è un calcio di rigore per il Venezia, steso Correia, lanciato a rete da Mandas, portiere dei biancocelesti. Quindi calcio di rigore per il Venezia. Dal dischetto è pronto Yeboah, direi alla regia se mi dà il tempo per seguire. Quando siamo al 16esimo è 0-0. Episodio che potrebbe già cambiare l'inerzia dell'incontro. Calcio di rigore per il Venezia, Yeboah contro Mandas. L'arbitro si accerta che tutti gli altri giocatori escono dall'area di rigore. Partita ancora ferma sullo 0-0. Il minuto è il 15esimo. Ora l'arbitro Sozza dice che è tutto pronto per l'esecuzione del penalty. Yeboah fissa l'arbitro in attesa del fischio che consente al numero 10 del Venezia di poter battere a rete. Tutto pronto, fischia Sozza, Yeboah contro Mandas, parte Yeboah il sinistro, tiro, parata! Parata di Mandas! Grande intervento dell'estremo difensore della Lazio, match che resta così fermo sullo 0-0. A te.
4: Grazie, ora il traffico.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento interessa la 10 Genova-Savona, dove tra Varazzi e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova ci sono 8 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Al momento si transita su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Varazzi con rientro in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
4: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: 102.5, benvenuti all'appuntamento di sabato 19 settembre 2026 della Suite con Silvia Signore
1: e Mauro Corvino.
0: Senti, brutta giornata oggi.
1: Perché
0: lo devo dire?
1: Sono
0: successe un po' di cose, insomma, malumore, non lo so, fastidio, pessimismo, ma poi vedo il tuo décolleté, mi si illuminano
1: Dai!
0: Gli occhi, cambia tutto.
1: Ma io non sono solo tutta tette,
0: assolutamente
1: anche,
0: no.
1: Sono gli occhi, certo. Sono i capelli, c'è il cervello.
0: Sei bella tutta.
1: La simpatia.
0: Però più bella di te, sai chi c'è?
1: Non lo voglio
0: Beppe
1: sapere.
0: Beppe Di Dio, ma anche Stefano Mungi che sono in regia con noi fino a mezzanotte. Vi chiediamo in primis com'è che state organizzando il vostro weekend. Dove ce lo possono far sapere?
1: 378-378-1025.
0: Allora direi a questo punto di cominciare con il nostro Power Hit Moving to the Sun su RTL 102.5.

0: Paprika, che diciamo è una spezia afrodisiaca, no?
1: Tu pensi sempre a quello.
0: Certo, penso sempre
1: a quello.
0: Io non
1: ho mai,
0: ragazzi,
1: sentito che la paprika è afrodisiaca. Magari il peperoncino,
0: sì,
1: le ostriche.
0: Lo associo comunque a una cosa sicuramente afrodisiaca.
1: Beh,
0: perché
1: ognuno secondo me, cioè, ha le sue cose afrodisiache.
0: Anche il merluzzo,
1: esatto,
0: in questo momento afrodisiaco.
1: Dai!
0: Ma ci scrivono al 378-378-1025
1: un IBAN.
0: Sì, ma dovremmo versare noi.
1: Invece no, è al contrario.
0: No, esatto. Ci scrivono: Mauro, Silvia, alla fine il maglioncino di settimana scorsa era di Nicoletta o ancora in studio in cerca di un possessore?
1: Non si sa ancora,
0: no,
1: di chi è.
0: Ma Nicoletta la

0: I Train Drive By su RTL 102.5. Ma sì, io mi sarei aspettata una di quelle tue battute su questo brano, su questo disco.
1: Perché dici giustamente drive, però loro sono un treno
0: e non si guida. Non si drive guida. By.
1: Esatto. Ma
0: mi è rimasta impressa questa cosa.
1: Aspetta, che c'è una raccomandazione che ci fanno al 378-378 1025. Sì? Mi raccomando, siate simpatici.
0: Andate in pace
1: e siate simpatici. Continuate pure a raccontarci il vostro weekend al 378-378-1025. Noi torniamo tra poco, anche se io soffro di claustrofobia.
0: Addirittura.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Le storie sono vere.
7: La storia è appena cominciata.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo.
9: Vedrai che andrà tutto bene.
6: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Andiamo!
10: La sua curiosità è soddisfatta?
8: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
12: Niente.
11: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%.

0: ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
0: Non fartela scappare.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor. Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.

0: Non ti preoccupare, piccola, don't you worry child, Swedish House Mafia, questa è RTL 102.5, Mauro Corvino, Silvia Signore, fino a mezzanotte, questa è la suite presidenziale del weekend. Ma io prima, subito dopo il disco Goya di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, ti ho chiesto quale fosse il dipinto da te preferito di Goya, di Francisco Goya.
1: Ovviamente Saturno che divora il proprio figlio. Lo conosci?
0: Sì, lo conosco. Brava.
1: Descrivimelo.
0: Brava. Si vede che Google funziona.
1: C'è un dio, Saturno, che divora, che mangia, esatto, suo figlio. Fatti i fatti tuoi.
0: Volevo controllare semplicemente se avessi fatto una ricerca oppure no. Novità su RTL 102.5.

0: Nella serata di RTL 102.5 all'interno della suite con Silvia Signore e Mauro Corvino, fino a mezzanotte insieme, vicini vicini.
1: Mauro, ti piace andare a correre?
0: Assolutamente no.
1: Fare sport?
0: Nemmeno.
1: Quindi non sai che cos'è Strava?
0: Sì, so che è un'app dedicata agli sportivi.
1: Esatto, per registrare l'attività fisica e tracciare i percorsi,
0: okay,
1: e i progressi. Ma cioè, adesso viene utilizzata per rimorchiare.
0: Allora la devo scaricare.
1: Sì, perché tu ma sei sposato?
0: Ma che
1: ma
0: c'entra?
1: Cosa?
0: Ma perché io devo sondare il terreno per poi apprezzare ancora di più mia moglie, capito?
1: Esatto, e tu trovi persone con la tua stessa passione.
0: Certo, cioè tipo la corsa.
1: Esatto, sì. Vi incontrate al parco, tutti sudati.
0: No, io faccio così, prendo una bottiglietta d'acqua
1: e
0: quando ci dobbiamo incontrare, mi butto l'acqua addosso e dico,
1: e
0: mamma mia,
1: finta.
0: Sti 40 chilometri.

0: Don't worry.
1: Don't worry.
0: Non te sta a preoccupare. Vivi sereno. È sabato sera, che te frega.
1: Anche perché, Mauro, dopo San Siro, Tedua è pronto a tornare live nei Palasport. Ah. Il tour che da gennaio 2027 lo porterà nelle principali città d'Italia. Preparatevi a vivere la sua musica dal vivo in uno spettacolo tutto da non perdere. Quindi acquistate subito i biglietti su livenation.it.
0: Perfetto. Senti, prima abbiamo parlato di Strava, questa app per corridori, runner, no? Che sta diventando
1: per
0: una sorta...
1: sportivi.
0: Sì, una sorta di nuovo Tinder. Tra poco voglio sapere da te se hai mai utilizzato app di dating, perché
1: io?
0: Sono curioso.
1: Ma secondo te?
0: Sì.
1: No!
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un

0: dal mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Billie Eilish su RTL 102.5, 10 minuti alle 10 della sera di sabato 19 settembre 2026. Abbiamo accennato la questione app di dating e volevo sapere da te, visto che sei più giovane di me, se l'ha mai utilizzata.
1: Assolutamente no. Sì. E ti aggiungo che io non uscirei mai con un uomo che è su un'app di dating.
0: Quindi non matcheresti con nessuno.
1: Ma no, ma che so ste cose, cioè.
0: Ma guarda, ci sono tante persone interessanti. Che vuol dire? Lo so che te piace no, l'uomo alla vecchia maniera.
1: La realtà è che ormai che con queste app gli uomini non approcciano più dal vivo. Ma magari ti vedono, neanche ti parlano e poi magari ti mandano la richiesta su Instagram. È una cosa pessima.
0: Aspetta, però bisogna specificare che a mio modo di vedere, magari io mi sbaglio, è una questione generazionale, perché io direi ai miei colleghi uomini la cosa più bella è corteggiare una donna, anche perché è l'unica funzionalità che abbiamo, perché una volta che la donna ha detto di sì, dopodiché non serviamo più a niente.
1: Ma va!
0: Non serviamo più a niente, solo a gestire.

0: gli 883 su RTL 102.5. Tra l'altro, a brevissimo, su Sky il 9 ottobre uscirà la seconda stagione della serie dedicata alla leggendaria storia degli 883, e il sottotitolo è Nord, Sud, Ovest, Est, perché è la seconda parte anche conclusiva della storia in realtà tra Mauro Repetto e Max Pezzali. Poi dopo il divorzio, niente, penso che non si facciano più serie, no? Stagioni, no, no, no. Ti interessa tutto questo?
1: Tantissimo.
0: Perfetto,
1: non lo vedi?
0: Grazie che mi hai dato corda. Ma in chiusura dell'ora voglio continuare a parlare di app di dating. Mi dici che non li utilizzi e non frequenteresti.
1: Ma noi nel fuori onda parlavamo di tutte quelle volte che abbiamo ricevuto un due di picche nella vita.
0: Perché, signori, anche Silvia Signore ha ricevuto due di picche, ma anche recentemente, tipo l'altra sera da me. Cioè, capita.
1: Io ti volevo, tu no. Uno poi se ne deve fare una ragione.
0: Certo. Senti, ma quanto recentemente ti è capitato di prendere un due di picche?
1: 4 anni fa.
0: Vabbè, 4 anni fa, ne sono cambiate cose.
1: Pochissimo.
0: Sono cresciute pure davanti,
1: no,
0: sono cambiate tante cose.
1: C'erano già.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
3: preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Anche a San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, sono le 22 in punto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Sergio Gadda. Ragazzi, guardate il TG dopo. È il messaggio che il 13enne che venerdì ha accoltellato la sua insegnante in una scuola romana ha postato poco prima dell'aggressione in una chat frequentata da giovanissimi. E intanto spunta anche il video di quell'aggressione. Il ministro dell'istruzione e del merito Valditara ha deciso invece di premiare lo studente che ha bloccato il 13enne. Questa mattina in Non Stop News è intervenuta la professoressa ferita. Sentiamo le parole di Isabella Marsiglio.
8: Mai avrei potuto immaginare che potesse covare dentro un odio così profondo nei miei confronti, semplicemente perché alla fine dell'anno non era riuscito a recuperare le gravi insufficienze che aveva.
7: E sono ancora poco chiare le circostanze sulla scomparsa delle due sorelline di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bimbe sono state ritrovate nelle scorse ore, interrogate una donna cinese nel cui negozio si trovavano le piccole. Tommaso Angelini.
9: Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline scomparse venerdì sera a San Cataldo, nel Nisseno. Le bambine sono state individuate dai volontari della Protezione Civile all'interno di un negozio di Corso Vittorio Emanuele, a pochi metri dalla loro abitazione, dopo la segnalazione di una donna. Il locale è stato sequestrato e i carabinieri hanno ascoltato la titolare per ricostruire quando e perché le minori siano entrate nel negozio. Al vaglio degli investigatori anche alcune discrepanze tra le versioni fornite dalla donna e dal padre delle bambine. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo per sequestro di persona contro ignoti. Le ricerche erano

0: scattate venerdì sera dopo la scomparsa delle due sorelle intorno alle 20:10. Ora saranno analizzate anche le immagini delle telecamere per ricostruire gli spostamenti delle bambine e capire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.
1: E siamo al calcio, è finita con un pareggio tra Roma e Inter 2-2. In questi minuti in campo Venezia e Lazio, cambiato il risultato, ci aggiorna Andrea Salvati.
2: Ed è nuovamente cambiato perché proprio in questi istanti al 60esimo Noslin di testa sigla le 2-0 per i biancocelesti, che erano passati in vantaggio al 51esimo con un calcio di rigore realizzato da Zaccagni. Cambia quindi il parziale a Venezia, Venezia 0 Lazio 2. Venezia che nel primo tempo aveva giocato molto bene creando diverse occasioni di gol, una su tutte il rigore al 17esimo che Yeboah si è fatto parare da Mandas, poi altre tre grandi parate del portiere della Lazio avevano tenuto il punteggio sullo 0-0 al termine dei primi 45 minuti. Poi nella ripresa, ricordo, il vantaggio di Zaccagni su rigore al 52esimo, il raddoppio Aurora di Noslin su colpo di testa. A te.
1: Grazie, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Vanessa Minotti. Nella giornata di domenica non mancheranno spazi assolati al centro-nord. Infatti il tempo tornerà progressivamente a migliorare con anche il rinforzo dell'alta pressione. I fenomeni si concentreranno al sud Italia e qualche rovescio non è da escludere anche tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime in ripresa al centro-nord. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla nostra rete, unica eccezione sulla 10 Genova-Savona, dove tra Varazze e l'allacciamento con la 26 dei trafori in direzione di Genova segnaliamo 7 km di coda per un incidente ora risolto. Consigliamo di uscire a Varazze e di rientrare a Genova Pra dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
7: Signore e signori, il vostro comandante che vi parla. Sì, la traduzione simultanea a cura di Silvia. Signore, no, volevo avvisare tutti i passeggeri che c'è una fornitura di champagne e caviale, anche se in realtà le zucchine mi costano di più, quindi sostituiremo il caviale con le zucchine.
8: Ma perché
7: quello che costa
8: la zucchina? Non ho capito.
7: Lo so, è perché quello che costa di più in questo momento. Le piace la zucchina?
8: No, a me piace lo champagne con le fragole.
7: Ah, va bene, le vado a coltivare subito.
8: Grazie.

0: Posti vuoti come cose, ci sono tantissimi posti vuoti, tra cui le discoteche che andavano fortissimo negli anni 90. E a proposito.
1: Anche adesso?
0: Sì, sì. E a proposito di discoteche, a proposito di Due di Picche di cui abbiamo accennato.
1: Vai, raccontacelo.
0: Ti posso raccontare il Due di Picche più veloce della storia.
1: Vai.
0: Cioè, il mio al Pacià di Sharm el Sheikh ha visto una biondina mica male. E mentre mi avvicinavo, alzo a distanza il dito come a dire scusa. E lei da lontano mi fissa e con il suo indice mi fa no.
1: Niente. Ah, è finita così?
0: Più
1: e ti è traumatizzato,
0: così.
1: Te lo ricordi? Beh, ancora? Sì, quanto sì, è passato?
0: Sono passati 20 anni.
1: Ti consolo io,

0: LP su RTL 102.5. Ho scoperto che LP ha lasciato un cappello qua.
1: LP?
0: Lì dietro, sì, c'è il cappello di LP.
1: Ah!
0: Allora, lo vado a recuperare al volo, vai!
1: Vai, vai, vai! Io tanto lo racconto perché penso che sia un cappello tipo marrone, marroncino, beige. Sono completamente da sola. Sta arrivando, arriva. Ah, che bello!
0: Abbiamo qui canale 36 del digitale terrestre. Silvia Signore come LP.
1: Tipo
0: ti sta bene. Sì, sì, ti sta bene.
1: Devo slegare i capelli.
0: No, sono sporchi, che schifo.
1: Non lo dire, che non si vede.

0: €1 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale €12.122.

0: Zayn e Taylor Swift nella suite di RTL 102.5. Prima di andare in onda ho detto: guarda Silvia, ti devo fare una domanda.
1: Dimmi.
0: Mi sono dimenticato la domanda.
1: È la vecchiaia.
0: Ah sì, ce l'ho. Senti, ma
1: era tutta una messaggina.
0: No. Vorrei sapere da te com'è andata ieri sera, perché tu sei in onda anche il venerdì, non con me ma con Stefania Iodice, Niccolò Giustini, Simone Palmieri.
1: Non c'è tempo, ci sono solo 8 secondi.
0: Com'è andata?
1: Benissimo. C'erano le spade laser.
0: Aspetta,
1: ti dico
0: ma,
1: tutto.
0: Ma non hanno il mio quid, però.
1: No.

0: E qui siamo agli albori della house music, era il 1990, gli Snap con The Power, che però forse sono un po' più conosciuti per quale altra canzone, gli Snap.
1: Io mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
0: Dai,
1: avevo
0: due anni
1: già avvisato.
0: Due anni dopo,
1: che
0: 92.
1: Non avrei risposto. Io okay. Non ero nata nel 92.
0: Che c'entra?
1: Quindi
0: anch'io
1: sono giustificata.
0: Ma scusa, anch'io.
1: Tu eri nato nel 92.
0: Ma non c'entra niente. Anch'io.
1: Chissà cosa facevi già nel 92,
0: scusa,
1: non lo diciamo.
0: Ma
1: va.
0: Scusa, anch'io non
1: guarda
0: sono
1: che
0: nato.
1: Il logo di RTL 102.5.
0: Sì. Che però bellissimo. Nemmeno io ero nato quando morì Napoleone. Eppure so dove è morto e quando è morto. Dove è morto?
1: In Corsica. No.
0: In esilio. Bravo, questa l'hai beccata. Vai. Comunque,
1: sì.
0: A proposito di Snap,
1: sì, non te l'aspettavi, eh?
0: Rhythm is a dancer.
1: Sembra bionda, ma sono mora.
0: Sì, ma è Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer.

0: Silvia, signore da Leonardo.
1: Ciao Leonardo,
2: un tuo piccolo fan. Beh, ma io allora...
1: amore della zia.
2: Sì, ma cosa ci sto a fare io? Sono qui a pettinare Silvia signore.
3: Vabbè,
2: cioè,
3: ma
2: voglio
3: dire,
2: c'ha anche i capelli sporchi stasera.
1: Ma
2: e
1: no,
2: devo
1: ma
2: pure
1: non
2: pettinarla.
1: Non l'avessi mai detto, ma non si vede.
2: E no, sei tu che pensi che gli uomini notino se hai o non hai i capelli sporchi. Cioè, non
1: perché
2: è il primo...
1: un uomo, secondo te, qual è la prima cosa che guarda in una donna?
2: Sul canale 36 del Digitale Terrestre, per favore Silvia signore, sposta i capelli dal décolleté.
1: Fatecelo sapere, 378-378-1025, sì. Qual è la prima cosa che guardate in un uomo o in una donna?
2: Sì.
1: Io, per esempio, i denti.
2: I denti, meno male che li ho rifatti da poco, va.

0: Enrique Iglesias Bailando su RTL 102.5 alle 22.52 in questa splendida suite presidenziale.
1: Cioè, ma hai notato il mio movimento?
0: Bailando!
1: Allora,
0: mostracelo!
1: Senti, hai che...
0: Faccelo vedere il movimento!
1: Il movimento! Ma l'ho fatto vedere, e tu che eri distratta!
0: Sei sempre malizioso!
1: Allora, ci scrive Ettore, io guardo gli occhi, sono credibile? Assolutamente no,
0: Beh,
1: Ettore!
0: Beh, gli occhi sono importanti in
1: certo,
0: una donna!
1: Certo, poi ce n'è un altro, io in una donna guardo il cuore nella pienezza dei suoi sentimenti e il senso di ironia nei suoi atteggiamenti.
0: Bravo, ecco, è profondo come sì. messaggio. C'è là fuori,
2: io l'ho sentito, non fa paura.

0: Flawless, George Michael su RTL 102.5. È arrivato un vocale a proposito di cosa notate per esempio in una donna.
1: Vai.
2: Beh, sicuramente di un uomo spero, a volte è difficile, okay. La prima cosa che guardo, più che guardare e sentire, è l'intelligenza. Come diceva Rino Gaetano, intelligente si sa, in fondo è bella, però alla mia età io ci sto.
0: Bene, ma il grande successo di Rino Gaetano che si intitola
1: Intelligenza.
0: Bravissima, risposta esatta. Sì, abbiamo fatto un po' di confusione, pensavo invece cosa volesse vedere qualcuno in una donna, invece cosa guardano in un uomo.
1: Io ho chiesto cosa vedete in una donna o in un uomo. Tu cosa guardi come prima
0: cosa? Copriti che adesso ci sono le news.
1: Anche a Pulsano, in provincia di Taranto, sono le 23 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Gli Houthi rivendicano obiettivi colpiti nelle scorse ore in Arabia Saudita e avvertono l'Italia sulla presenza di aerei militari in una base in Arabia Saudita. Alessandra Giannoli.
5: Non siamo in guerra con l'Italia, non intendiamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno i vostri aerei in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi? Così funzionari degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, dichiarazioni rivolte al nostro paese che arrivano dopo l'attacco di ieri alla base saudita di Taif, in cui è stato colpito un jet italiano. Gli Houthi nelle scorse ore hanno lanciato missili e droni su diverse città dell'Arabia Saudita, alcuni sono riusciti a bucare le difese aeree, colpita anche la capitale e il suo aeroporto con gravi ripercussioni sul traffico aereo. Intanto si continua a combattere nel sud dello Yemen, gli scontri tra le forze governative locali sostenute dall'Arabia Saudita e le milizie appoggiate da Teheran hanno causato 48 morti in 24 ore. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Houthi di porre fine all'escalation militare.
4: L'alto rappresentante per la politica estera europea, Kaja Kallas, ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Guido Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides. Lo si apprende da fonti europee, secondo le quali Kallas invierà ora una lettera agli stati membri per coinvolgerli sulla questione. Le ronde di Rozzano in provincia di Milano, i carabinieri hanno inviato l'informativa in procura, si indaga per percosse aggravate dall'odio razziale. Le indagini si concentrano su quanto accaduto mercoledì, ovvero una presunta aggressione subita da una donna in auto, culminata con un violento pestaggio da parte di alcuni residenti a un uomo di origine marocchina. La morte di Sandro Mazzola, messaggi di cordoglio dal mondo dello sport e non solo. Intanto i funerali del grande capitano dell'Inter degli anni 60 si terranno lunedì 21 settembre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il calcio adesso, la Lazio vince a Venezia e raggiunge Roma e Inter in vetta alla classifica. Andrea Salvati.
6: La Lazio vince 2-0 sul campo delle Venezia ed agguanta così al primo posto in classifica Inter e Roma. Primo tempo di grande Venezia che sfiora il vantaggio in più di un'occasione, fermata solo da un superlativo Mandasi. Il portiere della Lazio para anche un calcio di rigore a Yeboah, 17esimo, assegnato per l'atterramento dello stesso estremo difensore biancoceleste ai danni di Correia. Per la Lazio nei primi 45 minuti solo un calcio di punizione di Zaccagni. Ad inizio riprese i biancocelesti passano grazie ad un calcio di rigore realizzato proprio da Zaccagni. La Lazio prende campo e trova il raddoppio al 60esimo con un colpo di testa di Noslin. Per Gattuso 4 vittorie su 5 partite, il Venezia di Stroppa invece resta all'ultimo posto con 5 sconfitte su 5 partite.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze con la riapertura prevista alle 6 e sulla 1 Panoramica è chiuso il tratto in direzione Bologna. Si consiglia di percorrere la 1 direttissima con la riapertura prevista anche in questo caso alle 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Signore e signori, inizia la terza ed ultima ora della suite di RTL 102.5 con Silvia. Signore!
1: Ma che ti è successo? Mauro Corvino!
0: Brava, sì, ancora.
1: Ma
0: un'ora
1: il capitano
0: insieme.
1: Dov'è? Oh, capitano mio, capitano.
0: Il capitano è andato in vacanza, aveva meglio da fare. Ultima ora anche per raccontarci il vostro weekend. 378-378-1025, adesso c'è il nostro Power It.
1: Parlare d'amore, safe.

0: aspetta che suono il piano, guarda come sono bravo, ragazzi.
1: Just give me a reason.
0: Sì, ma senti che giro di piano che ti faccio in diretta su RTL 102.5. Visto? Che bravo, che bravo. Me lo dico da solo, perché
1: bravo!
0: Se non me lo dico da solo, ecco, brava, brava.
1: Allora,
0: avevi qualcosa da raccontarmi, se non sbaglio?
1: Sai, Mauro, sui social le persone fanno tante cose,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: C'è anche chi si vanta di quello che ha,
0: okay,
1: come questo ragazzo che si vantava di spendere 30.000 euro al giorno.
0: Beato a lui.
1: E quindi la finanza, sai che cosa ha fatto?
0: È andata a beccare.
1: Esatto, si è insospettita e è andata a controllare. E ha scoperto che
0: era un evasore fiscale.
1: Esatto.
0: Beh, bene, bravo.
1: C'erano dei magheggi. Bravo.
0: Bravo, bravo.
1: Però io mi chiedo come faccio a fare i soldi, perché non mi sembra tanto intelligente.
0: Ma guarda, ci sono, vero, ci sono tanti modi per fare i soldi, ma si vede che non è un ragazzo degli anni 90. Possono testimoniarlo anche Stefano Mungi, Beppe Di Dio, quando il cash volava e noi sapevamo come trattarlo. Purtroppo sono altri tempi
1: questi.
0: Sono
1: cambiati i tempi, eh.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Ernia con Berlino su RTL 102.5 alle 23:18.
1: Attenzione, perché è arrivato questo
0: arrestando.
1: No, è arrivato questo messaggio al 378 378 1025. Corvino ti ha fatto arrossire colei dai capelli corvini. Ricorda che sei sposato, ma quello non lo dimentico mai, ma non vuol dire che io non possa guardare altre donne per valutare, insomma.
0: Ma secondo me tu non sei neanche uno di quegli uomini che arrossisce, cioè tu non ti fai scalfire, ti fai piegare.
1: Io adoro tutte le donne, tu sei bellissima, adoro anche te, ma non solo per la tua bellezza, ma non arrossisco, quello no.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30.

0: sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: Al 378-378-1025 lo facciamo poco spesso. Ringraziamo Ettore, che è un bravissimo illustratore, disegnatore. Che racconta la suite 102.5 in tempo reale facendo delle, scusami se le chiamo così magari riduttivo, delle vignette, ok?
1: Dai,
0: comunque
1: diciamo,
0: dei bellissimi disegni.
1: Sì, la sua visione del mondo.
0: Esatto.
1: E di noi soprattutto.
0: E soprattutto della nostra trasmissione. E tra l'altro ci ha inviato un'altra foto di un gatto bellissimo mentre lui disegna. Vorremmo sapere solo il nome, solo questo, Ettore, grazie.
1: Continuate a mandarci i vostri messaggi al 378-378-1025. New Hit.

0: ora ti stinga.
1: Grazie.
0: Questa è la suite di RTL 102.5. Ci risponde Ettore per quanto riguarda il nome del suo gattino bellissimo che si chiama Rocky, perché lo sguardo è proprio da Rocky. Cioè un po' minaccioso.
1: Ah sì, capito? Con gli occhi celesti proprio, sì, proprio sì, sì. Minaccioso il gattino, ma, dolce. Ma il gatto.
0: Sì sì, no, il gatto, ma Silvestre Stallone c'ha gli occhi azzurri, no?
1: No. E infatti era una caricatura quello che avevi detto. Però
0: sguardo.
1: A proposito di aspetto fisico, ma lo sai che adesso
0: non mi fare troppi complimenti.
1: No, gli uomini sono praticamente un po' impazziti. C'è questa corsa alla perfezione anche negli uomini.
0: Guarda qui che panza che c'è.
1: Vanno dal chirurgo, si fanno le punturine.
0: Sì,
1: ne parliamo
0: andate,
1: tra
0: andate.
1: Pochissimo.
0: Andate, andate.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Nella suite 102.5 ci sono io fra tanti con te, Silvia. Signore, sono stato pescato dal cilindro.
1: Tanti pretendenti.
0: Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Ma mi stavi parlando dei ritocchini, no? Che
1: sì,
0: gli uomini
1: ti parlo
0: vogliono...
1: di questo fenomeno che si chiama looks maxing, che è la corsa maschile a diventare più attraenti. Tra difetti inesistenti si vuole correggere a tutti i costi gli inestetismi e essere perfetti.
0: Sì.
1: Quindi vanno a farsi le punturine, le sopracciglia, il laser alla barba per avere la barba perfetta. Però Mauro, io vorrei dirti
0: un'angoscia
1: una cosa. Noi donne l'uomo piace imperfetto.
0: Esatto, brava, brava. Io sono l'esempio lampante, l'imperfezione perfetta.
1: Anche con la pancetta.
0: Eh certo, guarda qui.

che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Cioè, io ti vorrei portare via con me, Silvia.
1: Ah, sì?
0: Certo,
1: e
0: vorrei.
1: Dove mi porti?
0: A comprare le sigarette dopo la trasmissione. Questo
1: no!
0: È il massimo che ti posso offrire stasera.
1: Ma che brutto esempio, portarmi a fare una passeggiata al chiaro di luna.
0: In riva al mare di Cologno Monzese, certo.
1: Sul Naviglio.
0: Sul Naviglio.
1: Comunque,
0: fino a lì. Lunga la strada.
1: Allora, parlavamo di questi uomini che al giorno d'oggi cercano la perfezione in loro stessi.
0: Sì.
1: Però noi abbiamo detto invece che noi donne siamo attratte invece dalle imperfezioni.
0: Certo.
1: E al 378-378-1025 ci scrivono: ma anche noi uomini, sono quelle imperfezioni che fanno scattare quel qualcosa di inspiegabile.
0: È vero, è vero.
1: Perché ormai, Mauro, al giorno d'oggi, con questi social, i filtri e questa vita perfetta, abbiamo perso l'imperfezione.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Siamo arrivati alla fine, però lo possiamo svelare alla fine. Io ti ho invitato a cena stasera, mi hai dato un 2 di picche, ti avevo invitato nella mensa presidenziale qui di RTL.
1: Allora, mi hai mandato un messaggio dicendomi vuoi venire a cena con me nella mensa con un panino che non possiamo dire di che cosa?
0: McDonald's, ecco. E tu hai detto no, o meglio
1: ma
0: da
1: non
0: fare.
1: Perché no, aspetta, ma non perché voglio fare la figa essere portata nel ristorante 5 stelle lusso Michelin, no. È che avevo già mangiato.
0: Avevi già mangiato. Quindi ci devo riprovare, ti devo mandare il messaggio la prossima volta per la mensa di RTL. Ma adesso il nostro Millennium Meet. Toto.

0: Gran finale! Toto, il nostro Millennium Meet Old Line su RTL 102.5. Silvia, siamo arrivati alla fine.
1: Eh sì, visto come passa velocemente il tempo quando ci si diverte?
0: Troppo velocemente.
1: Vabbè, ma noi torniamo domani, quindi sì, non disperare.
0: Esatto, torneremo domani sempre tra le 21 e mezzanotte con la suite presidenziale del weekend. E grazie mille a Silvia Signore.
1: Grazie mille a Mauro Corvino, ma anche grazie a
0: Stefano Mungi e Beppe Di Dio. Adesso le ultime news con Sergio Gadda, dopodiché una nuova puntata proprio fresca della discoteca nazionale.
2: RTL 102.5 Time.
1: Anche a Vinetto in provincia di Bari è quasi mezzanotte.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Si alza la tensione in Arabia Saudita. Gli Houthi hanno rivendicato di avere colpito obiettivi sensibili nel paese. Intanto mandano un messaggio all'Italia. Alessandra Giannoli.
5: Non siamo in guerra con l'Italia, ma i vostri aerei sono in Arabia Saudita. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Questo è il velato avvertimento degli Houthi che arriva dopo l'attacco di ieri alla base saudita di Taif, in cui è stato colpito un jet italiano. In base all'evoluzione del quadro nelle aree del Medio Oriente, i nostri vertici della difesa stanno studiando ora opzioni operative volte a garantire ulteriormente la sicurezza dei contingenti. Intanto c'è stato un massiccio attacco su diverse città dell'Arabia Saudita da parte degli Houthi. Alcuni missili e droni lanciati dai ribelli yemeniti filo-iraniani sono riusciti a bucare le difese aeree, colpita anche la capitale Riyadh e il suo aeroporto, con gravi ripercussioni sul traffico aereo. E si continua a combattere nel sud dello Yemen. Gli scontri tra le forze governative locali sostenute dall'Arabia Saudita e le milizie appoggiate da Teheran hanno causato 48 morti in 24 ore. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Houthi di cessare immediatamente la loro escalation militare.
4: E con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani. Non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. Intanto arriva l'ok dell'Unione Europea alla richiesta di Crosetto di potenziare l'operazione Aspides, anche coinvolgendo i 27 paesi. Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 12 e 8 anni di cui il padre aveva denunciato la scomparsa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Interrogata in caserma, la donna cinese nel cui negozio sono state trovate le piccole. Calcio: Lazio, Roma e Inter in vetta alla classifica dopo le partite del sabato di Serie A. Andrea Salvati.
6: La sfida dell'Olimpico fra Roma ed Inter finisce con un pareggio 2-2 il finale, con i primi 45 minuti tutti di stampo giallorosso, con la squadra di Gasperini che lo chiude in vantaggio per 2-0 con una doppietta di Manu Koné, e poi l'Inter che invece cresce nella ripresa e trova il pareggio con una doppietta di Lautaro Martinez. Vince ancora la Lazio 2-0 in serata sul campo del Venezia. La squadra di Gattuso raggiunge così al primo posto in classifica proprio Roma ed Inter. Vince il Cagliari 1-0 sul campo dell'Udinese con una rete di Daniele Maldini. Pareggio 1-1 fra Bologna e Torino. La domenica si apre alle 12.30 con la sfida di Firenze fra Fiorentina e Napoli, alle 15 Frosinone Como e Parma Genoa, alle 18 Juventus e Atalanta, per chiudere alle 20.45 con Milan Lecce.
3: Via Radio.
7: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Roma. La riapertura è prevista alle 6 e sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, con la riapertura prevista in questo caso alle 8 di domattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 31 seconds and we're gone for auto sequence time.
3: La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto la musica.
0: Yes, buonasera a tutti, buonasera. Ben ritrovati su RTL 102.5, è un altro sabato sera, è arrivato e siamo qui per voi per le prossime tre ore con tanta energia, tanta voglia di allegria di passare tre ore in spensieratezza. Io sono Andrea De Sabato in console, Mr. DJ Sautufau. Voi fateci sapere da dove godete del nostro ritmo al 378-378-1025. Questa notte la discoteca nazionale comincia così.

One. È la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Bye.

0: È la musica di RTL 105 che vi accompagna anche in questo sabato notte. Salutiamo anche gli amici della pizzeria O Sarracino di Chivasso. Avete pensato Napoli, invece no, Chivasso, Torino. Facciamo gli auguri a Giada per i suoi 18 anni. Auguri Giada, ma sei giovanissima. Ci sono anche Raffaele e Alessandra da Follonica.
1: Ciao Discoteca Nazionale, sono Salvatore dal Belgio. Un bacione a mia moglie, la voglio bene, e un bacione a mio zio Mimmo. Ciao Discoteca Nazionale.
0: Ciao bello, andiamo a comandare. C'è anche Giovanna 79 da Lucca. Magari un tempo era Lovely, giusto? Può essere Lovely, Giovanna.

come porti i capelli bella bionda? Tu li porti alla vecchia marinara? Qualcuno ci manda ogni tanto le foto, però se non firmate i vostri messaggi è difficile, diventa molto difficile mandarvi un saluto. 378-378-1025, invece si sono fermati, firmati e come Nino e gli amici della pizzeria Lady Pizza di Marano di Napoli, connessi con RTL 1025. Oh, c'è un'altra pizzeria, quella, la pizzeria Poldo di Eboli. Anche questa notte con noi è la musica. C'è Giorgia e Ciccio, ci sono Giorgia e Ciccio invece che si trovano al bar Lettera 32 di Sorrento, dove immagino avranno un ottimo limoncello. E beh, si sa, limoncello, quando dici limoncello è Sorrento, non è che... In console, Mr.

belle serate, quelle belle, quelle con RTL 102.5. Ciao a Diego, Desiree e Francesca da Muro Leccese, come ogni sabato in compagnia di RTL 102.5. C'è qualcuno invece che sta lavorando, come Nuccio, che è sull'autostrada Messina-Palermo di ritorno, anzi non sta lavorando, ritorna da Taormina.

Sai quella canzone Stasera la luna ci porterà fortuna, una canzone degli anni 80, poi ripresa anche dai Pubs and Scar negli anni 90. E questa notte l'avete vista la luna? Niente di che, nel senso, sembra una fetta di formaggio, però sembra più grande del solito, non lo so. Poi bella colorata, io adoro la luna, adoro la luna. 378 378 1025.

visto che c'era comunque qualcuno che lavorava, come Gianluca, vedi? Me lo ricordavo di aver letto un messaggio di un autotrasportatore che sta rientrando dal suo viaggio direzione casa. Si chiama Gianluca e saluta anche la moglie Raffaella che sta per raggiungere. E allora buona strada, come dite voi camionari.

0: tanto, tutti connessi con l'unica radio che conta, RTL 102.5. C'è anche qualcuno come Gianluca da Mottola invece che balla comodamente nella sua, nel suo disco letto, hai capito?
1: Buonasera a tutti da Catania, disco mobile, ascoltiamo la musica di RTL lavorando, Nino, Nicola e Luigi.
0: E vai.

0: che ballano con noi mentre si trovano belli belli a Tenerife.
1: Anche dal bar New Generation Time di Bolzano seguiamo la discoteca nazionale RTL 102.5.
0: Yeah. Proprio l'accento era proprio quello di Bolzano.

0: Questa è RTL 102.5, mentre noi siamo un po' tristi perché l'estate sta finendo. L'estate sta finendo. A Cordoba, Argentina, Vangi ci sta ascoltando e dice: mi state tenendo compagnia nelle ultime sere d'inverno.
1: Ma che figata! Hai capito? Loro sono in discesa, deve ancora cominciare. Vabbè, insomma.
0: Vabbè, che in Argentina mi sa che il clima è un po' come quello del sud Italia, forse anche un po' più caldo, chissà, poi dipende Cordoba, non so, mai stato a Cordoba. 378 378 1025 in console, Mr. DJ.

0: un saluto da Annalisa
1: e Renato.
0: E la musica, la musica, la musica, la musica.
2: Ciao ragazzi, balla lì. Salutiamo ancora una volta Bungie, perché non solo ci ha detto che lì sono le ultime giornate di inverno, lì a Cordoba in Argentina, ma ci ha mandato anche la foto mentre lei sorseggia una birra freschissima e ha detto che lo scorso weekend ha anche nevicato. Quindi insomma Cordoba non è proprio una città caldissima, diciamo. Ciao.

0: buonasera a tutti, un saluto grande a mio zio Paolo Antonio che sta facendo la notte. Buon lavoro.
1: Buon lavoro Paolo Antonio.
2: Buon lavoro Paolo Antonio.
3: Mi viene in mente Francesco Paolo Antoni, che salutiamo.
2: Vinto qualche cosa? Niente.
3: Vai Ciccio.

0: Dai, bailamos.
1: Ecco, ci fa

0: good evening, Houston, Texas. Di ritorno San Antonio, Houston. E wow. Vai.
1: E vai, vai, vai. Non ti fermare mai. Good evening, everybody. And thanks for
2: listening. Un saluto come ogni sabato sera dallo staff del Meeting Lounge Café di Montecchio Maggiore Vicenza a tutti i nostri clienti che vi stanno ascoltando. Ciao ragazzi.
1: Ciao belli. Salutiamo anche chi è ancora in vacanza come Alessandra e Gabriele, due livornesi in ferie a Marrakesh, Marocco. Ma che bella, che bella. C'è anche la pizzeria Pani Mania Reginella di Monte Corvino Rovella Salerno. E in console Mr. DJ Sautufau.

0: 102.5 in console. Mr. DJ Sautufau and Check the Sabbath.
1: Ti disegno fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

Ciumbria, la Cumbria, Ciumbria. Salutiamo i colleghi della Croce Verde in Temelia. Buon turno, tantissima gente sta lavorando, anche gli amici.

Piazza Verona è un Kraken davanti all'area. Non sappiamo di cosa voi stiate parlando, però siamo contenti che voi siate all'ascolto di RTL.

0: Salutiamo Riccardo e Massimiliano che sono in direzione Rocca Bernarda Crotone in disco mobile. 378 378 1025. C'è anche il Bontà Pizzeria di La Terza. Oh sì, è la musica, la musica. Le serate quelle belle, quelle con RTL.
1: Ciao, vi stiamo ascoltando carissimi, un saluto da Gioia Tauro, la pizzeria all'angolo del Bongustaio, ho finito di lavorare, un saluto in particolare al boss, mio cognato Antonio, la mia ragazza Rosa Maria e mia suocera Antonella.
0: Vai, vai, bella compagnia, ciao ragazzi. Oh, ma a San Vito c'è il Couscous Fest, wow, ce l'ha detto Ciccio da Mondello, che se ne va a mangiare il couscous bello bello, capito? 378 378 1025. Senti qua.

0: La musica.
1: We've got to live together. Can't you see?

Salutiamo gli amici che ci seguono dagli United Kingdom, dall'Inghilterra, da Kelso. Chissà se si pronuncia così, boh, mai stato. Ciao Max, in disco mobile da Mestre a Castelfranco Veneto, ancora disco mobili. Lorenzo e Cinzia erano a Verona, non all'area ma all'arena, cioè, avevano sbagliato a scrivere, anch'io però potevo arrivarci, effettivamente. Poi ciao a tutti i panettieri che stanno lavorando, come Emanuele da Recoaro Terme, provincia di Vicenza, e ancora a Milazzo Venerina, Salvatore, Valentina, Domenico, Noel e Paola. E poi c'è qualcuno che dice che ama tanto Anna. Anzi, è Anna che ama tanto questo che si chiama Salvo, ecco qua, ce l'ho fatta. Allora, Salvo, sappi che Anna ti ama tantissimo, ti desidera, diciamo, e si trova nella città dei pistacchi, a Bronte, bello! Vai Salvo!

0: butta in aria le tue mani, butta in aria le mani, è bellissimo. Però c'era una canzone anni 60, ma butta in aria le mani. Non era butta in aria, era alza in aria le mani, forse non me le ricordo più. Va bene, va bene. Put your hands up in the air. Salutiamo Salvatore, Francesca d'Agrigento, Lorenzo, Elena, Gabriella da Treia, Macerata.
1: Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up.

Cozzi e Lorella, che fanno parte del gruppo single Comacchio. Il gruppo single lì di Ferraresi. E poi abbiamo citato prima l'Argentina e anche il Venezuela, questa volta il Brasile, Thiago e Thaís come sempre, che però sono ci hanno mandato il messaggio anche per salutare la cugina Giovanna, che è italiana.

0: musica.
1: Salutiamo chi sta ballando dal disco divano di Torino. Ci sono Alessandro, Laura, Ciccio e Zagor e King anche. C'è anche guarda come balla King. Vedi come balla King.
2: Buonasera Discoteca Nazionale, un saluto particolare da Stella verso Michele.

0: Salutiamo chi sta viaggiando: Romina, Bill, Simone, Difa e Mauro. Tornano da Roma diretti a Torino. Ciao ragazzi, balla lì. Ciao anche a Wally e Antonio a Vicenza. E ancora l'Elysium Pub di Calatafimi. Collensi con l'unica radio che conta, RTL 102.5. Ciao anche a Ciccio di Mattinata Foggia.
1: Oggi c'è Gennaro, auguri al nostro Gennaro!
2: Sono io Gennaro! È venuto la mia grande nipote da Bologna a salutarmi, la grande Elena!
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
4: no, telecamera, no, hai rotto il cazzo.

3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,

0: está la discoteca. Aquí está la discoteca. Mentre i cornetti stanno facendo i salti nel forno di Antonio, il pasticcere di Aversa. Ciao Antonio, balla lì. Buon lavoro a tutti quelli che stanno lavorando anche questa notte. Dove sta la discoteca? Salutiamo anche Fabio, Jasmine, Dylan, Livio, Marco, Disco Mobile, direzione Desenzano del Garda.
1: Un saluto da Catania, da Giuseppe Faro e Anna Rita, e salutiamo Andrea De Sabato e anche il grandissimo Sao Tufau.
0: Soprattutto il grandissimo Sao Tufau. 378-378-1025.
2: Un saluto da Cosimo Carrieri, ciao, saluto tutta la RTL 1025.
0: Ciao belli, la RTL 1025 risponde back. I like it.

0: Repubblica. Le serate quelle belle, quelle con RTL 102.5. Salutiamo gli amici della pizzeria Toruccio di San Ferdinando di Puglia.
1: Vi salutiamo da Castello. Aspettiamo la discoteca nazionale da Costanza, Giorgia, Beppe e Vittoria. Ricordatevi che RTL è anche nostra.
0: Ciao belli, balla lì. Salutiamo anche gli amici di Semipizza, Zafferana Etnea. Ciao ragazzi, balla lì. Non molto distante a Modica, disco mobile, a bordo Giovanna, Emanuele e Giuseppe. E in console, Sautufau.

0: 378-378-1025. È il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, est a ovest. È la discoteca nazionale, belli.
1: Un saluto da Andrea Matteo, i soliti giostrai di Chiari.
0: Ciao ragazzi, ciao Gnari. Ciao anche agli amici di Pioltello, Flavia, Bruno. E poi Giovanna, Emanuele, Giuseppe da Modica, Silvio, salutati. Ma non ho ancora salutato il Ma Mixology Bar.

0: RTL 102.5 suona forte anche in questo sabato notte con la discoteca nazionale, belli.
1: Ciao RTL, un saluto da
2: Gianni.

0: Abbiamo anche Franco e Silvana che ballano con noi dalla provincia di Pavia, e invece da Paternò, provincia di Catania, c'è un papà con la sua splendida Nina G, la bimba. Ciao, ciao ragazzi, Nina G bellissima. Poi tenuta antica posta di Foggia, ciao Massimo Cisternino, 378 378 1025, è la discoteca nazionale Belli.
1: In console.

amico da Varese. Per lui turno di notte, quindi salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, tutti connessi con l'unica radio che conta, RTL 102.5. Vai, vai, qui le mani si alzano da sole. E vai, e anche il volume.

anche chi è in ambulanza questa notte, come gli amici di Montepaone Soccorso. Ciao ragazzi, speriamo non abbiate molto da lavorare, come sempre. E ciao anche agli amici di Barletta. Tra questi ci sono Ruggero DJ e Enzo Delvi.

Vedi. Vedi come balla anche Andrea da Modica. Ciao Andrea. E poi salutiamo Anna la bionda di Albiate. Va bene, salutiamo anche il tuo compare Nicola che ha perso il telefonino, anzi gli è caduto mentre al telefono con te. Sei stordito, Nicola.

0: le serate quelle belle, no? Sapete, quelle con RTL 102.5, la discoteca nazionale ogni sabato mezzanotte 3.
1: Un grandissimo saluto alla discoteca nazionale dall'Umbria. Fidelio e
2: Prinzi Mari.
1: Vai ragazzi, ragazzi. Siete grandissimi. Da Perugia, vai.
0: Ciao amici di Perugia. Salutiamo anche Ringhio.

0: che Gino da Bellinzona che ha finito il suo travaglio, nel senso di lavorare, di trabajar, ecco.
1: Grazie, volevamo ringraziare.

Salutiamo Eugenia e Federica da Marina di Ragusa e ancora gli amici del bar Mipa di Ordona, Marianna, Carmine e Pasquale. C'era anche un altro Pasquale, ho visto prima il pizzaiolo del Gemis Pizzeria Lazzise, Lago di Garda. E poi anche a Peppe, Fede, Eu e Leo da Marina di Ragusa.

378 378 1025. I nostri veri normal vocalist belli. Ciao Roberta, Claudio, Magda da Caravaggio, Bergamo. Senti qua che arriva.

c'è Sabato Funk con Soul and Check the Sabato. Andrea De Sabato al microfono, voi al 378 378 1025. Andiamo un po' di saluti anche a Michela la Gattona, a Francis che è di pattuglia per le strade campane, a Marco Maglione DJ di Stornara Foggia. Ciao Maglione DJ.

Lollo è bellissimo. Allora, saluto John da Catania che prima mi è corso in aiuto, ma ho letto solo ora il messaggio. Quello alza in alto le mani era il ballo di Simone, vero? La canzone il ballo di Simone, che diceva appunto alza in alto le mani, insomma, è vero. Grazie, grazie John da Catania, che purtroppo io ogni tanto perdo un po' di memoria, diciamo. E poi salutiamo Fabio, che saluta i colleghi di Marino Bus che sono in servizio questa notte e collegano.

0: serata al Bobino di Milano, si sono divertiti. Ciao Roby, scusa, Andrea ero io. Ciao Andrea, vai Roby, va bene, ok. Ciao Roby, ciao, balla lì.
1: Buonasera, RTL 102.5, qua da Mirko, a Milano. Stiamo andando a fare serata a spingere come i cavalli. Ciao, buonasera.
0: Vai, spingi come i cavalli, bravo.
2: Bacio da Firenze, da Mellavento, adoro.
0: Ciao Masha, balla lì. Senti qua, te la ricordi? Te la ricordi?

Vanessa. Salutiamo gli amici di San Cataldo. Oh sì. E poi Daniele Antinoro, The Barman. Ciao Daniele.